Per cori, oratori, mottetti e madrigali abbiamo trasmesso composizioni di Alessandro Melani e Alessandro Scarlatti, Judith Nelson a soprano, Dennis Ferry alla tromba, Gordon Murray al clavicembalo, Jonathan Rubin tiorba, Katie Gall al violoncello, Chiara Banchini, Enrico Gatti violini, Glenna Stein al contrabbasso. E per concludere Steven Bennett alla chitarra arpa.

Con la musica di Stephen Bennett alla chitarra arpa si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Trovati da Marcello Filotei sulle frequenze di Radio Vaticana. Oggi a Per Orchestra parliamo di Haydn, grande sinfonista, grandissimo compositore a tutto tondo, del quale però vengono eseguite sempre le stesse cose. Noi invece proviamo a sottolineare un altro tipo di produzione, quella sinfonica sì, ma non quella conosciutissima delle sinfonie londinesi, quelle tarde diciamo, ma le prime. Oggi ascolteremo la numero 10, la 11 e la 18 in una esecuzione molto particolare, eccezionale, di riferimento sicuramente, quella dell'Academy of Ancient Music diretta da Christopher Hogwood. Perché? Perché Christopher Hogwood è stato tra i primi a porsi il problema di come eseguire le sinfonie di Haydn, nel senso di ritornare all'origine, per esempio attraverso gli organici. Quanti strumentisti suonavano veramente nelle prime esecuzioni delle sinfonie di Haydn? Noi oggi abbiamo l'idea di un'orchestra molto ampia, ma all'epoca era molto diverso. In particolare Haydn scriveva per una situazione particolare e aveva sempre a disposizione un numero di esecutori diverso, quindi si doveva molto adattare. Per capire come andavano veramente le cose, Christopher Hogwood si è appoggiato su un professore, James Webster, della Cornell University di Ithaca nello stato di New York, che ha proprio studiato quel periodo e ha dedotto che fino agli anni 80 del Settecento l'organico che utilizzava Haydn non era di dimensioni superiori ai 13 o ai 16 elementi, fino a tutto il 1767. Sicuramente al primo periodo risalgono le tre che ascolteremo oggi e iniziamo dalla numero 10 in Re maggiore. I movimenti sono allegro, andante, finale presto.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 10 di Haydn in Re maggiore, diretta da Christopher Hogwood sul podio dell'Academy of Ancient Music, una sinfonia del primo periodo di Haydn, quando gli organici erano molto ridotti, e affrontata con le tecniche esecutive dell'epoca. Così come la numero 11, anche questa fa parte dello stesso periodo, è in Mi bemolle maggiore, è leggermente più lunga della precedente perché è in quattro movimenti, che sono Adagio cantabile, Allegro, Minuetto e Trio, Finale presto. La ascoltiamo nell'esecuzione di Christopher Hogwood sul podio dell'Academy of Ancient Music.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 11 di Haydn, eseguita dall'Academy of Ancient Music e diretta da Christopher Hogwood, una delle sinfonie del primo periodo, quelle che si ascoltano sempre meno, così come la 18. Anche questa fa parte di quel periodo della vita di Haydn in cui scriveva per un organico molto ridotto, a differenza di come poi queste sinfonie sono state eseguite nei secoli successivi. Noi invece torniamo all'origine. Questo organico molto ridotto non superava mai 16 elementi, almeno fino al 1767. Questa numero 18 è del 66, questo secondo il catalogo dell'editore. Ma molti studiosi di Haydn pensano invece che sia stata scritta addirittura prima, qualche anno prima, e quindi la datazione rientrerebbe tra il 57 e il 64. Ora non è importantissimo per noi capire in quale anno esatto è stata scritta, l'importante è che fa parte di questo periodo in cui gli organici erano particolarmente ridotti. Ascoltiamolo allora, qui torniamo ai tre movimenti, la sinfonia in sol maggiore. I movimenti sono andante moderato, allegro molto, tempo di minuetto. Sul podio c'è Christopher Hogwood, l'orchestra è quella dell'Academy of Ancient Music.

0: Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 18 di Haydn nell'esecuzione dell'Academy of Ancient Music diretta da Christopher Hogwood, una di quelle sinfonie che si ascoltano poco e che fanno parte del primo periodo, quello con organici estremamente ridotti. Con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: L'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Antonio Vivaldi dall'estroarmonico 12 concerti per uno o più violini, archi e basso continuo, opera 3, il concerto numero 8, 9 e 10 nella esecuzione dell'orchestra del Conservatorio di Musica Lucio Campiani di Modena e dell'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta.

0: E con la musica di Antonio Vivaldi, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero.
2: Gesù ci invita a portare il suo giogo e a imparare da Lui, che è mite e umile di cuore. Portare il giogo del Signore significa quindi innanzitutto imparare da Lui, essere sempre disposti ad andare a scuola da Lui. Da Lui dobbiamo imparare l'amitezza e l'umiltà. L'umiltà di Dio che si mostra nel suo essere uomo. San Gregorio Nazianzeno una volta si è chiesto perché Dio abbia voluto farsi uomo. La parte più importante per me, più toccante della sua risposta, suona così. Dio voleva rendersi conto di che cosa significa per noi l'obbedienza e voleva misurare il tutto in base alla propria sofferenza, questa grande invenzione del suo amore per noi. In questo modo egli può conoscere direttamente su se stesso ciò che noi sperimentiamo, quanto è richiesto da noi, quanta indulgenza meritiamo, calcolando in base alla sua sofferenza la nostra debolezza. A volte vorremmo dire a Gesù: Signore, il tuo giogo non è per niente leggero. È anzi tremendamente pesante in questo mondo. Ma guardando poi a Lui che ha portato tutto, che su di sé ha provato l'obbedienza, la debolezza, il dolore, tutto il buio, allora questi nostri lamenti si spengono. Il suo giogo è quello di amare con Lui. E più amiamo Lui, con Lui diventiamo persone che amano, più leggero diventa per noi il suo giogo apparentemente pesante.

0: Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Alleluia. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica alla casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
1: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
2: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.

0: secoli. Amen. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Alleluia.
1: Cantiamo un inno al Signore nostro Dio. Alleluia.

0: è grande. Alleluia.
1: Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra. Hai nascosto i tuoi segreti ai sapienti e li hai rivelati ai piccoli.

0: piccoli.
1: Rendiamo grazie al Salvatore, che è disceso dal cielo per essere il Dio con noi. Acclamiamo.
0: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
2: Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.
0: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
2: Rivelaci la tua bontà che opera in ogni creatura, perché riconosciamo in tutto e in tutti la luce della tua gloria.
0: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
2: Non permettere che oggi siamo vinti dal male, ma aiutaci a vincere il male con il bene.
0: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
2: Tu che battezzato nel Giordano ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, donaci di essere guidati oggi e sempre dalla grazia dello Spirito.
0: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che con l'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, concedi a noi tuoi fedeli una rinnovata gioia pasquale, perché liberati dall'oppressione della colpa, possiamo partecipare alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

La spiritualità non ci allontana dall'umano, ci restituisce ad esso. L'uomo Gesù è diventato così profondamente umano da lasciar trasparire in sé il divino. Il nostro cammino è ora il medesimo, diventare divini attraverso un processo di umanizzazione, riconoscere la luce solo imparando a sostare nelle nostre ombre, ritrovare il divino solo diventando veri, semplicemente veri. Diventare pienamente umani, ecco il cuore del cammino spirituale. Tutto il resto è metamorfosi incompiuta. I racconti di metamorfosi a cui ho accennato condividono tutti un movimento discendente. L'essere umano che scivola verso il vegetale, verso l'oggetto, verso l'animale. È il dramma dell'umano che si perde. In Pinocchio accade invece l'inverso. È un pezzo di legno che lentamente prende forma umana, che impara a respirare, a sentire, a scegliere. Carlo Collodi, Lorenzini all'anagrafe, agli inizi degli anni Ottanta dell'Ottocento, non scrive soltanto una fiaba per bambini. Scrive una parabola sul diventare persone, una piccola epifania del cammino interiore. Il burattino siamo noi, quando ancora non siamo nati a noi stessi, quando viviamo tirati da fili invisibili, quando rincorriamo desideri che non ci appartengono. Quella di Pinocchio è un'avventura antropologica nel senso più profondo, la storia di un pezzo di materia che si fa carne, di un'esistenza grezza che lentamente si apre alla coscienza, alla responsabilità, alla tenerezza. La fuga è il primo grande movimento che Collodi ci consegna. Appena il povero Geppetto dà forma al pezzo di legno ricevuto da Mastro Ciliegia, il burattino non cammina, scappa. È come se il primo impulso della vita, quando ancora non è vita piena, fosse quello di sottrarsi. Pinocchio attraversa tutto il romanzo come un essere fuori luogo, slogato. Egli è sempre altrove, sempre in corsa verso una meta che non sa nominare, semplicemente perché non esiste. Pinocchio è sempre, nel racconto, un essere contro il padre, contro la scuola, contro l'ordine, contro le regole costituite. Ma, a ben vedere, la sua opposizione non è una ribellione consapevole. È la reazione di chi non ha ancora trovato un luogo dove abitare se stesso. Il burattino di legno fugge come fugge l'essere umano quando non riesce a sostare nel proprio cuore. È questa un'immagine antica. Agostino, nel suo testo La vera religione, ci parla con un'urgenza che non invecchia mai. Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Non uscire da te, non disperderti fuori, torna, ridiscendi in te, perché la verità non è altrove. Altrimenti conoscerai solo la distrazione, l'inconsistenza, la dispersione e, in ultima analisi, il male di vivere. Aveva visto lontano Blaise Pascal quando scriveva: «Tutta l'infelicità degli uomini deriva da una sola cosa, dal non sapersene stare tranquilli in una stanza». Ma Pinocchio di starsene dentro non ne vuole proprio sapere. Non ha ancora sviluppato il coraggio del viaggio di ritorno verso la casa interiore, quella che non si vede ma che regge tutto. E quando non si abita se stessi, si diventa facilmente abitati dagli altri, dalle loro paure, dai loro desideri, dalle loro lusinghe. Per questo il burattino viene continuamente manovrato da altri, una volta da mangiafuoco, poi dal gatto e dalla volpe, poi da lucignolo, poi dall'omino di burro. Un essere senza radici, senza un centro, sarà sempre materia malleabile dalle mani altrui, di chi è scaltro, cinico e seducente. Finché non trova un ubi consistam, un punto fermo, un luogo dell'anima dove riposare, Pinocchio non può che disperdersi. Corre, corre, ma non avanza.
fa rumore, ma non costruisce nulla. È un vento che non muove mulini. Così perde tutto ciò che conta. Gli zecchini d'oro, il padre che lo cerca, l'affetto discreto e luminoso di chi lo ama. Perdere, in fondo, è ciò che accade ogni volta che fuggiamo da noi stessi. Non è il mondo che ci abbandona, siamo noi che lasciamo indietro la nostra vita, senza nemmeno accorgercene. La notte in Pinocchio non è un semplice sfondo, è un crogiolo. Ogni volta che cala il buio, il burattino attraversa una soglia. Sei notti punteggiano il racconto, come sei passaggi iniziatici. Come accennato sopra, senza la notte, senza attraversare la crisi, la paura, la disillusione, la fatica, non si dà vera crescita, non si diventa umani. La notte è il grembo da cui rinasce chi ha il coraggio di restarci. La prima delle molte notti descritte è decisiva. Pinocchio scappa e Geppetto viene accusato ingiustamente e arrestato. Il burattino torna a casa, solo, e quando la porta si chiude alle sue spalle, viene raggiunto dal buio. Ma è proprio ora che si apre qualcosa. Dal silenzio affiora una voce diversa dalla sua, una voce altra. È il grillo parlante. Il mito ci suggerisce così una verità antica. Solo chi attraversa la notte può ascoltare ciò che in pieno giorno ignorerebbe. Solo nel silenzio emergono parole che non sono solo le nostre. Gesù lo diceva in modo semplice e radicale: entra nella tua camera, chiudi la porta e resta nel silenzio. Il silenzio non è mai innocente, non è uno spazio vuoto. È uno specchio. Appena vi entri, comincia a restituirti ciò che abiti davvero. E questo a molti fa paura. Per questo, appena varcano la soglia di casa, cercano un rumore qualsiasi, una voce, una musica, uno schermo acceso. Dicono che fa compagnia, ma la verità è un'altra. Serve a non sentire. È una fuga elegante, un modo per coprire ciò che il silenzio metterebbe a nudo. Pinocchio, infatti, non regge quell'ascolto. Scaglia un martello contro la voce che lo richiama alla coscienza. È un gesto che tutti conosciamo. Quante volte mettiamo a tacere ciò che ci parla da dentro? La coscienza, se le dessimo spazio, saprebbe rivelarci verità scomode su ciò che siamo, su ciò che temiamo, su ciò che ci manca. E allora riempiamo la notte, ci storghiamo, ci distraiamo. Ognuno, in fondo, ha il suo modo di sottrarsene.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sulla frequenza nazionale del DAB, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero.
2: Gesù ci invita a portare il suo giogo e a imparare da Lui, che è mite e umile di cuore. Portare il giogo del Signore significa quindi innanzitutto imparare da Lui, essere sempre disposti ad andare a scuola da Lui. Da Lui dobbiamo imparare la mitezza e l'umiltà. L'umiltà di Dio che si mostra nel suo essere uomo. San Gregorio Nazianzeno una volta si è chiesto perché Dio abbia voluto farsi uomo. La parte più importante per me, più toccante della sua risposta, suona così. Dio voleva rendersi conto di che cosa significa per noi l'obbedienza e voleva misurare il tutto in base alla propria sofferenza, questa grande invenzione del suo amore per noi. In questo modo egli può conoscere direttamente su se stesso ciò che noi sperimentiamo, quanto è richiesto da noi, quanta indulgenza meritiamo, calcolando in base alla sua sofferenza la nostra debolezza. A volte vorremmo dire a Gesù: Signore, il tuo giogo non è per niente leggero. È anzi tremendamente pesante in questo mondo. Ma guardando poi a Lui che ha portato tutto, che su di sé ha provato l'obbedienza, la debolezza, il dolore, tutto il buio, allora questi nostri lamenti si spengono. Il suo gioco è quello di amare con Lui. E più amiamo Lui, con Lui diventiamo persone che amano, più leggero diventa per noi il suo gioco apparentemente pesante.

0: L'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori. Trasmetteremo quest'oggi di Petronio Franceschini, 1651-1680, Laudate pueri a sei con tromba e violini, del 1679. Eseguono il coro e orchestra della Cappella Musicale di San Petronio, con strumenti originali, direttore Sergio Vartolo.

0: Avete ascoltato di Petronio Franceschini Laudate pueri a sei con tromba e violini, nella esecuzione del coro e orchestra della Cappella Musicale di San Petronio, diretti da Sergio Vartolo. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

celebramus missam de Dominica decima quarta per annum, cum prefazione quarta de Dominicis, et prece eucharistica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Jesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
2: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeterna.
2: Amen.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedet peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad desteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris.
2: Amen.
0: Oremus. Deus, qui in filii tui humilitate iacentem mundum er existi, fidelibus tuis sanctam concede letitiam, ut, quos erequisti a servitute peccati, gaudis facias perfrui sempiternis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
2: Amen. Dal libro del profeta Zaccaria, così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
2: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
0: Benedirò
2: il tuo nome per sempre, Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Benedirò il tuo nome per sempre,

Signore, ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicono i tuoi fedeli. Dicono la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori, non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Verbum Domini. Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore respondens Iesus dixit: Confiteor tibi, Pater, Domine Celi et Terre, quia abscondisti ec a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. Ita, Pater, quoniam sic fuit placitum ante te. Omnia mi tradita sunt a patre meo, et nemo novit filium nisi pater, neque patrem quis novit nisi filius et cui voluerit filius revelare. Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. Tollite iugum meum super vos, et discite a me, quia mitis sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris. Iugum enim meum suave, et onus meum leve est. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
0: Laudetur Iesus Christus. Cari fratelli e sorelle, Gesù loda il Padre perché ha rivelato i misteri del Regno dei Cieli a coloro che non confidano solo nelle proprie capacità, ma si aprono con fiducia al dono di Dio. Poi invita tutti a sé: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi. È un invito che attraversa i secoli e raggiunge anche noi. Il profeta Zaccaria annuncia un re mite e umile, mentre San Paolo ricorda che lo Spirito di Dio abita in noi e dona la vita vera. Il giogo di Gesù non opprime, ma libera. Seguirlo non significa caricarsi di pesi insopportabili, ma imparare a vivere affidandosi a Lui con un cuore umile e fiducioso. Affidiamo al Signore una fatica che stiamo vivendo e proviamo ad affrontarla con maggiore fiducia e preghiamo dicendo: Signore Gesù, donaci un cuore semplice e insegnaci a portare con te il peso della nostra vita. Laudetur Iesus Christus.

0: Credo in unum Deum,
1: Padre onnipotente, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Padre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patris, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos omnes et propter nostram salutem descendit de Caelis, et incarnatus est de Spiritu Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundus Scripturas, et ascendit in caelum, sedecat ad destram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Padre et Filio simul adorato et conglorificatur, qui locutus est per profetas, et una Sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam, confitior unum baptisma in remissione peccatorum, et expecto resurrezione mortuorum, et vita venturi seculi. Amen.
0: Fratelli e sorelle, il Padre è vicino agli umili, si lascia conoscere e ascolta le loro preghiere.
2: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Perché non ci scoraggiamo per le nostre debolezze e ci fidiamo del tuo amore misericordioso. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Perché accogliamo con gioia la parola di Gesù che ci permette di conoscerti nella verità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Perché accogliamo il ristoro spirituale che Gesù ci offre ogni giorno con la sua parola e la sua vicinanza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Perché l'ascolto della tua parola ci sia d'aiuto quando siamo posti di fronte a una scelta difficile. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. O Padre, tu hai scelto di esserci vicino nel tuo Figlio Gesù. Donaci il tuo Santo Spirito perché ci aiuti ad imparare da Gesù e a vivere da figli tuoi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, ci occuperemo, parleremo di gioia. Dunque, non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

cioè la gioia, non si colloca alla periferia del nostro essere, come un abito che possiamo indossare in determinate occasioni, ma pulsa, insistente, entro la profondità della nostra persona, come il battito del cuore. Tutte le creature, canta un poeta indiano, sono state originate dalla gioia, si conservano e progrediscono nella gioia e vogliono far ritorno ad una felicità piena e intramontabile.

Se manca la gioia, manca tutto. Una persona senza gioia è già vecchia, anche se ha solo 20 anni. Tutta la nostra struttura creaturale tende all'equilibrio, alla gioia. Dalla culla alla tomba non è che un invocare la gioia. Come da una riva all'altra della nostra esistenza non vi è altra strada da percorrere che quella della pace. E in verità tutti gli impulsi del nostro essere, gli sforzi del nostro pensare e gli atti della nostra azione tendono, per moto spontaneo, alla felicità, necessaria per la nostra vita come l'ossigeno per i polmoni e come il sangue per il nostro organismo. Dal bambino che vuole montare il cavallino della giostra di piazza alla signora che osserva, desiderosa, i modelli dell'ultima moda. Dall'uomo di affari che sogna e insegue ansioso le vicende della borsa e del mondo economico, allo studioso che va in cerca, spesso incompreso e solitario, di scoperte nel campo della scienza e della tecnica. Tutti sono attratti dall'ideale della felicità. Come le acque dei fiumi confluiscono al mare, così gli uomini convergono, sia pure per vie diverse, alla ricerca della felicità. La grande sirena che ha sempre incantato e ammaliato il genere umano in tutti i tempi e in ogni luogo. La gioia è, per prima cosa, un'esigenza fisica, organica. Come il creato ha bisogno di sole, non diversamente il nostro organismo ha necessità di gioia. Un cuore allegro, sentenza il libro ispirato dei Proverbi, rende fiorita l'età, mentre la tristezza dissecca le ossa. Come la tignola nuoce alla veste e il tarlo al legno, similmente la malinconia fa male alla salute dell'uomo. Per un medico come San Luca, la tristezza intorpidisce anche i sensi, provocando il sonno, e secondo San Giovanni mortifica nell'uomo il desiderio di sapere.

tristezza è come un veleno che piano piano guasta la salute, snerva la robustezza, accorcia i giorni e fa perire in noi tante energie vitali. Essa, la tristezza, è come un grosso macigno che, gettato nel fiume della nostra vita, l'arresta e ne sciupa la nativa limpidezza, la fecondità operativa. La tristezza, in effetti, è la parente più stretta della morte e del peccato. La gioia, la beatitudine interiore, al contrario, sono tonificanti anche per il corpo e coefficienti di azione. Se la tristezza è come una morte anticipata, l'allegria è come vita dilatata. La scienza clinica e psicologica ci assicurano che la sincera risata rafforza il battito del cuore, aiuta la digestione e soprattutto approfondisce il respiro. È noto infatti che quando la bocca si apre al sorriso, anziché respirare con il torace, si mette in azione il diaframma. In tal caso i polmoni vengono dilatati abbondantemente e assorbono una maggiore quantità di ossigeno, a beneficio di una più intensa circolazione sanguigna, da cui deriva quell'insolita euforia fisica e quel senso di fresca e rinnovata energia corporale. «Se non rido almeno qualche minuto al giorno», scrisse Abramo Lincoln, «divento pazzo».

La giornata più buttata via, disse un letterato francese, è quella in cui non si sono fatte delle risate. Forse anche per questo è più facile sorridere che stare mesti. Per esprimere un malumore, corrugando le sopracciglia, si devono infatti mobilitare 43 piccoli muscoli, mentre per sorridere ne bastano solamente 17. In secondo luogo, dobbiamo programmare la gioia anche per un'esigenza sociale. Siamo legati gli uni agli altri in solidarietà di natura e di azione. La gioia è l'atmosfera solare di collegamento con il nostro prossimo. Far pesare sugli altri il proprio caratteraccio, la propria malinconia, può essere egoismo, mentre il presentarsi ai fratelli come angeli di letizia, pronti a infondere calma e ottimismo e a diffondere luce e serenità, è segno e frutto di aristocrazia spirituale. Un volto pieno di luminosità, di letizia, riconcilia con la vita. È come un'onda magnetica di forza irresistibile che ci rende capaci di affrontare le inevitabili difficoltà dell'esistenza. La risata schietta, sincera, è come un sole che scaccia l'inverno dal viso di coloro che ci

La sapienza orientale suggerisce che il sorriso è un passaporto sociale e afferma: chi non è capace di sorridere non apra negozio. Chi dona è buono, ma chi dà sorridendo è ottimo. Per questo tutti i popoli sorridono nella stessa maniera, nella medesima lingua. Non dobbiamo dimenticare che il mondo è come uno specchio in cui ci si riflette tutti quanti. Se sorridi, il mondo ti sorriderà, ma se mostri la faccia oscura e tesa, il mondo ti risponderà imbronciato, quasi offeso. La gioia è in terzo luogo uno scrigno inesauribile di virtù. Quando le anime sono profumate di gaudio spirituale, esse diventano idonee a produrre sforzi abbastanza generosi per conseguire, non troppo difficilmente, la perfezione morale. Indubbiamente, ogni qualvolta si spegne nel nostro volto la gioia, ciò può fermare il nostro impegno per la santità. Perdere infatti il dono della poesia della vita, cioè della gioia, è come un mettersi fuori dalla luce vitale di Dio, forza feconda di ogni perfezione ed energia insostituibile di autentica santità, la cui cartina di tornasole è precisamente la serenità. Alla luce di questi parametri antropologici e morali, viene spontaneo aggiungere e completare dicendo che la gioia è l'anima musicale di tutti coloro che appartengono alla famiglia di Dio. La letizia del cuore equivale a religione cristiana, giacché quando siamo sostanzialmente contenti, accettiamo e riconosciamo umilmente che il Signore ha un particolare e misterioso disegno di amore verso di noi. Se Egli permette che ci troviamo in quelle specifiche circostanze e situazioni non pensate e forse non volute dai nostri piccoli calcoli umani.

L'uomo triste sembra rimproverare almeno indirettamente il suo signore, quasi che egli non si fosse preso cura di lui. E quando anche l'anima afflitta penserà a Dio, lo vedrà piuttosto come un essere lontano, indifferente, forse inopportuno, non già come padre, come amico e salvatore. Una persona malinconica, per elezione, è insomma un convalescente nella casa del Signore, a differenza del vero cristiano, del santo, che è come un alleluia vivente, a gloria del Padre. Sant'Agostino sintetizza queste posizioni ascetiche con una brevissima frase oratoria. La tristezza, Signore, è il ricordo di me. La gioia è il ricordo di te. Pur dicendo cose che già sappiamo, è da notare per ultimo che la gioia è la forza vincente per ogni azione apostolica, per ogni impresa missionaria. Solo chi si impadronisce della gioia diventa fratello aspettato e accettato dalle anime. È il volto ilare che attrae e conduce gli uomini verso la virtù, offrendo loro un'immagine meno imperfetta della bontà del Salvatore. La grandezza dell'Apostolo, anzi, la si misura spesso dal dono di gioia che egli sa deporre nelle anime. E non c'è tipo di cristiano che turbi tanto gli increduli quanto un apostolo di buon umore. Il suo volto sereno e contento resta la migliore apologia della religione e il più acuto rimprovero per i peccati del mondo.

Bene, cari amici, termina qui la puntata odierna, una puntata dove abbiamo affrontato il tema della gioia. Mi auguro sia stata di vostro gradimento. Da Orazio Cocklite, ancora

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS al 335 12 43 722. E io saluto chi ci sta accompagnando in questa trasmissione, Lorella Parente, teologo dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia all'ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie dell'invito Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Senti Lorella, questa trasmissione è dedicata ad una domanda che ti è arrivata e tu ci hai girato da un ascoltatore che sicuramente segue le tue trasmissioni e quelle che naturalmente noi poi postiamo anche sul nostro sito, che è questa, no? Io te la posso leggere. Spesso sì. Troviamo messaggi di sacrificio, redenzione e amore incondizionato più in una serie TV di Netflix o in un brano rap che in certi discorsi ecclesiali. Secondo lei, questa è la domanda che ti viene rivolta da questo ascoltatore, Dio sta parlando attraverso il linguaggio profano dei nuovi media? Come facciamo a distinguere una vera intuizione spirituale da un semplice prodotto di marketing emotivo? Ecco una bella domanda, Lorella, perché oggi Lorella, una serie TV o un testo rap sembrano comunicare il sacrificio o la redenzione con più efficacia proprio rispetto a molti dei nostri discorsi ecclesiali. Abbiamo perso, diciamo così, il dono del racconto?
1: È bella domanda, la domanda tocca in effetti una ferita vera, possiamo dire. Partiamo dicendo che la Chiesa è nata come comunità narrativa, nel senso che il Kerygma non era un sistema dottrinale, era proprio un racconto. Gesù di Nazareth morto e risorto. I Vangeli non sono manuali, i Vangeli sono letteratura, i Vangeli sono racconti, non costituiscono un trattato sulla salvezza, o meglio, non lo costruiscono, anche se lo sono, ma mostrano incontri, ferite, guarigioni, tradimenti, morte, rinascita. Quindi credo che la questione non sia innanzitutto di efficacia, ma proprio di accessibilità esistenziale. Mi spiego. Il sacrificio e la redenzione nel cristianesimo non sono idee, ma sono eventi che accadono proprio dentro la realtà della vita. Spesso i discorsi ecclesiali nel tempo si sono progressivamente, diciamo così, dommatizzati nella forma, cioè hanno privilegiato la chiarezza concettuale rispetto magari alla densità narrativa. E per far questo, in modo assolutamente lecito e motivato, dato che la Chiesa custodisce la verità della rivelazione e deve esserne la custode, tende spesso a separare il contenuto dalla sua forma originaria, che è il racconto. Serie TV o la musica rap, trap, al contrario, operano dentro una grammatica proprio narrativa primaria, mostrano il dramma senza risolverlo subito, danno spazio alla contraddizione, permettono allo spettatore sicuramente di osservare la propria complessità, i propri conflitti, le proprie debolezze. In questo caso il sacrificio in queste forme non è spiegato, ma è proprio esperito simbolicamente, cioè se ne fa esperienza simbolica. Quindi non è che la Chiesa ha perso il dono del racconto in senso ontologico, la Chiesa lo possiede nella scrittura e nella liturgia, e che spesso non lo esercitiamo rispetto alla comunicazione contemporanea che vede altre forme appunto di comunicazione. Noi tendiamo a far emergere la storia già spiegata, ecco, mentre l'autore di una serie, ma anche di un libro spesso, ecco, si fida del fatto detto che poi la verità possa comunque emergere, sta al lettore, sta allo spettatore, sta all'ascoltatore della canzone. Ecco, questo è sicuramente un rischio che noi spesso forse non ci prendiamo. Il racconto autentico espone, no? Rischia, non controlla il lettore. Questo sicuramente può un po' spaventare. Ecco perché può sembrare che abbiamo perso il dono del racconto, ma ontologicamente non può essere così, dato che, ripeto, i Vangeli, la nostra fede si basa su un racconto, quello di Gesù Cristo, il Cristo appunto figlio di Dio che è morto e risorto.
0: Possiamo dire che in qualche modo Dio stia usando il linguaggio dei nuovi media, magari anche quello più sporco, quello più crudo, per parlare a chi non varca più, e sono tanti la soglia di una chiesa?
1: Questa domanda va a toccare proprio il rapporto, no, tra la rivelazione e la cultura. Se Dio ha parlato definitivamente nella storia attraverso Gesù Cristo, assumendo quindi una condizione umana concreta, non idealizzata, allora possiamo affermare che nessuna dimensione autenticamente umana è estranea alla possibilità di essere luogo di eco della verità. Teologicamente la risposta alla domanda non può che essere sì, e non dobbiamo sorprenderci, perché la dottrina dell'incarnazione afferma che Dio ha scelto la carne umana. Ciò significa il suo sudore, la sua paura, il suo sangue come luogo privilegiato della rivelazione. Non ha scelto un codice angelico, lontano, asettico, no, il Verbo si è fatto di carne. Ma tutta la prospettiva biblica in effetti dice questo. Pensiamo all'Antico Testamento: il profeta Osea sposa una prostituta per ordine di Dio, Ezechiele compie gesti profetici scandalosi, ma il Cantico dei Cantici, che è una poesia sostanzialmente quasi erotica, no? Inserita nel canone biblico, ma Gesù stesso, che frequenta i pubblicani, tocca i lebbrosi, usa come protagonista dei suoi racconti un figlio che ha sperperato tutto ciò che aveva in varie dissolutezze. Ecco, la questione non è se Dio possa parlare attraverso un testo, un racconto, un'immagine cruda. La questione è se noi abbiamo la capacità, ma anche l'umiltà, direi, di ascoltare anche lì, senza per forza usare subito il riflesso difensivo, no, del giudizio morale, ascoltare ovunque la voce del bene, della verità, la voce di Dio. È chiaro che il discernimento rimane necessario, eh? Non tutto ciò che è crudo, è toccante, è commovente, è profetico, ma la crudezza è la capacità di commuovere, di emozionare, di per sé non sono argomenti contro la presenza dello spirito, anzi. In sostanza io direi che bisogna evitare i due estremi, cioè la chiusura, nel senso negare che Dio possa parlare fuori dai linguaggi tradizionali, no? Quindi pensiamo a quelli ecclesiali solamente, e d'altro canto l'ingenuità di fede che poi appunto si può mescolare proprio a un'ignoranza non positiva, diciamo, cioè identificare automaticamente ogni espressione culturale forte, incisiva, con quasi una parola dello spirito o una parola di Dio. Attenzione, le espressioni culturali non sono parola di Dio, la parola di Dio è una sola. Il linguaggio crudo può diventare spazio teologico quando rivela una verità sull'uomo, che sia la ferita, un desiderio, una mancanza di senso, qualsiasi cosa riguarda i moti interiori umani. Quando va a smascherare delle illusioni o delle ipocrisie, io parlo pensando appunto alle serie TV, no, più ricorrenti e più famose, oppure quando aprono una domanda forte, radicale sulla propria esistenza. Ma attenzione, resta sempre incompleto finché non incontra una forma di compimento. Quindi in termini cristiani possiamo interpretare tutto questo come una preparazio evangelica, ma non ancora Vangelo, perché Dio riconosce e ascolta sempre il gemito delle sue creature, ce l'insegna tutta la Bibbia, ce l'insegna San Paolo, e parla al cuore di chi guarda e ascolta in profondità il mondo, ma poi trasforma quella ricerca spesso confusa, spesso disorientata, in una sete che alla fine solo l'incontro con Cristo può saziare.
0: E Lorella, io ti faccio anche un'altra domanda che riguarda gli spettatori. Come può appunto un semplice spettatore distinguere tra una vera intuizione spirituale che scuote l'anima e un semplice trucco di marketing emotivo studiato a tavolino poi per commuovere e vendere abbonamenti?
1: E qui entra in gioco proprio il discernimento. Nella grande tradizione cristiana noi abbiamo la figura di Ignazio di Loyola, no? Che ha elaborato dei criteri estremamente raffinati che restano attualissimi. Una chiave decisiva è comprendere che non tutte le emozioni sono spiritualmente equivalenti. La tradizione appunto più bella, più alta, ignaziana tra l'altro, distingue tra questi due elementi, a mio avviso veramente molto, molto belli e affascinanti da proporre anche oggi, ma anche ai più giovani, cioè la consolazione e la desolazione, ma soprattutto tra ciò che viene da Dio oppure ciò che lo imita. Allora, una vera intuizione spirituale sicuramente ha una profondità, possiamo dire temporale, cioè ritorna nella memoria, non si consuma, va approfondita e si approfondisce naturalmente, poi illumina la verità su di sé. Anche quando si tratta di una verità dolorosa, una verità scomoda, fastidiosa o che ci fa vergognare. E poi non costringe mai a qualcosa, ma invita a fare un passo. Produce sicuramente una sorta di integrazione personale, interiore, unifica interiormente, a differenza del marketing emotivo. Mi piace questa espressione usata nella domanda. Il marketing emotivo, che va alla grande oggi, è immediato, è spettacolare, punta all'impatto, non alla durata, è autoreferenziale perché mira al consumo, non alla verità, e poi genera dipendenza perché c'è bisogno di ripetere l'esperienza o di passare immediatamente a qualche altra esperienza simile, lasciando dopo l'emozione sicuramente non un frutto duraturo, ma qualcosa che non è sicuramente un orientamento preciso. Allora, in senso evangelico, il criterio decisivo è frutto. Il Vangelo ci insegna, no? Dai frutti si riconoscono gli alberi. Allora, se un contenuto conduce a un maggiore desiderio di verità, di amore, di giustizia, di difesa dei deboli, ha indubbiamente una qualità spirituale. Se un contenuto digitale ti spinge a compiere un atto di fede reale, che so, a inginocchiarti, a chiedere perdono, a servire il prossimo, allora è veramente lo spirito che ha operato attraverso quel mezzo. Perché la fede, appunto, a differenza del marketing emotivo, non è solo un sentimento, non è solo un brivido, che può durare anche più tempo, anche diversi giorni, diversi mesi, ma passa, è un sentimento passeggero, poi hai bisogno di altro, no. Invece la fede è l'accoglienza di una verità che ti trasforma, trasforma l'essere. Quindi quando in qualche modo ti senti trasformato, allora stai vivendo un'esperienza spirituale. E sì, assolutamente, appunto, possiamo essere in grado, se ci atteniamo a questo tipo di discernimento, che ovviamente andrebbe molto approfondito, però pensare già a questa regola: che frutto mi lascia, che cosa mi lascia dentro ciò che ho visto, ciò che ho ascoltato, ecco, questo è già un grande passo. Non è facile, ma neanche poi così difficile, perché noi abbiamo la coscienza, abbiamo un impeto spirituale molto legato a Dio, che ci aiuta. Noi abbiamo molte più capacità spirituali a volte di quanto non pensiamo.
0: Senti, tu vedi nei testi della trap, della musica trap, spesso sono pieni di rabbia e nichilismo, una sorta di salmi moderni, potremmo dire così, o un grido di abbandono che la teologia ha il dovere, diciamo, di ascoltare.
1: Allora, premetto che non sono assolutamente esperta di musica trap, nata come sono a cavallo tra la generazione X e Y, e quindi non mi porto nelle corde questo genere. Per di più, io sono un amante della musica classica, quindi figurati, io faccio fatica con il mio orecchio a seguire i brani trap. Ho ascoltato sicuramente diverse canzoni quando mio figlio era alle scuole medie, no? Mi partecipava del suo interesse verso alcuni cantautori, quindi le ho ascoltate. Ho ascoltato soprattutto diversi commenti su questi cantautori e le reazioni che a volte suscitano, hanno suscitato, ecco, anche nel dibattito proprio pubblico. Allora, ho sentito anche questa espressione, quindi come se fossero delle preghiere moderne, direi forse più delle lamentazioni moderne. Il parallelismo chiaramente biblico va usato con cautela, ma teologicamente può essere fecondo, nel senso che i salmi biblici contengono tutte le tonalità dell'esperienza umana: lode, disperazione, abbandono. Ecco, pensiamo appunto solo a Cristo sulla croce che riprende il Salmo 22, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? È un esempio estremo, di questa tensione. E questo genere musicale, la trap music, in alcune sue espressioni intercetta una dimensione simile. Perché? Perché nella sua versione più seria, chiaramente, fa qualcosa di strutturalmente analogo, porta avanti un discorso a un interlocutore, che sia Dio, sia il destino, sia la società, ma sia proprio il nulla a volte stesso, una rabbia che non si vuole camuffare, non si vuole edulcorare, è sicuramente un grido di chi vive un disagio, di chi si sente tradito, strumentalizzato, di chi è deluso dalla vita o dalle persone. E sicuramente credo che la teologia abbia il dovere di ascoltare questo grido, ma in generale come un grido antropologico autentico, anche quando espresso, come spesso accade in questo genere, in forme linguistiche, diciamo, problematiche. Il rischio del parallelismo, a mio avviso, è sicuramente quello di, come dire, romanticizzare, no? Cioè, non ogni testo trap può essere paragonato a una preghiera feroce, ecco, così come non ogni sfogo è preghiera, assolutamente. Però la struttura del grido, cioè l'esposizione del proprio dolore, della propria miseria, davanti a qualcosa che dovrebbe rispondere, no? Invece sembra rimanere in silenzio, beh, effettivamente è qualcosa di religioso, nel senso più etimologico del termine. Quindi la teologia deve ascoltare anche questi linguaggi, ma non per legittimarli, ma per riconoscere dove l'umano è ferito e dove può essere raggiunto dalla parola salvifica. Ma attenzione, questo lo dico non perché mi metto come cattolica, come teologa, un gradino sopra.

0: della Chiesa, ma direi in generale di ogni persona umana, perché ecco, mi viene in mente l'antico motto latino che viene da Terenzio: homo sum humani nihil, me alienum putum, cioè io sono uomo, sono umano, niente di ciò che è umano giudico estraneo da me. Quindi siamo umani, soprattutto noi credenti, dobbiamo essere in ascolto, ascoltare i segni dei tempi e mettersi in ascolto di ogni forma di grido.
1: Perché l'uomo moderno si identifica così tanto con l'antieroe tormentato, che poi è nelle serie streaming, e fa così fatica invece a farsi affascinare dalle figure dei santi, che sono tante volte anche molto belle?
0: Diciamo che l'identificazione con l'antieroe nasce sicuramente dalla prossimità. L'antieroe è costruito proprio narrativamente per essere contraddittorio, fragile, egoista, incompiuto, insomma tutte caratteristiche che rispecchiano profondamente l'autopercezione dell'uomo contemporaneo. Il santo invece, nella comunicazione più comune, mi permetto di dire più banale, viene spesso presentato come perfetto, lineare, onesto al 100%, però questa è una distorsione. I santi reali sono esistenze drammatiche. Pensiamo a Agostino, prima della conversione, è molto distante dal suo santino patinato. Francesco d'Assisi ha avuto una giovinezza mondana e una crisi profonda, ma lo stesso Ignazio di Loyola, che citavo prima, era un soldato molto ambizioso, anche un po' vanitoso. Quindi il problema è la rappresentazione del santo che spesso viene prodotta. Abbiamo spesso presentato figure già arrivate, già in pace, già purificate, come se si volesse tagliare la parte della lotta, del dubbio, della caduta. Quindi il problema forse è anche proprio ermeneutico, cioè l'antieroe è narrato nel suo processo, nel suo cammino frastagliato, che è il cammino umano, mentre il santo è spesso presentato direttamente nel suo esito. Però la santità sicuramente non è moralismo, è la storia dei peccatori che hanno trovato redenzione. Il santo forse è proprio l'antieroe che ha vinto la sua battaglia non per le proprie forze, ma perché si è lasciato salvare. Quindi possiamo immaginare che la Chiesa possa essere una comunità di antieroi redenti. Così la figura del santo potrebbe riprendere ad essere il modello più forte, ma sicuramente alcuni autori, anzi tanti autori delle serie, è chiaro, sanno benissimo questo e raccontano in modo profondamente credibile ed anche attraente queste figure. Alcuni lo fanno e ci riescono veramente bene. La santità è un cammino: caduta, crisi, conversione, trasformazione. Così, presentati così, i santi riacquistano tutta la propria umanità e allora sì che possono tornare a essere un modello attraente.
1: Ecco, ma teologicamente parlando, cosa dovrebbe restare nel cuore di un credente dopo aver guardato una serie che tratta tanti temi così profondi? Qual è il confine tra l'intrattenimento e l'esperienza spirituale?
0: Sì, l'esperienza spirituale autentica, come dicevamo, lascia proprio una traccia trasformativa, proprio perché non si limita a emozionare, ma va a essere una bussola, va ad orientare la persona. Quindi dopo una visione significativa dovrebbe restare sicuramente una domanda più vera su di sé. Proprio su di sé, una percezione più acuta magari di un qualcosa che è bene, così come di qualcosa che è male. Quindi guardare con occhio proprio più limpido, più lucido, è la differenza tra il bene e il male. E soprattutto per me dovrebbe restare un'apertura al mistero, perché alla fine la salita, diciamo così, verso l'alto è quando qualcosa ti lascia, ti attraversa in modo tale che tu capisci che non basta con

0: concentrarsi sulle proprie esigenze, sul proprio dolore, ma tu capisci che fai parte di un qualcosa più grande, di un mistero che ti supera, che tutta la vita è permeata da questo mistero. Quindi l'esperienza spirituale, a differenza dell'intrattenimento, è sempre un coinvolgimento attivo, no? Che prevede un'interiorizzazione e anche una rielaborazione, che sia nella preghiera o anche nel semplice silenzio, un silenzio che ti lascia riflettere su chi sei alla luce di ciò che hai visto. Quindi non è un consumo passivo, non è soltanto un'evasione. L'intrattenimento è solo questo, consumo passivo ed evasione. L'esperienza spirituale no. Quindi in termini teologici potremmo dire che un contenuto diventa spirituale quando entra nel dinamismo proprio della tua coscienza e tu lo assumi proprio nel tuo cammino personale verso la tua realizzazione.
1: Ecco, Lorella, l'ultima domanda, perché purtroppo il nostro spazio è terminato, siamo quasi alla fine di questa trasmissione, ti voglio fare questa domanda: cosa dovrebbe rubare la comunicazione della Chiesa ai nuovi media per tornare a essere incisiva senza però tradire la verità del dogma?
0: Mi piace la parola rubare perché è provocatoria ma efficace, che non si tratta di imitare superficialmente i linguaggi mediatici, assolutamente, ma di recuperare elementi che paradossalmente appartenevano già alla tradizione cristiana. In particolare, come d'altronde dicevamo già all'inizio, perché poi il punto è quello, la narrazione incarnata. Il cristianesimo è storia, non astrazione. Occorre tornare a raccontare vite, incontri, trasformazioni, perché ci si identifica, senza temere il dolore, il dubbio, la crisi, perché soprattutto in questi elementi ci si identifica. E il Vangelo è tutto attraversato da queste prospettive. Quindi la narrazione incarnata, e recuperare anche la narrazione aperta. I migliori contenuti delle serie non spiegano tutto, lasciano un po' di ambiguità, lasciano allo spettatore di dare le conclusioni, spesso ogni spettatore ne dà una diversa. Quindi la comunicazione ecclesiale deve evitare, ma sicuramente già lo sta facendo, un eccesso di controllo del messaggio, cioè non si può fare in modo che il pubblico arrivi in automatico esattamente alla conclusione prevista. La parabola non funziona così. Lascia una domanda aperta nell'ascoltatore. Quindi guardare al Vangelo, guardare allo stile evangelico è la cosa più attuale che si può fare in questa sorta di recupero di un'ottima comunicazione, perché noi nasciamo come cristiani già da un ciclo di comunicazione, ecco, un ciclo cherigmatico che bisogna recuperare proprio come stile, mostrare il cammino, non solo la meta, perché la fede, lo sappiamo tutti, è un itinerario, non è un risultato statico. Ecco, la Chiesa, il punto decisivo e finale è questo, e chiudo, non deve diventare sicuramente più mediatica, ma più evangelica nel senso originario, perché non servono effetti speciali quando si ha il corpo di Cristo glorioso tra le proprie mani. Noi siamo già incisivi se diamo testimonianza della nostra vita trasformata dalla grazia, e Cristo stesso non ha comunicato attraverso sistemi concettuali complessi, ma attraverso incontri personali, parabole, immagini regalate agli ascoltatori. Ecco, recuperare questo stile non significa assolutamente tradire il dogma, anzi, recuperare il modello della testimonianza, e la testimonianza è profondamente cristiana, tant'è che il termine martirio viene proprio da martius, che vuol dire testimone.
1: Bene, io ringrazio la nostra ospite di questa trasmissione, Lorella Parente, che ci ha aiutato a comprendere queste tematiche che, ripeto, sono arrivate tramite un ascoltatore. Quindi se volete ancora scrivere potete fare al 335 12 43 722 domande, ma anche porgere riflessioni. Lorella Parente, grazie ancora, ci sentiamo la prossima domenica.
0: Va benissimo, grazie a tutti voi, un caro saluto.
1: Da Federico Piana ancora buona domenica e vi ricordo, mi raccomando, andate anche sul sito e ascoltate i podcast di questa trasmissione. Da Federico Piana ancora un grande saluto.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un caro saluto da Dulce Araujo con voi per Afrofonia, il programma settimanale della Radio Vaticana sull'Africa e la sua diaspora.
1: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
2: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
0: Sigla del programma Kiswahili della Radio Vaticana. Il 7 luglio è giornata internazionale della lingua Kiswahili, lingua parlata in numerosi paesi dell'Africa da circa 250 milioni di persone. La giornata è stata istituita dall'UNESCO nel 2021 per richiamare l'attenzione sull'importanza di questa lingua, che sta tra le 10 lingue più parlate del mondo. Quest'anno la giornata è commemorata nella sede dell'UNESCO a Parigi con 2 giorni di conferenze, musiche, film, letteratura in lingua Kiswahili, insegnamento di questa lingua, sfilate di moda e culinaria di paesi dove si parla Kiswahili e così via. Si parlerà anche del Kiswahili nel contesto dei TIC, tecnologie dell'informazione e comunicazione, e di tanti altri temi. La celebrazione ha come tema centrale il Kiswahili al servizio della pace, solidarietà e la diplomazia economica mondiale. Insomma, tutto per la promozione di questa lingua. E anche la Radio Vaticana, Vatican News, contribuisce a questo. Infatti, una delle circa 40 lingue della nostra emittente è precisamente la lingua Kiswahili. Ne parleremo tra poco con Angela Resaula, ma è stata nei nostri studi per parlarci di questa lingua la signora Anastasia Lubangura, docente del corso di Kiswahili promosso dall'ambasciata della Tanzania o della Tanzania, come vogliamo, a Roma.
3: E lingua Kiswahili è lingua africana. E quasi 19 paesi nell'Africa che parlano Kiswahili. E sappiamo che anche Kiswahili è sesto lingua nel mondo. Questa lingua Kiswahili è lingua ufficiale della Tanzania. Si parlano anche nell'Africa orientale. Adesso abbiamo quasi 500 milioni nel mondo che parlano questa Swahili. Questa viene da statistiche del 2022. Bakita, Baraza la Kiswahili Tanzania, insieme con il Ministero della Comunicazione e Cultura, hanno visto che abbiamo bisogno di insegnare questa lingua così come le altre lingue internazionali. Quindi è per quello abbiamo pensato di avere un corso qui in Italia, che abbiamo messo anche sede a Roma, alla nostra ambasciata.
0: E ci sono tante persone che frequentano il corso?
3: Sì, ci sono tanti. Abbiamo cominciato questa lezione di lingua Kiswahili nel 2022. Gli studenti erano 59 e poi hanno continuato. Finora abbiamo gli studenti, quindi stiamo facendo corso di A1, A2, B1, B2. Adesso ci sono studenti anche di C1. Quindi per totale finora abbiamo fatto come 160 studenti che stanno imparando lingua Kiswahili.
0: E sono persone che lo fanno per imparare una nuova lingua, o sono persone che devono andare in Tanzania o in altre parti dell'Africa in cui si parla Kiswahili?
3: Allora, abbiamo diverse persone che stanno imparando Swahili. Queste diverse persone, ci sono persone anche vengono da diversi paesi. Ci sono gli italiani, ci sono le persone da Mozambique, ci sono le persone dalla Congo, ci sono le persone di Congo, Brazzaville, abbiamo persone di Etiopia, anche ci sono tanzaniani che sono nati in Tanzania ma sono venuti qui in Italia come immigranti, quindi vogliono imparare questo Swahili per avere comunicare con la loro famiglia. Ma oltre, le persone che studiano questa lingua e vogliono andare lavorare in Tanzania o anche gli altri paesi che parlano swahili, come ho accennato che ci sono 19 paesi in Africa che parlano swahili, vogliono andare lì per fare missione, ci sono volontariati come medici, infermiere, gli altri vanno come turistici, gli altri vanno per aprire attività economiche, quindi e abbiamo diverse persone, ci sono laici, ci sono le suore, ci sono i preti. Avevamo anche i monsignori che sono venuti, frequenta questa lezione di lingua swahili.
0: Lei parla di 19 paesi e sappiamo che tra questi non in tutti la lingua swahili è la lingua nazionale che unisce tutto, la lingua ufficiale, cosa che succede invece in Tanzania, no?
3: Sì.
0: Come si è sviluppato, perché si è dato tanta attenzione alla lingua Kiswahili in Tanzania?
3: Per Tanzania Kiswahili è lingua che ufficiale, che parliamo tutti, è diversi con gli altri paesi che loro usano come seconda lingua, perché usano lingua di colonizzati, ma invece per noi e per tanzaniani è una cosa bella che il primo presidente Julius Kambarage Nyerere ha fatto per unire tutte le persone. Dobbiamo cercare una lingua. Questa lingua è questa Kiswahili, che unisce tutto. Quindi questa lingua è come lingua di pace, unisce tutte le persone.
0: Quindi unire la nazione.
3: Unire la nazione.
0: Qual è l'origine della lingua Kiswahili? Qual è la sua storia? Da dove nasce e come si sviluppa?
3: Lingua Kiswahili è Bantu. Che le altre persone dicono che lingua Kiswahili è arabo, lingua Kiswahili viene da Congo, da no, Kiswahili è lingua Bantu, perché viene da diversi dialetti di diversi paesi. Ci sono le parole che viene da Kikongo, viene da Chiluba, viene da Kinyamwezi, esempio, quindi è lingua Bantu. 85% di Kiswahili e Bantu, significa viene da diversi dialetti delle lingue africane, ma è 15% viene da arabo, tedesco e Inghilterra, quindi questa 15 viene di altre lingue.

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji ni fursa, changamoto kubwa na janga la kimataifa linalopaswa kuvaliwa njuga na jumuiya ya kimataifa kwa kulinda kwanza kabisa utu, heshima na maisha ya watu, amani na usalama, ulinzi na huduma makini.
1: La voce che abbiamo ascoltato è di padre Richard Njigwa, tanzaniano, una delle voci del programma Kiswahili della Radio Vaticana, di cui Angela Resaula ci parla ora.
2: La lingua è stata ascoltata per la prima volta su Radio Vaticana nel 1961 e dal 1992 la trasmissione è diventata quotidianamente. Questo ha permesso alla Chiesa di raggiungere milioni di fedeli dell'Africa orientale e centrale, come Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Ruanda e una grande parte di Congo, Mozambico e anche Malawi. E i nostri programmi praticamente sono ampi, cominciando prima di tutto dalle notizie del Santo Padre, naturalmente, perché siamo al servizio di lui, no? E poi Vaticano, Chiesa e nel mondo. Ma i contenuti comprendono anche i commenti al Vangelo, anche le interviste diverse, tutti i giorni una mezz'oretta di trasmissione. Per cui tutti questi paesi che io ho appena nominato, detto, ci ascoltano abbastanza.
3: Che ci può dire di interessante su questo programma? Insomma, cosa vi anima ogni giorno a lavorare su questo in una lingua in cui non sempre avete interviste, come hanno i nostri colleghi italiani o di lingue europee, eccetera? Cosa vi anima in questo lavoro?
2: Prima di tutto, perché siamo al servizio del Santo Padre, perché quando stiamo lavorando per il Santo Padre e sappiamo benissimo che la parola del Santo Padre arriva anche nella nostra lingua di tutte le persone che parlano Kiswahili, per cui questa è la prima cosa che ci anima, è questo, che la parola di Dio sia la parola di conforto in questo mondo che è pieno di travagliato, e per cui la nostra diciamo missione è questa, il principale, non è che c'è qualcos'altro che ci deve essere animato, no, ci animano praticamente di essere a servizio del Santo Padre, e del Santo Padre deve essere ascoltato dappertutto, nel tutto il mondo, anche delle persone che sono lontani dalla televisione, da sociale, dai mass media.
3: Voi fate qualche trasmissione speciale, qualche notizia sulla giornata internazionale della lingua Kiswahili?
2: Praticamente con questi due giorni, il 6 e 7, seguiremo direttamente da Parigi, in cui faranno questo momento di valorizzare Kiswahili, ok? Per cui anche noi, come Radio Vaticana di Kiswahili, nella parte di Kiswahili, redazione Kiswahili, dobbiamo partecipare attivamente per poter trasmettere ciò che sarà detto, ciò che loro faranno, queste notizie li daremo. Già abbiamo, prima di tutto abbiamo annunciato come sarà fatta questo incontro, l'organizzazione, e quindi ecco, come abbiamo annunciato prima, e continueremo in questi due giorni, 6 e 7, a dare le notizie.
3: Qualche altra cosa che ci vuoi dire riguardo alla lingua Kiswahili? Voi siete nel programma, siete tutti della Tanzania, un paese che ha svolto un ruolo importante nello sviluppo della lingua Kiswahili.
2: Prima di tutto forse di ringraziare anche il nostro ex presidente Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, che ha voluto che la nazione utilizzasse solamente Kiswahili come lingua principale e la seconda lingua inglese. Quindi questa è la lingua Kiswahili, ci ha fatto essere uniti tutto il paese, siamo uniti con Kiswahili, quindi puoi comunicare dal sud, nord, ovest, est, ovest, puoi comunicare. Quindi ecco, facendo così, la lingua sappiamo che è un modo della comunicazione, della fratellanza e di manifestarsi la tua nazione, la tua cultura, il tuo modo di vivere e di essere.

0: il Kiswahili è lingua ufficiale in Tanzania, è la seconda lingua in tanti paesi, altri paesi africani, è lingua ufficiale dell'Unione Africana, di alcune organizzazioni regionali come la SADC dell'Africa Australe, eccetera. Quindi è una lingua con una grande proiezione internazionale. Che cosa resta da fare per renderla ancora più conosciuta, più importante, più sviluppata?
1: È per quello che grazie a UNESCO che hanno cominciato questa iniziativa di fare che Kiswahili deve e dobbiamo fare questa celebrazione di lingua Kiswahili il 7 luglio, così perché prima dicono è internazionale ma non è conosciuto. Esempio, quando vai nella facciamo questa organizzazione come FAO, come WPF, ci sono lingue lì per entrare lavorare, ma Kiswahili non hanno messo lì dentro. Quindi grazie a questa UNESCO sta facendo questa per inserire questa Kiswahili con diverse organizzazioni per essere conosciuto. E proprio anche adesso stiamo andando di anche UN, dobbiamo adesso stiamo facendo di andare anche lì così per essere conosciuto come le altre lingue, inglese, tedesco, francese. Ma perché Kiswahili deve essere dietro? Anzi, ha più persone che parlano questa lingua, quindi dobbiamo fare questa cosa di conoscere tutto il mondo che Kiswahili esiste, Kiswahili è lingua africana, Kiswahili è bantu, quindi è meglio che questa Kiswahili tutto il mondo devono sapere che esiste e entra nella diverse comunità, diverse organizzazioni. Kiswahili in Tanzania si usano per tutto, da scuola elementare fino all'università. Comunque abbiamo anche lingua inglese, anche francese, ma da scuola elementare fino al secondario si usano Kiswahili, ma usiamo anche inglese come la seconda lingua. Quindi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ha fatto questa per fare unire tutte le persone, tutto il popolo, anche ambito di lavoro. Si comunica Kiswahili, una cosa viene naturale, non è forzare. Poi, come ho detto, che Kiswahili è bantu, si sente africana. Quando parlo inglese mi sento inglese? No, io non parlo perché ho imparato. Ma quando parlo Kiswahili mi sento, sono io africana. Quindi invito anche gli altri paesi africani che sono ancora usando questa lingua di colonizzazione di imparare questa lingua Kiswahili. Siamo contentissimi per questa giornata mondo di lingua Kiswahili. Ringraziamo UNESCO che la forza che sta facendo. Come adesso, l'anno scorso, per prima volta hanno celebrato a Cuba. Quest'anno stanno facendo a Parigi come internazionale, ma con East Africa, hanno fatto con Africa orientale. L'anno scorso hanno fatto in Ruanda, quest'anno stanno facendo in Burundi. Quindi una cosa piacevole, così speriamo che adesso tutto il mondo vengano a imparare questa lingua, la lingua d'amore, lingua bella, lingua africana.
0: Come si dice grazie in Kiswahili?
1: Asante.
0: Asante sana.
1: Asante sana.
0: L'unica cosa che so dire è habari.
1: Habari nzuri.
0: Bene. E abbiamo qui un giovane, suo nipote, che sì. Lui parla Kiswahili pure?
1: Sì, parla Swahili. Poi
2: mi chiamo Michele, ho 16 anni, sono nato e cresciuto in Italia, però grazie a mia madre, mia zia, comunque tutta la mia famiglia da parte di mia mamma che mi ha diffuso questa lingua, quindi più o meno io posso dire di saper parlarlo e capirlo.
0: Quindi i tuoi genitori sono tanzaniani anche?
2: Solo mia mamma. Tua mamma. Mio padre è italiano, per questo sono qua e continuo a vivere qua.
0: E quindi tu parli bene Kiswahili?
2: Sono fluente, però diciamo che ogni tanto bisogna che me lo rinfresco andando giù in Tanzania, perché facciamo le vacanze e incontriamo i parenti, per questo mi rinfresco così per sapere parlare bene Kiswahili.
0: Come diresti in Kiswahili? Io ho voglia di tornare in Tanzania per tenere aggiornato la mia lingua Kiswahili.
2: Troppa roba. È difficile. Me la devo rinfrescare, però.
0: È una lingua difficile?
2: Allora, ma come tutte le lingue, se tu le parli fin da piccolo non sono difficili. Infatti capisco tutto, soltanto che il parlato è molto più difficile, diciamo, da me, cioè per me.
0: Sei come me che sa dire soltanto a Habari?
2: No, no, no, cioè diciamo che le basi le so, dimmi.
0: Dici qualcosa.
2: Habari, ukumzuri, so dire shikamo, che vuol dire più o meno come stai, però così è per rivolgerti agli adulti, no? E tumsifies Christu è per rivolgerti alle suore, ai preti.
0: E come si dice alle suore?
2: Tumsifu Gesù Cristo.
0: Tumsifu Gesù Cristo.
2: Ok.
0: Sono brava pure io, eh. Ah, sì, lodato Gesù Cristo.
2: Quindi rispondono così.
1: E vorrei invitare tutte persone che vogliono imparare la lingua Swahili. Vorrei dirvi che abbiamo questa sede alla nostra ambasciata. Si trova a Roma, e via Cortina d'Ampezzo, yes. Ambasciata della Tanzania. E poi i giovani, invitiamo i giovani che studiano anche all'università, perché stiamo insegnando anche lingua Kiswahili nelle diverse università. C'è l'Università di Torino, l'Università di Napoli, l'Università di Siena. E anche qui a Roma abbiamo una sede che insegna lingue, si chiama In Lingua, si trova vicino Piazza Indipendente, anche lì si insegnano lingua Kiswahili. Quindi avete visto che in Italia Kiswahili sta sviluppando, quindi invito gli altri paesi per cominciare a aprire diverse sedi per insegnare la lingua Kiswahili. Grazie mille, asante sana.
0: Asante sana anche a voi, amiche, amici, ascoltatori, per aver seguito questa trasmissione. Saremo di ritorno con Afrofonia il prossimo weekend, sempre qui sulla Radio Vaticana. Io sono Dulce Araujo e insieme a Filomeno Lopez, che abbiamo a carico questo programma, speriamo di ritrovarvi numerosi. Un caro saluto.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
1: Cari amici e amiche all'ascolto, bentornati con questo podcast che rappresenta ora la seconda puntata, ma oggi entreremo realmente nel vivo del castello interiore. Voglio ricordare che la mia voce narrante è sostenuta dall'appoggio forte di Fra Paolo, un confratello che, come avrete visto nella locandina del podcast, mi sostiene e soprattutto mi dà i passi, in qualche modo il filo rosso, disegna il filo rosso dei testi e delle considerazioni che prelevo dal castello interiore per fornirvele, per offrirvele a tutti quanti. C'è dietro un lavoro quindi di equipe, col desiderio che ciascuno di voi giunga a non solo ascoltare, ma a redigere in qualche modo il proprio castello. Questa sarebbe l'intenzione fondamentale di Teresa, perché Teresa, anche se per tanti, per gli addetti ai lavori in particolare, scrive quello che è un trattato di spiritualità, lei non ha mai avuto intenzione di scrivere un vero e proprio trattato. Si è sempre trovata nella condizione piuttosto di dover condividere la sua esperienza. E così, mentre nell'autobiografia, il libro della vita, lo fa nella forma appunto della lettera, la lettera come ai più intimi, come alle sue consorelle, quelle della fondazione di San Giuseppe, della prima fondazione del Carmelo riformato, dell'ordine riformato, così nel castello interiore, l'opera più matura della sua vita, lo fa nella forma un po' più dottrinale, ma sempre in chiave autobiografica. Evidentemente questo aspetto dell'autobiografia, del raccontarsi talvolta in terza persona, per mantenere una sorta di sermo humilis, non mettersi al centro della situazione, ma per un motivo che non assomiglia per nulla ad una falsa umiltà, ma ha un motivo anch'esso pedagogico, serve affinché anche noi ci mettiamo a scrivere qualche cosa, o comunque a considerare la nostra vita un po' più degna e importante di quanto l'abbiamo considerata finora. Credo che questo castello, infatti, quando si parla di muraglia, le mura di un castello, i merli di un castello, poi tutto quello che corrisponde al vigore, alla forza di una costruzione che è destinata a resistere secoli, praticamente vuole invitarci veramente a costruire qualche cosa che contenga e che abbia consapevolezza di contenere qualcosa di prezioso e che non diventi invece una mansione, una sorta di locanda in malarnese, e che venga abbandonata a qualsiasi tipo di visita e soprattutto venga tralasciata e divenga un luogo di sporcizia, di mancanza di ordine, albergo e ostello per chiunque. C'è qualcosa da custodire, se Teresa lo chiama castello. E ora vedremo e ascolteremo anche come nasce questo meraviglioso simbolo. La cosa più importante dunque è che veramente ciascuno di voi si possa mettere al lavoro. Pochi sono i testi, se volete, che citeremo alla fine, perché tutto ha lo scopo di definire meglio una sorta di servizio alla lettura personale da parte vostra di quest'opera. Quindi rimediare un'opera anche in formato economico, una pubblicazione, e ce ne sono in giro, questo sarebbe l'ideale per poter proseguire l'ascolto. Nella prima tappa abbiamo sentito solamente il prologo, quindi non vi siete certamente attardati, ma potreste tornare a quell'audio per ascoltarlo. Come inizia il castello interiore Santa Teresa? Quando inizia veramente a dirigersi ai suoi lettori? Ecco qua.

Oggi stavo supplicando il Signore di parlare in luogo mio, perché non sapevo cosa dire né come cominciare ad obbedire al comando che mi è stato imposto. Ed ecco quello che mi venne in mente. Mi servirà di fondamento a quanto dirò. Possiamo considerare la nostra anima come un castello fatto di un sol diamante o di un tersissimo cristallo, nel quale vi siano molte mansioni, come molte ve ne sono in cielo. Del resto, sorelle, se ci pensiamo bene, che cos'è l'anima del giusto, se non un paradiso, dove il Signore dice di prendere le sue delizie? E allora come sarà la stanza in cui si diletta un re così potente, così saggio, così puro, così pieno di ricchezze? No, non vi è nulla che possa paragonarsi alla grande bellezza di un'anima e alla sua immensa capacità. Il nostro intelletto, per acuto che sia, non arriverà mai a comprenderla, come non potrà mai comprendere il Dio alla cui immagine e somiglianza noi siamo stati creati. Questo è l'incipit dell'opera, né più e né meno che il primo paragrafo quasi per intero. Come vedete, l'opera di Teresa inizia con una sottolineatura particolare, assolutamente moderna, che tocca le corde più intime di ciascuno di noi. Non sapevo come cominciare per rispondere ad un comando. Abbiamo sentito già nel prologo cosa significava per lei fare un'obbedienza del genere, quando avrebbe preferito mettere mano alla conocchia, al filo, filare, cucire, rammendare, come facevano le altre sue consorelle. Mettersi a scrivere e un lavoro del genere che comportava un certo mal di testa, spremere le meningi se non altro, per mettere su carta, tradurre quello che aveva nel cuore, le costa molto, ma sa benissimo che è nell'arte della pedagogia che sta il suo forte. Ma questa pedagogia, cioè il cammino della formazione, della conformazione a ciò che l'uomo è, per cui l'uomo è chiamato a diventare ciò che è, ciò che è stato creato, non può non partire che da una carezza fondamentale. Io la definirei così, una carezza fondamentale. Vi rendete conto, scrive Teresa, di quanto è bella, degna, la mansione, la casa che voi rappresentate, ciascuno di voi? Perché se un re così potente, così saggio, così puro, si diletta di abitare all'interno di una casa del genere, ma quanto sarà bella questa casa? Non è certamente una topaia. Sarà dentro un luogo che ha tutte le caratteristiche per essere già degno e per diventare ancora più sontuoso. Ma questo divenire avverrà nella misura della consapevolezza del dono già ricevuto. Ora, una donna della sua età, siamo nel 1577, Teresa nacque nel 1515, dopo averne viste di tutti i colori, dopo forse essersi abbondantemente scandalizzata della riforma protestante e anche di certo atteggiamento della Chiesa, che aveva in odio i cosiddetti alumbrados, gli illuminati, e spesso calpestava la dignità e i diritti delle donne all'interno della Chiesa stessa, come nella società civile spagnola, mi dite voi come poteva aver mantenuto, fino a questa età, senza flettere mai, la consapevolezza di tale bellezza dell'animo umano, della sua realtà, del suo corpo, della persona. Ecco, credo che a fronte di tutti i cinici, le persone più caustiche che ci capita di incontrare, oppure a fronte di quel retropensiero costante, negativo, che tende a diminuire la dignità umana e a farla sembrare sempre più animale, a togliere valore, a togliere preziosità e ricchezza a ciò che ogni uomo è nella realtà, così come è stato creato da Dio, ditemi che meraviglia che Teresa rappresenti tutto questo per sollevare la generalizzata, bassa stima che ciascuno ha di noi e che la società costantemente, anche nei media, in fondo, perpetra attraverso una serie di messaggi più o meno subliminali. Credere in se stessi passa attraverso non una fiducia sconsiderata nell'ego,
oppure nella ricerca di una qualche forma di salute o di compensazione personale. Non si tratta di crederci, cioè credere semplicemente a se stessi, ma credere a ciò che Dio ha fatto in me, ciò che mi ha dato. E col fatto che poi Lui, dopo avermi dato ciò che mi voleva dare, è venuto ad abitare all'interno della mia vita, tralasciando per un attimo il tema del corpo, come di cui dice parla abbondantemente San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, tralasciando il tema più teologico dell'anima. Pensiamo alla persona e alla sua storia, che in un modo diacronico si sviluppa dalla nascita fino alla morte. Possiamo ragionevolmente pensare che all'interno di qualsiasi tipo di vita, anche la più destinata per volontà personale, per debolezza al peccato, non abiti la grandezza e la misericordia di Dio? Ecco, il momento dell'autoconsapevolezza, Teresa lo annuncia come il momento nel quale la persona si riscatta e trova in se stessa la dignità con la quale è stata creata. Ecco, il nostro intelletto, scrive Teresa, per acuto che sia, non arriverà mai a capire tutto questo. Il fatto che, cioè, siamo creati a sua immagine e somiglianza.

E prosegue Teresa dicendo: che confusione e pietà non potere per nostra colpa intendere noi stessi e conoscere chi siamo. E qui spiega, anzi dispiega un po' in una forma sottilmente ironica. Dice: non sarebbe grande ignoranza, figliole mie, se uno, interrogato chi fosse, non sapesse rispondere né dare indicazioni di suo padre, di sua madre, né del suo paese di origine? Se ciò allora è indizio di grande ottusità, assai più grande è senza dubbio la nostra, se non procuriamo di sapere chi siamo, per fermarci solo a che cosa, scrive Teresa, ai nostri corpi. Sì, sappiamo di avere un'anima, perché l'abbiamo sentito, in qualche modo ce l'insegna la fede, e aggiungerei una postilla, ce lo insegna in qualche modo l'uso retto della ragione. Una certa ragionevolezza, ci deve essere qualche cosa di più che questi corpi che curiamo all'inverosimile. Ma continua Teresa, ma così lo sappiamo all'ingrosso, non ce ne siamo mai occupati nel dettaglio, tant'è vero che poche volte pensiamo alle ricchezze che sono in lei, e ciò spiega la grande negligenza nel procurare di conservarne la bellezza. Meravigliosa Teresa in questi passaggi. Procuriamo di conservare la bellezza di cose più basse, di cose che hanno minore dignità. Procuriamo di rivestire di bellezza i corpi, di conservare la tonicità della bellezza esteriore. Ci diamo da fare insistentemente per acquisire cose, oggetti, e per attorniarci di relazioni che possano costituire la nostra bellezza esteriore. Ma in quanto alla cella interiore, a ciò che c'è dentro, allora sì, possiamo disinteressarcene, come se in qualche modo nessuno potesse metterci gli occhi e quindi nessuno potesse dire nulla. Se nessuno può dir nulla su questo, ci rimanda alcune pagine il Vangelo, che quando spiega voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra, vuol dire che al di là delle parole, al di là delle apparenze, c'è una forza di testimonianza, una forza e un vigore di dignità che procedono silenziosamente, senza che si ponga in atto qualche azione particolare, procedono silenziosamente dal nostro intimo. E nel nostro intimo ci sono una grande quantità di stanze. Teresa si è addentrata in tutto questo e vorrebbe che noi le scoprissimo. Ciascuno ha il suo viaggio, ciascuno il suo castello, e dentro al castello una quantità infinita di stanze, poste in alto, altre in basso, altre ai lati, e al centro, in mezzo a tutte, vi è la stanza principale, quella dove si svolgono le cose di grande segretezza tra Dio e l'anima. Ecco, Teresa qua si ferma, quasi estasiata, colpita da ciò che la sua penna è riuscita a scrivere e che il suo cuore ha concepito come un'immagine immediata. Considerate bene questo paragone, di cui forse Dio si compiacerà di servirsi per farvi intendere qualche cosa delle grazie che egli si degna di accordare. Cari amici, questo è un testo, è un passaggio iniziale, ma così meraviglioso, e ci mette in cammino in una sorta di rinnovata agilità interiore. Teresa vuole che riprendiamo una certa forma, ma non è una forma fisica, è una forma personale, dove il rapporto con Dio dà forma al corpo. Il rapporto con questo inquilino intimo, che è Dio stesso, dà nuovamente vigore e forma ai pensieri, dà forma alle parole, dà forma al bene che possiamo compiere, dà forma soprattutto alla nostra gioia e alla nostra felicità, che non sono semplicemente luoghi da ritrovare, non sono dei passaggi transitori come siamo abituati ad aver collezionato magari finora, ma è uno stato di quiete, è uno stato di pace nel quale si respira la gioia stessa di Dio. Allora proseguiamo la lettura di questo percorso e continuiamo insieme, non solo con l'ascolto, ma inondando di preghiera e di lettura personale le pagine del Castello Interiore.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

0: Domenica in musica. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione ascoltando di Václav Jan Chrtítel Tomášek 1774-1850 Messa con graduale e offertorio, opera 46. I movimenti sono Kyrie, Gloria, graduale Domine Dominus Noster, Credo, offertorium Sperent in Te, Sanctus Agnus Dei. Esegue l'ensemble Musica Florea, su strumenti dell'epoca, direttore Marek Strinkl.

Avete ascoltato di Václav Jank Titel Tomášek la messa con graduale offertorio opera 46. Ha eseguito l'ensemble Musica Florea con strumenti originali direttore Marek Strinkl. E proseguiamo ascoltando di Giovanni Simone Mayr l'ouverture da La Rosa Bianca e La Rosa Rossa. Esegue l'Orchestra Stabile di Bergamo diretta da Donato Renzetti.

0: Avete ascoltato di Giovanni Simone Maier l'ouverture da La Rosa Bianca e La Rosa Rossa, orchestra stabile di Bergamo diretta da Donato Renzitti. Termina qui la trasmissione odierna. Vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va. Da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana e buona domenica.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Sono le 10.50, amici ascoltatori, buona domenica da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Damiano Caprio e Luca Rossi in regia a Roma. Domenica insieme, tra poco ci collegheremo con l'abbazia di Pomposa in Codicoro, in provincia di Ferrara, per partecipare e seguire la Santa Messa. Il commento sarà di Orazio Coclite. Naturalmente vasta eco sui quotidiani italiani e stranieri della visita del Papa di ieri a Lampedusa. Andiamo a vedere velocemente alcuni titoli. Il Corriere della Sera: migranti, chiamata epocale, l'appello del Papa all'Europa. Ancora sul Corriere della Sera ci sono delle testimonianze. Ero orfano e sbarcai solo, non smettevo di piangere, mi ha salvato un pallone. Questo è un titolo che appare su Repubblica, ma ne parla anche il Corriere della Sera, ed è la testimonianza di un bambino che è sbarcato e ha dato anche una lettera a Papa Leone nella porta d'Europa, nella zona dell'isola, quando il Papa è andato, tenendo per mano dei bambini di una famiglia migrante, ha superato la porta dell'Europa. E ancora vediamo qualche titolo. La Repubblica, restiamo su Repubblica: migranti, crisi epocale, l'Europa deve intervenire. Leone XIV a Lampedusa. E poi nota la Repubblica: ieri sera a cena dall'ambasciatore americano presso la Santa Sede. Ancora andiamo a vedere qualche altro titolo, andiamo sulla Stampa di Torino: il Papa, l'Europa aiuti la vita. Sui migranti il Papa a Lampedusa attacca, secondo la Stampa, l'Unione Europea sulle nuove regole e per l'immobilismo del passato. E ancora vediamo qualche altro titolo, siamo sul Sole 24 Ore: il Papa, migranti, chiamata epocale per l'Europa. Vediamo altri titoli sul Giornale di Milano: Papa Leone sferza l'Europa, responsabilità epocale. Questa è la sintesi del viaggio del Papa a Lampedusa, almeno secondo i titoli dei giornali. Il Secolo XIX di Genova: l'Europa aiuti i migranti, è l'altro titolo. E poi Avvenire, chiamata epocale, Avvenire, il quotidiano della Chiesa italiana: l'appello del Papa alla responsabilità dell'Europa. È tutto, la linea va al collega Orazio Coclite dall'abbazia di Pomposa in Codigoro per seguire la Santa Messa.

cosiddetti bilancioni affacciati sull'acqua disegnano con le loro braccia l'orizzonte e ci introducono tra gli argini, i canali e le valli salmastre dell'oasi di Cannevier Porticino, uno specchio d'acqua dolce raccolto, dove è possibile avvistare nel rispetto le creature che lo popolano e lo colorano di meraviglia da sempre, i fenicotteri rosa. Risalendo controcorrente il Po di Volano, ci ritroviamo nel centro cittadino che ci accoglie nella sua semplicità operosa, nella quiete della sua piccola piazza, cuore dell'abitato e della vita sociale. A due passi il Duomo, la chiesa di San Martino Vescovo, una presenza sobria ed essenziale che guarda il centro con misura e custodisce il legame profondo tra la comunità, la sua devozione e la fede. È ancora il fiume a rivelarci, sulla riviera Felice Cavallotti, il palazzo del Vescovo e a testimoniare la presenza benedettina sul territorio. L'edificio, che fu sede della prepositura pomposiana, sembra indicare la strada verso l'abbazia che oggi ospita la celebrazione, riportandoci dentro le suggestive geometrie del Delta e sul cammino di San Guido, percorso che collega questa terra e la gente

la abita alla grande memoria spirituale di Pomposa. Lasciata la riva, tra distese di campi di grano duro, là dove un tempo dominavano zone palustri, ecco le antiche chiaviche, preziosi manufatti idraulici, nati per regolare il deflusso dell'acqua. Oggi sono sentinelle silenziose sulle terre fertili che costellano la provincia, a memoria concreta di una bonifica paziente e ingegnosa. La campagna avvolge di bellezza l'intero complesso monastico di Pomposa, che si rivela già da lontano grazie al suo maestoso campanile. 9 piani di immensità che segnano il tempo e ci riportano indietro di 1000 anni, quando l'abbazia era abitata dai monaci benedettini, lasciandoci immaginare la loro vita negli ambienti dell'intera insula. Nel Palazzo della Ragione gli abati governavano i territori sottoposti alla loro autorità, facendo di Pomposa un centro di riferimento civile e sociale. Di fronte il chiostro, che ancora conserva al centro il pozzo, custodisce il silenzio dei passi, della vita comune, delle ore, e ci introduce al grande refettorio, svelando il meraviglioso affresco di Giovanni Baronzio, con il Cristo in trono benedicente tra i santi. Siamo nella sala della mensa comune, in cui è possibile riconoscere anche la cena miracolosa di San Guido. Il grande abate di Pomposa ci accompagna alla chiesa di Santa Maria, anima del complesso, che si presenta con la sua facciata semplice e solenne, e il suo atrio, una soglia tra il mondo e il mistero, che unisce la forza della pietra alla profondità della preghiera. La parola di questa 14ª domenica del tempo ordinario ci introduce nel mistero di un Dio che non si impone con la forza, ma si rivela nella semplicità, nell'abitezza e nell'umiltà del cuore dei piccoli. Gesù capovolge ancora una volta le nostre logiche. La rivelazione di Dio non passa attraverso l'orgoglio di chi pensa di sapere tutto, ma attraverso l'apertura fiduciosa di chi sa accogliere, ascoltare, lasciarsi guidare. Il Signore si lascia incontrare da chi non presume di bastare a se stesso, da chi riconosce il proprio bisogno, da chi sa fare spazio alla sua grazia e al suo amore. Essere piccoli allora non significa essere ingenui o deboli, ma è saper guardare il mondo liberi dalle maschere della presunzione, con la curiosità di chi vuole imparare e con l'umiltà di chi si sa lasciare sorprendere da Dio e non ha paura di lasciarsi amare.

Presiede l'Eucaristia Monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara Comacchio e abate di Pomposa. Celebrano con lui il vicario generale Monsignor Massimo Manservigi e il parroco Don Stefano Gigli, dei Recustottori della Preghiera. Il servizio liturgico è prestato dagli accoliti della diocesi, guidati dal diacono Emanuele Maria Pirani. I canti sono eseguiti dalla cappella musicale della Cattedrale di Ferrara, diretta dal maestro Edoardo Rossetti, all'organo il maestro David Pavanà.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E la pace oggi raggiunga anche tutti i telespettatori della RAI che ci seguono in questa domenica in cui vogliamo, in questa basilica, ricordare i 1000 anni della sua consacrazione. Da Pomposa venga oggi un messaggio di pace, pace nelle nostre famiglie, pace nel mondo. E iniziamo questa celebrazione chiedendo il perdono e la misericordia di Dio. E insieme diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: preghiamo. O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha resuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha resuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, farete morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Amen.

Cari fratelli e sorelle, sono passati 1000 anni da quando i monaci benedettini, guidati da San Guido, hanno consacrato al Signore questa chiesa, casa del popolo di Dio, costruita accanto al monastero. Lodiamo il Signore per questi 1000 anni di preghiera e lavoro, tra terra e acqua, facendo nostre le parole di Gesù nella pagina evangelica di Matteo, una preghiera di lode del Figlio al Padre. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra. Al tempo stesso, la preghiera di Gesù, che è un invito alla contemplazione, come primo momento fondamentale della vita di fede, si conclude con una chiamata a tutti, anche a noi, a seguire il Signore per trovare ristoro, soprattutto i piccoli, chi è povero, in difficoltà e soffre. Pomposa, nei 1000 anni della sua vita di fede fino ad oggi, per tutti è stato un luogo di preghiera, di contemplazione e di azione, per seguire il Signore. Il motto benedettino Ora et Labora, dall'insula pomposiana ha trasformato le valli e le paludi, dove il poeta Dante si ammalò di malaria, in prati rigogliosi, in vigneti, ma anche ha conservato molte opere classiche e religiose, grazie al lavoro di tanti monaci, guidati dalla preghiera e dal canto, che trova in questo monastero la nascita delle note, inventate dal monaco Guido, che trasformeranno il canto gregoriano e la musica. La preghiera, la contemplazione, in questo monastero si arricchiscono così della musica che accompagna il canto delle ore. E la preghiera accompagna anche il lavoro, che non è solo fatica fisica, ma anche impegno intellettuale e sociale. San Guido, abate di Pomposa, volle questo monastero come un'isola non separata dal mondo, ma che assumesse il mondo, entrasse in simpatia con il mondo, per usare un'espressione cara a San Paolo VI, a partire dai territori vicini, con lo sguardo della contemplazione e dell'azione culturale, sociale ed economica. Pomposa è anche un luogo di pace, dono di Dio, come ci ha ricordato la pagina del profeta Zaccaria, segno della salvezza messianica. Per questo la pace diventa impegno per il cristiano nel mondo presente, oltre che sguardo alla vita eterna. La duplice prospettiva storica ed escatologica della pace ci ricorda la necessità di camminare nella pace, di essere costruttori e artigiani di pace oggi, opponendoci ad ogni forma di violenza e di guerra, mai giusta, come ci ha ripetuto più volte Papa Leone, scegliendo i segni concreti della beatitudine, l'umiltà, la miltezza, la pace e il dialogo, ma anche per prepararci all'incontro con Dio nella sua casa, che è casa di pace. La pace è un segno dei tempi. Anche Paolo sottolinea la dimensione storica della pace, che è un tratto dell'azione dello Spirito dentro di noi, in controtendenza rispetto alle opere del corpo, perché vince la prepotenza, l'individualismo, la ricerca del profitto fine a se stesso e l'egoismo. Al tempo stesso Paolo sottolinea la dimensione escatologica della pace come segno della vita eterna. La pace in noi nasce dalla disponibilità di farsi abitare dallo Spirito. Pomposa è stato e continua ad essere un luogo dove sono state sperimentate esperienze di preghiera,
di solidarietà come l'emporio solidale e di prossimità. L'altro è sempre al centro della preghiera e dell'incontro per costruire cammini di pace e di solidarietà. Si rinnovano così le parole della regola di San Benedetto, che invitano, usando le parole del Salmo 33, a cercare per seguire la pace e a considerare il forestiero un ospite da curare e accompagnare, come Cristo in persona, si legge nella regola di San Benedetto. Cari fratelli e sorelle, i 1000 anni di fede, cultura e vita sociale dell'Abbazia di Pomposa riportino la passione di San Guido nel nostro Delta e la spiritualità di San Pier Damiani, che celebrava nell'inno a Maria Assunta, patrona di questa chiesa abbaziale, l'acqua dei fiumi e le tempeste del mare che il tramonto celebra, il levar del sole saluta. In conclusione, facciamo nostre le parole di Papa Leone che chiudono l'enciclica Magnifica Humanitas. Nella costruzione del progetto della civiltà dell'amore, ci ricorda il Papa, siamo chiamati ad assumere un ruolo attivo, senza rifugiarci nello spiritualismo o nei nostri piccoli mondi. Dobbiamo essere fedeli alla verità, investire nell'educazione, curare le relazioni, amare la giustizia e la pace. Da 1000 anni questo progetto della civiltà dell'amore, guidato dalle immagini trecentesche dell'Historia Salutis, che avvolgono la navata centrale di questa chiesa, è stato percorso in questo angolo di terra ferrarese, che ancora oggi, grazie all'impegno apostolico di fratelli e sorelle ricostruttori nella preghiera, si nutre di contemplazione e di azione.

0: professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Uniti come membra di uno stesso corpo, rivolgiamo con fiducia al Padre la nostra preghiera e invochiamo su ciascuno di noi la sua benedizione.
1: Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa in Ferrara Comacchio, sia un popolo in attento ascolto della parola di Dio e diffonda il Vangelo della gioia e della pace. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per Papa Leone e tutti i vescovi, siano pastori che mai si stanchino di additare le alte vie della santità, di cercare i lontani e annunciare a tutti la misericordia di Dio. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per coloro che governano le nazioni, come l'imperatore Enrico III, che si lasciò ispirare dalla santità dell'abate Guido, siano ricolmi di spirito di giustizia e misericordia, e tutti i popoli possano conoscere la vera pace. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per le famiglie e i giovani di questo vicariato dedicato a San Guido, abate di Pomposa, pratichino con generosità l'accoglienza, riconoscendo Cristo nei piccoli, nei poveri, negli stranieri. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che attraversano momenti difficili a causa della mancanza di salute, di lavoro, di casa, di cibo, non si sentano abbandonati, ma trovino nella comunità fratelli e sorelle capaci di attenzione e di cura. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: O Padre, che ci concedi la gioia di sostare in questa Tua casa, a 1000 anni dalla sua consacrazione, per cantare la lode del tuo nome e attingere la forza del tuo amore, illumina con il tuo spirito la nostra vita e rendici testimoni della speranza evangelica. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
3: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, adore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la morte del Signore.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione di tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giancarlo, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista, San Guido Abate, San Benedetto, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
5: Scambiatevi il dono della pace.
6: La parte di fuori del Signore.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore,
2: rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. È una benedizione alla preghiera evangelica che ripetiamo davanti a Gesù e Eucaristia, una preghiera che facciamo nostra in un colloquio intimo, a cuore aperto con Dio, in un vero dialogo d'amore. Eh sì, perché l'amore ci scopre, ci rivela senza paura per quello che siamo. L'amore svela il volto, lo libera dalle maschere, perché non giudica, ma accoglie. L'amore rivela il mistero di Dio e illumina anche i nostri misteri, abbattendo quelle distanze che talvolta riteniamo invalicabili. Davanti all'Eucaristia comprendiamo che essere piccoli non significa essere insignificanti, ma lasciarsi amare, riconoscere di avere bisogno, rinunciare alla presunzione di poter fare tutto da soli. È così che il Signore ci apre all'altro, senza paura di chiedere aiuto e consolazione, senza timore di offrire a nostra volta sostegno

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Chiediamo la benedizione del Signore per tutti noi che abbiamo partecipato a questa Eucaristia, per tutte le nostre famiglie, per la nostra Chiesa di Ferrara Comacchio, per tutti i telespettatori che hanno seguito attraverso la RAI questa Eucaristia. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica e protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
1: Amen.

grazie a Dio che concludiamo questa celebrazione continuando a benedire il Padre che si rivela nell'orazione personale e comunitaria, nella preghiera e nell'azione. Rendere grazie a Dio è innanzitutto amare il Padre, ponendosi di fronte a Lui con l'atteggiamento di fiducia dei figli, di chi sa che il suo giogo è leggero, perché non è caratterizzato dall'osservanza delle prescrizioni, ma dalla legge dell'amore. Rendere grazie a Dio è altresì amare come il Padre, offrendo fiducia, mettendosi dalla parte dell'altro, aprendo il cuore, sapendo andare oltre l'apparenza. Rendere grazie a Dio è senza dubbio mettersi dalla parte degli ultimi, degli emarginati, dei piccoli, perché è proprio lì che si rivela e lo troviamo presente.

qui il nostro collegamento dall'Abbazia di Pomposa. Un caro saluto da Orazio Coclite che vi ha parlato, dal regista Simone Chiappetta, dal responsabile del programma Gianni Epifani e dalla squadra Rai di riprese Obi-Wan 33 di Torino. Arrivederci a domenica prossima, 12 luglio, per la Santa Messa trasmessa dalla chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto, provincia di Chieti. La linea torna ora a Lorena Bianchetti per la seconda parte del programma ma a sua immagine. A tutti ancora l'augurio di una felice e serena domenica.

0: volta quello dico e quello spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: 11.50 amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana, la buona domenica vi arriva ancora da Luca Collodi, tra poco daremo la linea a Papa Leone XIV.

0: rispetto della dignità dei migranti, responsabilità epocale per l'Europa. E agli abitanti dell'isola, scrive ancora l'Osservatore Romano, tra cui diversi sopravvissuti ai naufragi, dice: il Papa continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia. Questo è il titolo dell'Osservatore Romano di oggi, e c'è anche un editoriale a firma di Andrea Monda dal titolo "Per non cedere alla tentazione di passare oltre". Questo è il titolo dell'editoriale del direttore dell'Osservatore Romano. Andiamo a vedere invece anche l'apertura del quotidiano Avvenire della Conferenza Episcopale Italiana, chiamata epocale. L'appello del Papa alla responsabilità dell'Europa, i morti in mare vittime di decisioni mancate e decisioni prese. Serve un piano per accogliere, promuovere, proteggere e integrare i migranti. Questa è la voce, diciamo, dei quotidiani cattolici. Andiamo a vedere invece la stampa laica. Il Corriere della Sera titola: il Papa sulle tombe dei migranti, una crisi epocale, l'Europa la affronti, la Repubblica, migranti, crisi epocale. Vediamo che i titoli riprendono questa frase pronunciata da Papa Leone: l'Europa deve intervenire. La Stampa: il Papa, l'Europa, aiuti la vita. Quindi si chiama in causa in maniera diretta la politica europea per i migranti.
1: Sì, il Papa, richiamando la parabola del buon samaritano nell'omelia della messa, ha richiamato il dramma di chi oggi, come il sacerdote e il levite, rischia di voltarsi dall'altra parte, di passare oltre troppo velocemente. Ha chiamato in causa, dopo aver elogiato chi si fa prossimo, ha chiamato in causa la politica, e di fronte a una crisi epocale non ci può che essere una risposta degli attori globali, e in modo particolare dell'Europa in questo caso. Da un lato, con dei piani organici, appunto, dice il Papa, per che tengano dentro la risposta alle emergenze si orientino verso quello che è la tutela della dignità umana, e dall'altro lavorando sullo sviluppo dei paesi di origine, perché il Papa richiama chiaramente anche il diritto. Il tutelare il diritto di non partire. Quindi la politica, che troppo spesso si volta dall'altra parte, è chiamata da un lato a costruire un piano organico di accoglienza e integrazione, dall'altro a lavorare a livello globale per favorire lo sviluppo dei paesi di origine.
0: Il Giornale di Milano fa una scelta diversa rispetto alle altre testate, perché da un lato c'è la foto che tutti i quotidiani oggi usano del Papa alla Porta d'Europa, nella parte dell'isola che guarda attraverso lo scoglio al Nord Africa, zona di arrivo delle barche dei migranti. Il Giornale scrive: Papa Leone sferza l'Europa, responsabilità epocale. Quindi anche il Giornale rilancia questo appello che il Papa ha fatto all'Europa. Accanto alla foto del Papa, il Giornale fa la scelta di commentare quella che è la cronaca di questi giorni: coltellate in Maranza, migranti fuori controllo, e ora anche a sinistra chiedono i rimpatri. E questo si può condividere o meno, è un titolo che però rispetto all'opinione pubblica è un'idea che circola e che contrasta nettamente con quelli che sono gli appelli della Chiesa e l'appello all'accoglienza.
1: Certo, gli appelli del Papa all'accoglienza, della Chiesa all'accoglienza e all'integrazione, non sono appelli buonisti, anche se in parte chiaramente la sfida della sicurezza a volte rischia di farli dipingere così nell'opinione pubblica. Certamente c'è un tema sicurezza che va affrontato, gestito proprio nell'ottica di quel accogliere, proteggere, promuovere e integrare. E chiaramente si vede come in molti territori d'Italia c'è la capacità anche di integrare in politiche di lungo respiro, anche politiche del lavoro, di sicurezza sociale, i migranti, così da rispondere anche alla sfida della sicurezza. Come d'altro canto, laddove non c'è questa capacità di

0: integrazione, è facile che ci siano questi fenomeni di criminalità e nello stesso tempo i migranti diventano anche carne da macello per la criminalità organizzata.
1: Il Papa ha pregato sulle tombe dei migranti nel cimitero di Lampedusa. Ha pregato e ha incontrato poi sempre alla porta d'Europa un bambino orfano. Questa è una storia che tra poco racconteremo perché dobbiamo dare la linea alla regia per il varco e poi torneremo in diretta.

0: 10:57, amici ascoltatori, ancora buona domenica dalla Radio Vaticana, a quanti ci seguono via radio, a quanti ci seguono in video Radio Cronaca su Vatican News, a quanti sono collegati con noi, con le emittenti che riprendono il segnale della Radio Vaticana. Appunto, il varco significa tecnicamente la possibilità di collegarci a reti unificate tra la Radio Vaticana e le emittenti che riprendono il nostro segnale. Io sono Luca Collodi, grazie ancora, buona domenica, con me in studio qui a Roma Michele Tridente, segretario generale dell'Azione Cattolica, collaborazione tecnica di Damiano Caprio. Tra pochi minuti daremo la linea a Papa Leone XIV e prima con il segretario generale di Azione Cattolica Tridente parlavamo di questa storia, di questo bambino che ha incontrato il Papa, gli ha dato anche una letterina. È un bambino orfano arrivato a Lampedusa via mare e che si è inserito benissimo nella realtà di Lampedusa.
1: Sì, questo ci dice anche un'altra cosa che ha richiamato il Papa, che tutti noi, in tutte le condizioni, anche chi è più povero, può farsi prossimo. Ecco, quindi oltre una storia di integrazione, anche una storia di prossimità. Il Papa ha richiamato e ha ringraziato anche tanti migranti che anche nelle avversità si sono fatti prossimi di chi stava peggio, e ha richiamato questo miracolo della compassione che attualizza ancora oggi la parabola del buon samaritano. Personalmente, ecco, quanto ha detto il Papa mi ha riportato molta empatia verso gli uomini. Il Papa dice: siamo fatti tutti di carne ed ossa, sostanzialmente, e quindi in questo sta il nostro doversi fare prossimi.
0: C'è un titolo, quello del manifesto di oggi, Parole al vento, e c'è la fotografia del Papa con il vento che muove le bandiere italiana e europea alla porta d'Europa. Da Lampedusa, estremo lembo dell'Europa, scrive il manifesto, Papa Leone accusa il vecchio continente, i morti in mare sono vittime sia di decisioni prese che di decisioni mancate. E questo è il titolo che fa il manifesto, Parole al vento, che indica anche la difficoltà di gestire il fenomeno delle migrazioni. Ma a questo punto ci fermiamo e diamo la linea a Papa Leone XIV.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie. La semplicità di un gesto così spontaneo e gioioso corrisponde allo stile di Dio, che ama rivelarsi ai piccoli, mentre resta nascosto ai sapienti e ai dotti. Costoro, infatti, sono talmente pieni delle proprie idee che non riconoscono la presenza di Cristo, il Messia, che visita il suo popolo. L'umana sapienza diventa allora arroganza e la dottrina degrada in superbia. La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà della carne e il suo insegnamento si rivolge a quanti fanno più fatica. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, dice il Signore. Andare da Gesù significa corrispondere al suo amore e condividere la sua vita fino alla croce, come ci ha spiegato egli stesso. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Proprio il dono di sé per amore è il giogo di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento, il cuore della sua sapienza ardente di carità verso tutti. Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce? Per una sola ragione: perché il Signore lo porta per primo e con tutti noi, senza mai lasciarci soli in ciò che ci abbatte. Da autentico Maestro, Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura. La sapienza che Egli ci dona è allora un annuncio di salvezza e il suo giogo ci solleva da ogni caduta. Alla sequela di Cristo, il nostro cammino non è dunque un'ascesa che mortifica, è una scuola di libertà che prende sul serio il dramma della storia e ne illumina sempre il senso, soprattutto nei momenti più oscuri. Difatti, solo nella croce di Gesù il male viene redento. Solo nella sua passione la nostra stanchezza mortale trova conforto e riscatto. Nella schiavitù Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra Cristo è speranza. Nell'ora del peccato Cristo è perdono. Questa è la vera sapienza, cioè la via che vogliamo percorrere insieme, uniti come discepoli nel suo nome. Gesù ce la insegna da figlio, diventando nostro fratello. Con la forza dello Spirito Santo, Egli stesso manifesta alla Chiesa la verità di Dio e dell'uomo, perché nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace, per il bene della Chiesa e del mondo intero. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
3: Et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: et viciamo promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam, quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua lucia teis,
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: et hoc nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Thak Sai in Vietnam, è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu, ucciso nel 1946 in odio alla fede. In un contesto di prevaricazione e di violenza, si pose come difensore dei diritti della gente e non abbandonò i suoi parrocchiani. La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione. Saluto con affetto tutti voi presenti oggi in Piazza San Pietro. Dous boas-vindas aos peregrinos do Brasil. Y bienvenido al coro de la Universidad de Mérida en Venezuela. Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor los sostenga en este momento tan difícil. Saluto alcuni gruppi polacchi, i sacerdoti novelli dei frati minori cappuccini della provincia di Cracovia, il coro di bambini dell'arcidiocesi di Łódź, accompagnato dal vescovo ausiliare, il gruppo della diocesi di Legnica. Saluto i giovani di Bellagio e la corale Jubileum di Augusta in Sicilia con il sindaco e il parroco. A tutti auguro una buona domenica.

0: 10:10 riprendiamo la linea da Piazza San Pietro. Abbiamo ascoltato l'Angelus e il post Angelus di Papa Leone. La vera sapienza nasce dall'umiltà, mentre l'orgoglio rischia di accecare l'uomo fino a impedirgli di riconoscere la presenza di Dio nella storia. Così il Papa ai fedeli in questa domenica assolata. Siamo su i 35 gradi in questo momento a Roma. Un commento con Michele Tridente, segretario generale dell'Azione Cattolica.
1: Sì, credo che insomma il commento al Vangelo della liturgia di oggi si connette molto bene anche con il viaggio, la visita apostolica di ieri a Lampedusa. Ecco, questo richiamo al versetto 28 del Vangelo di Matteo: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. Ecco, il Vangelo di oggi richiama l'attenzione di Gesù a essere ristoro per chi fa più fatica, per chi è nel dolore e nella prova, proprio perché il Signore non ci lascia da soli, proprio perché per primo Lui e insieme a noi prende le nostre croci, prende su di sé il male, prende su di sé le ferite dell'umanità.
0: Grazie a Michele Tridente, segretario generale dell'Azione Cattolica. Noi tra poco saluteremo quanti ci hanno visto e seguito in video radio cronaca su Vatican News e sulle emittenti radio collegate con la Radio Vaticana. Un'ultima notizia prima di chiudere questa parte e proseguire poi su Radio Vaticana: il Papa nel pomeriggio di oggi si trasferisce nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove trascorrerà un periodo di riposo per l'estate fino a lunedì 27 di luglio. Il Papa quindi sarà ai Castelli Romani, saranno sospese tutte le udienze generali, private e speciali, e gli Angelus di luglio saranno recitati da Castel Gandolfo. È tutto da Luca Collodi, un saluto, la linea per il momento torna alla regia, tra poco proseguiamo su Radio Vaticana.

0: 12:13 ancora in diretta sulla Radio Vaticana, ancora buona domenica da Luca Collodi con Michele Tridente, segretario generale dell'Azione Cattolica, ancora benvenuto. Grazie. Collaborazione tecnica di Damiano Caprio, e parliamo di Azione Cattolica. Oggi l'Azione Cattolica, dobbiamo dire, ha avuto nella storia democratica italiana un grande ruolo, un grande rilievo, poi un periodo diciamo, non dico di crisi, ma comunque di riflessione per l'intera Azione Cattolica, la società che cambia, cambiano anche i valori, cambiano anche gli approcci sociali, e anche il senso religioso è nettamente cambiato rispetto a quella che è stata la storia dell'Unità d'Italia e anche dell'Azione Cattolica. Ma un'Azione Cattolica che potremmo dire, anche tornando a guardare al viaggio del Papa di ieri a Lampedusa, che guarda con grande attenzione al Mediterraneo. Voi state tra l'altro preparando una iniziativa per la fine del mese di luglio proprio a Bari.
1: Sì, ci ritroveremo a Bari dal 30 luglio al 2 agosto insieme alle presidenze diocesane, alle delegazioni regionali, a una folta rappresentanza di vescovi italiani e del Mediterraneo, proprio per riflettere sul tema del Mediterraneo e su come il Mediterraneo può essere ancora oggi un luogo di fraternità, un luogo di costruzione del dialogo, e che ci diremo a Bari, rifletteremo a Bari sul fatto che c'è un'identità mediterranea, che è una identità di dialogo, un'identità che può esaltare non nascondendo quelle che sono le difficoltà dell'integrazione, della sicurezza, di cui parlavamo prima, ma che può esaltare la convivialità delle differenze, come diceva amava dire Don Tonino Bello. Dunque a Bari si terrà questo grande incontro aperto alla chiesa locale, alla società civile, proprio dal titolo Orizzonti Mediterranei, vivere la fraternità, abitare la fraternità per una cultura del dialogo.
0: Segretario Tridente, come è cambiato il senso religioso degli italiani, soprattutto dei giovani, in questi lunghi anni di storia dell'Azione Cattolica?
1: Sì, il senso religioso è cambiato notevolmente. Ecco, le statistiche oggi sulla frequenza alla messa domenicale, ad esempio, sulla celebrazione dei sacramenti, rischiano di dipingere un quadro che, letto con degli occhi laici, potrebbe essere, insomma, tranquillamente impietoso. Però il nostro osservatorio come Azione Cattolica, che vede ancora quasi 100.000 ragazzi, 30.000 giovani partecipare alla vita dell'associazione, dice che c'è comunque una grande attenzione alla vita spirituale, ai valori del sacro, ma anche all'impegno sociale, all'impegno per i più poveri, al volontariato, che a volte non è ben canalizzato, a volte un po' anche soggetto a cambiamenti repentini, come è anche naturale nella vita dei giovani. Però l'impegno dell'Azione Cattolica vuole essere proprio un impegno formativo che aiuta un po' anche a sedimentare questi valori, a far riscoprire la vita in una chiave vocazionale, cioè a far scoprire a ciascuno quale può essere il proprio posto nel mondo e il disegno che il Signore ha su di noi, che non è mai un disegno univoco, ma che necessita della nostra libertà e responsabilità.
0: Oggi, guardando ai giovani, si parla molto di un disimpegno sociale, disimpegno anche politico, ma se poi andiamo a vedere nel concreto, vediamo che ci sono ancora tanti giovani, non solo che fanno volontariato e si mettono a disposizione delle grandi associazioni come possono essere la Protezione Civile, le Misericordie e quello che può essere di utilità e di servizio agli altri, ma c'è anche un barlume, leggevo recentemente su alcuni quotidiani, di un ritorno per l'impegno politico nel sociale. Ecco, allora, l'Azione Cattolica, che chiaramente non ha un deciso schieramento, come fa sintesi oggi di giovani che guardano, diciamo, al mondo progressista e di giovani che guardano al mondo conservatore?
1: Sì, l'impegno dell'Azione Cattolica, come dice il nostro statuto, è un impegno essenzialmente religioso o apostolico, cioè un impegno per l'evangelizzazione e per la formazione. Però proprio questo impegno per l'evangelizzazione ci chiama ad essere concretamente impegnati per le sfide sociali del nostro tempo. Non c'è evangelizzazione, ce la ricorda la dottrina sociale, senza promozione umana. Quindi l'Azione Cattolica guarda con estrema simpatia a tutti coloro che, giovani e non, perché in Azione Cattolica ci sono anche tanti adulti, si impegnano a livello sociale e politico. Sono tantissimi, qualche migliaio gli amministratori di Azione Cattolica, soprattutto impegnati nelle amministrazioni locali, dove ecco, la politica si fa impegno concreto per
0: sul territorio
1: per la gente, e è sempre più difficile.
0: Ed è più riconoscibile.
1: È più riconoscibile e più difficile. Quindi guardiamo con estrema simpatia e ci accompagniamo, non per ci impegniamo non a schierarci da un lato o dall'altro, dire da un lato o dall'altro, ma per accompagnare da un punto di vista anche spirituale e formativo tutti coloro che scelgono di impegnarsi a livello sociale e politico. Un'ultima battuta sui giovani e il volontariato. È vero che sembra esserci meno, come dire, meno impegno nelle realtà organizzate del volontariato, ma e della politica, come possono essere i partiti, ma l'impegno verso anche il volontariato un po' estemporaneo della quotidianità, non continuativo, è forte. Credo che dica di una sensibilità e di una sete di impegno per gli altri molto importante.
0: Azione Cattolica, tu hai ricordato, Tridente guarda i giovani, guarda anche gli adulti, gli anziani. Anche gli anziani, secondo me, i papi ce lo hanno ricordato, Papa Francesco aveva un rapporto privilegiato con i nonni, tutti quanti ce lo ricordiamo, ma tutti i papi hanno questa attenzione particolare a una, diciamo, evoluzione della vita dalla nascita all'età più avanzata. Ecco, l'Azione Cattolica come guarda a questo mondo che peraltro purtroppo con la crisi demografica sta veramente aumentando, al mondo degli anziani, se si può usare questo termine, perché poi vediamo ci sono degli anziani che sono molto più vitali di tanti giovani purtroppo oggi. Purtroppo nel senso che i giovani dovrebbero, forse hanno perso talvolta anche uno smalto, una fiducia nella vita.
1: Certo, noi in Azione Cattolica li chiamiamo adultissimi, e questo superlativo vuole proprio significare un di più che nella vita, ecco, da anziani, diciamo, c'è anche per la comunità ecclesiale. Spesso ecco, in una cultura che è dominata dalla logica dell'efficienza, quando ecco, non ce la si fa più, magari non si hanno più le forze, si diventa uno scarto. Ecco, Papa Francesco ci ricordava proprio la necessità, e tutti i papi, ecco, di combattere contro questa cultura dell'efficientismo, della performance e dello scarto. In Azione Cattolica abbiamo un aspetto che vogliamo valorizzare molto, che è quello del dialogo tra le generazioni, proprio perché crediamo che ogni generazione possa dare all'altra, dai bambini agli adulti, agli adultissimi, agli anziani, una peculiarità che aiuti ciascuno a crescere. Ecco, e vediamo tanti giovani che si mettono in dialogo con e imparano da chi è più anziano, e nello stesso tempo tanti adultissimi, ecco, che vivono pure questa freschezza, ecco, questa novità che i giovani portano.
0: Siamo in chiusura, Tridente, ricordiamo nel post Angelus, abbiamo iniziato ricordando l'Angelus, nel post Angelus il Papa ha ricordato con le sue preghiere le vittime del terremoto e di tutto il popolo del Venezuela colpito dal terremoto.
1: Sì, ci uniamo anche noi in preghiera, ma anche nella solidarietà fattiva per questa grande tragedia, che si unisce alle tante tragedie ecco, che caratterizzano il nostro mondo.
0: Ricordiamo che nel pomeriggio di oggi il Papa si trasferirà nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, quindi è un ritorno nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo per un periodo di riposo fino a lunedì 27 di luglio. Naturalmente, lo ricordiamo anche a beneficio dei nostri ascoltatori, durante questo periodo di vacanza, di riposo del Papa, saranno sospese tutte le udienze generali e anche le udienze riprenderanno mercoledì 5 di agosto in Vaticano, e nelle domeniche di luglio l'Angelus sarà recitato in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, che è la piazza davanti al Palazzo Apostolico. Quindi il Papa torna a inaugurare quel palazzo che era la residenza di Benedetto XVI, di Giovanni Paolo II e di tanti altri papi. Siamo in conclusione, vogliamo ricordare a proposito del Papa a Lampedusa la vostra iniziativa di Palermo sul Mediterraneo.
1: La nostra iniziativa di Bari del 30 luglio
0: di Bari,
1: 2 agosto,
0: scusa.
1: Orizzonti mediterranei, ecco, per vivere la fraternità e abitare una cultura del dialogo che promuova sempre più la convivialità delle differenze. E buon riposo al Santo Padre, perché ci ricorda sempre che anche il riposo non è un periodo di non far niente, di ozio, ma è anche un periodo per prenderci cura del nostro rapporto con il Signore e della nostra umanità.
0: Bene, quindi appuntamento con l'Azione Cattolica a Palermo scusate, a Bari, io a Babbino Lampedusa a Palermo, questo è un lapsus abbastanza chiaro. Comunque Bari, ricordiamo a questo punto anche...
1: Bari, Orizzonti Mediterranei, dal 30 luglio al 2 agosto.
0: Grazie a Michele Tridente, segretario generale dell'Azione Cattolica, grazie per aver passato questa mattinata insieme a noi, a Papa Leone e alla Radio Vaticana. Grazie alla collaborazione tecnica di Damiano Caprio. Vi ricordo alle 14 il nostro radiogiornale. Da Luca Collodi, buona domenica.

notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, ben ritrovati. La rubrica Santi della Porta Accanto. Abbiamo oggi la gioia di poter conoscere alcuni testimoni della diocesi di Viterbo e al riguardo diamo la parola a Don Luigi Fabbri, vicario generale della diocesi. Don Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Don Luigi, vorrei chiedere a lei se ci presenta la sua diocesi e quali sono i testimoni, quelle perle per le quali andate in fondo fieri di averle all'interno del vostro territorio.
2: Senz'altro, grazie anzitutto di questa opportunità che mi concede, ci concede anche come diocesi. Sì. La diocesi di Viterbo, come attualmente risulta dalla unificazione all'antica diocesi di Viterbo, delle diocesi di Acqua Pendente, Bagnoregio, Montefiascone, Tuscania e dell'abbazia di San Martino al Monte Cimino, che è avvenuta nel 27 marzo del 1986 con il Papa Giovanni Paolo II. Conta 35 comuni della provincia di Viterbo per un totale di circa 200.000 abitanti. Sono 99 le parrocchie, diverse delle quali in questi ultimi anni sono state unite pastoralmente per far unire una migliore distribuzione del clero e anche una maggiore sinergia e collaborazione che permetta di rispondere al meglio alle esigenze di un mondo che cambia. Siamo 76 preti diocesani e oltre 60 religiosi. In diocesi è molto significativa la presenza della vita consacrata con 14 comunità religiose maschili, 21 femminili e poi 9 monasteri di clausura, tra cui forse il più conosciuto è la Trappa di Vitorchiano con 80 monache. È presente il seminario diocesano che accoglie anche seminaristi delle diocesi del Lazio Nord. È presente lo studentato dei padri Giuseppini del Murialdo, lo studentato dei padri Cappuccini. E da 3 anni a questa parte ha iniziato il suo ministero il nuovo vescovo, Monsignor Orazio Francesco Piazza, che ha avviato una grande opera di riforma, che a partire dalla riconfigurazione della curia e passando agli organismi di partecipazione diocesani, foraniali, parrocchiali, ha messo in campo la collaborazione integrata di tutti i soggetti, perché la nostra comunione ecclesiale diventi anche strumento di coesione sociale. E, sì, lei faceva riferimento al desiderio di Papa Francesco quasi di sfogliare l'album di famiglia, mi piace questa immagine. E è proprio vero quello che Papa Francesco scrive nella Gaudete et Exultate, se non erro al numero 9 proprio, quando dice che la santità è il volto più bello della Chiesa. E questo vale anche per la nostra Chiesa locale. Io dico che se si vuole conoscere anche la nostra Chiesa, il volto più bello della Chiesa, non si può non sfogliare questo album di famiglia. E sì, è una Chiesa, una diocesi, potremmo dire seconda di santità nei vari campi, in vari ambiti. E adesso proprio velocemente, perché tanto si potrebbe dire e tanti si potrebbero ricordare, ma pensiamo nel campo della teologia, della mistica, e non possiamo non ricordare San Bonaventura da Bagnoregio. Nel campo dell'impegno civile, Rosa da Viterbo, anche questa santa giovanissima, morta a 18 anni nel 1252. Nel campo educativo abbiamo due grandi figure che in un certo senso sono state gli inventori, hanno inventato la scuola soprattutto per le ragazze, Rosa Venerini, Santa Rosa Venerini, siamo nel 1700, e poi Santa Lucia Filippini, la prima fondatrice delle maestrepie Venerini, la seconda delle maestrepie Filippini, che attualmente poi sono diffuse appunto in tutto il mondo. E poi nel campo sociale e caritativo San Crispino e Santa Giacinta Marescotti. Attualmente abbiamo due cause in corso, la madre Cecilia Bai con una monaca benedettina e soprattutto ecco la causa di Luigi Brutti, che è morto nel 2011 a 26 anni. E è una testimonianza veramente stupenda di fede, di dedizione al prossimo e di impegno ecclesiale. E siamo nell'anno del Giubileo, l'anno della speranza, e è un grande segno di speranza perché è un giovane. E il suo messaggio e la sua testimonianza sono di grande attualità. Perciò grazie ancora.
1: Grazie a lei, Don Luigi. Posso dirle già che la seconda testimonianza, che poi quella che voi ci avete proposto, è proprio ci presenterà la figura di Luigi Brutti. Io ne ho letto già la biografia, che so che è scritta da lei oltretutto.
2: Sì.
1: Ed è una figura veramente splendida, merita di essere conosciuta e fatta circolare, perché ci aiuta a essere santi coi piedi per terra ma col cuore veramente rivolto verso il cielo.
2: E sicuramente quello che lei sta facendo, ecco, con la Radio Vaticana, quello che mi diceva, contribuirà in maniera eccezionale a diffondere la conoscenza. E di questo la ringrazio di cuore.
1: Viterbo veramente di una ricchezza incredibile. Grazie di avercela fatta conoscere.
2: E l'aspettiamo a Viterbo.
1: Volentieri.
2: Che può, l'aspettiamo volentieri.
1: Grazie così. Infinite. Grazie.
2: Grazie.
1: Arrivederci, grazie. E ascoltiamo tra poco Suor Francesca. Cari radioascoltatori, dopo la testimonianza e il saluto di Don Luigi Fabbri, vicario per la diocesi di Viterbo, ora abbiamo in collegamento Suor Francesca Pizzaia ed è con lei che andiamo a scoprire la figura di Santa Rosa da Viterbo. Suor Francesca, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti e grazie infinite per questa opportunità.
1: Grazie a lei, Suor Francesca. Chi è Santa Rosa? Sì. Può aiutare i nostri radioascoltatori a conoscere questa figura?
3: Certamente. Ecco, dalla documentazione che è giunta fino a noi, risulta che Rosa sia nata a Viterbo intorno al 1233 e sia morta precocemente all'età di 18 anni. Rosa nasce in una famiglia povera, i genitori di Rosa sono semplici contadini. Rosa nasce in un tempo storico travagliato, quando la città di Viterbo vive tensioni interne tra i Guelfi di Bellini, chi si schiera con l'imperatore, chi si schiera con il Papa. E Rosa nasce con una malformazione, la genesia dello sterno. Ecco, Rosa nella vita non ha fatto grandi cose. Rosa si è fidata di Dio. Rosa ha risposto alla chiamata di Dio per essere strumento di pace per la sua città, appunto in quel tempo travagliato. Rosa veste l'abito della penitenza e percorre le vie della città con il crocifisso in mano a scuotere le coscienze dei viterbesi. E quel chiamare i viterbesi alla misericordia, all'amore. Questo gesto però non è condiviso da Federico II, l'imperatore del tempo, che ecco, attraverso i suoi dignitari la mandano in esilio, la mandano ecco, fuori delle mura della città con il rischio di morire. Ma Rosa si fida di Dio perché più volte era stata visitata da Maria Santissima e da Gesù stesso. E Rosa con la famiglia va verso la montagna, va verso la morte. Ma Rosa aveva la certezza che non era sola a vivere questa avventura. Infatti durante il viaggio gli appare un angelo che gli dice: gli amici di Dio torneranno presto a Viterbo. Arrivata a Soriano al Cimino comprende che Federico II è morto. Morto Federico II, Rosa poté rientrare in città. Ecco, le cronache raccontano che sia passata per Vitorchiano, dove abbia guarito una bambina nata cieca e dove abbia convertito un'eretica. Rientrata in città, Rosa vuole coronare il suo sogno, vuole donare la sua vita al Signore. E conosce i frati francescani, primo insediamento francescano qui a San Giovanni in Zoccoli, a pochi passi dal monastero. E grazie ai frati francescani corrisponde alla chiamata di Dio e bussa alla porta del monastero. In quel tempo il monastero, ecco, vivevano le Damianite, donne che avevano abbracciato la regola di San Benedetto, però sotto l'obbedienza di Santa Chiara, che era ancora viva appunto sui Assisi. Rosa bussa alla porta di questo monastero e purtroppo la madre abadessa dice che non c'è posto. Rosa sa che la motivazione non è perché non c'è posto. Rosa è povera, non ha la dote.
1: Qual è la caratteristica di Santa Rosa? Perché anche il tempo ci stringe un pochino.
3: Ecco, Rosa, la caratteristica di Rosa è che sia una pellegrina di speranza, una donna che si è fidata di Dio, che è andata per le vie della città a annunciare e a proclamare il suo amore. Rosa è stata scelta anche come patrona della gioventù cattolica femminile dalla Beata Armida Barelli, con queste caratteristiche: una santa giovane, laica e propagandista. E quella santità è di tutti. Armida Barelli aveva capito benissimo che Rosa poteva essere un modello. Una ragazza nata malata, mandata rifiutata, mandata in esilio, una ragazza che poteva solo ribellarsi con il Padre Eterno, invece si è fidata di lui ed è stata pellegrina di speranza. In quest'anno giubilare veramente penso che sia un esempio grande, fidarsi di Dio ed annunciare il suo amore, nonostante i limiti fisici, nonostante le discussioni, nonostante i rifiuti, le incomprensioni, perché non siamo esonerati da niente. Però bisogna fidarsi di Dio, e questo era il messaggio che Rosa ci lascia.
1: Grazie di cuore, Suor Francesca, perché ci ha permesso così di conoscere non solo Santa Rosa, ma anche questo collegamento proprio legato anche ad Armida Barelli, già beata e cofondatrice sì. dell'Università Cattolica di Milano. Grazie di cuore, e chissà sì. che Santa Rosa non ci accompagni veramente ad attraversare il cammino della vita, sapendo mostrare la croce con la nostra vita, che dire croce significa dire gioia, dire salvezza, dire speranza. Grazie di cuore, Suor Francesca.
3: Grazie a voi. Grazie. Per questo nuovo canto preghiamo per voi. Grazie.
1: Grazie infinite. Ci apprestiamo ora a conoscere il servo di Dio Luigi Brutti, ma vorrei presentarvelo quasi anticipando la testimonianza del relatore, introducendolo con una canzone di Simone Cristicchi dal titolo Dalle tenebre alla luce, perché rispecchia la vicenda umana e spirituale di questo servo di Dio. Scrive Cristicchi: quando ero sul punto di precipitare, mi camminavi accanto senza far rumore. È stata l'esperienza che Luigi Brutti ha sperimentato con Dio. Credo che possiamo dire che questo è lo stile di Dio con ciascuno di noi. Ma ora diamo la parola al canto, dalle tenebre alla luce.

0: mio fianco senza far rumore.
1: Cari radioascoltatori, con la canzone Dalle tenebre alla luce di Simone Cristicchi abbiamo così ricevuto la chiave, la cifra per comprendere l'ultimo testimone che vogliamo presentare della diocesi di Viterbo. Lo facciamo con Don Giorgio Ciucci, e lui che ci presenta il servo di Dio, Luigi Brutti. Don Giorgio, ben trovato.
2: Grazie, grazie.
1: Chi è Luigi Brutti?
2: Luigi è un giovane ragazzo viterbese che nasce nel novembre del 1984. E un ragazzo come tanti altri, un ragazzo che a detta di suo nonno lo chiamava una forza della natura proprio per la sua grandissima vivacità. Una vivacità che dà filo da torcere ai suoi genitori, dà filo da torcere alla sorella e dà filo da torcere anche agli educatori parrocchiali che si trovano a combattere con lui. Lo definiscono spesso il solito rompiscatole proprio come ragazzo, e i suoi genitori insomma si trovano un po' in difficoltà quando vanno a parlare con i professori a scuola, proprio perché Luigi, anche se è un ragazzo intelligente, ma Luigi è un ragazzo troppo vivace, un ragazzo iperattivo, un ragazzo che dava pensiero proprio agli insegnanti che si trovano a combattere con lui. Ecco, e questo va avanti, questo suo modo di essere, questo suo modo di fare, questa sua iperattività va avanti per un lungo periodo, fino a quando Luigi, all'incirca sedicenne, frequenta un campo scuola, campi scuola che Luigi aveva sempre frequentato e che appunto avevano destato sempre negli animatori preoccupazione. Qualche animatore addirittura dice che sperava che Luigi non fosse presente tra il gruppo che doveva animare, appunto. Però nel 2002 partecipa a un campo scuola animato dai padri gesuiti, un campo scuola in cui il tema affrontato è proprio il tema dell'amore. Ecco che da quel momento, ma poi questo si affronterà e si comprenderà poi in un secondo momento quando rinverranno proprio dopo la sua morte i suoi diari. E i ragazzi che frequentavano questi campi scuola erano stati proprio abituati a scrivere i loro pensieri, a scrivere i loro diari, e proprio si troverà che Luigi, una volta sentito parlare dell'amore, lui proprio dirà, dice: a quanto ho capito amare è una cosa complicata, è una cosa difficile, ma io ci riuscirò. Prende proprio questo amore come una sfida che Luigi deve affrontare. Ma naturalmente proprio in questa sfida Luigi deve fare i conti con quella che è la sua umanità, di fronte a questo però vuole concretizzarla sempre di più, questa realtà. Lui sente che amare è possibile, ma che questo amore va concretizzato. Ecco che nella concretizzazione di questo amore inizia il suo percorso di vita. Inizia il suo percorso di vita dove Luigi, che già partecipava a vari gruppi appunto parrocchiali, a vari gruppi di catechesi, a gruppi anche associativi, ma lo comincia a vivere con tutta un'altra spinta. E quanti lo vedono si rendono conto che c'era un certo cambiamento. I primi sono proprio i suoi genitori. Luigi scriverà proprio nel diario che poi appunto ritroveranno i suoi stessi genitori, dice: io con i miei genitori ho avuto sempre delle difficoltà importanti, soprattutto dice, nel dialogo con mio padre io facevo fatica. E i genitori vedono, dopo questa esperienza di questo campo scuola, un cambiamento che diventa sempre più consistente. E addirittura vanno un giorno a parlare con i professori, e quando si trovano a parlare con i professori improvvisamente cominciano a dare delle note positive. Non dicono più di Luigi come un ragazzo che rompeva le scatole, un ragazzo che faceva fatica e tutto, ma no, loro cominciano a parlare di Luigi come una persona positiva anche nel gruppo classe, un ragazzo che riusciva anche a farsi carico dei problemi degli altri. E tanto che i genitori dicono: ma guardi, si sta sbagliando, non è nostro figlio questo. E invece poi rimangono sorpresi che si trattava proprio di Luigi.
1: Dicevi che Luigi lascerà dei diari.
2: Sì.
1: E che i genitori troveranno successivamente, quindi dopo la morte.
2: Dopo la morte di Luigi, i genitori rinvengono degli scritti appunto di Luigi, che erano dei quaderni dove lui appunto appuntava tutte i suoi pensieri anche molto profondi, che però assumono una profondità

0: Questo io mi fa piacere farvi ascoltare una delle pagine del diario di Luigi dove si concretizza e si comprende bene quanto andiamo a dire.
1: Signore, vorrei stare di più con te, pensarti di più, vivere di più per te. Invece mi perdo appresso ad un mucchio di cose vuote, morte. Aiutami a metterti realmente al centro della mia vita, dei miei pensieri. Fa che l'amore sia l'unico scopo per cui vivere. Rapiscimi, Signore, strappami dal vuoto delle cose materiali e proiettami nel vivo del rapporto con te, in cui ogni singola particella che esiste è carica e fervente del tuo amore. Il mio spirito ti implora, ha bisogno di te, vuole solo te. Grazie, Signore, per quest'ansia, l'ansia di te, la paura di allontanarmi da te, di perderti, di non compiacerti, di non fare la tua volontà. Credo che tutti gli istinti che mi hai dato siano cosa buona, servono all'amore, al bene, alla gioia. Mi fido di te e ti ringrazio perché vado bene così. Sono cosa buona e posso fare molto bene per te. Ti amo, Signore. Grazie della tua pace. Grazie.
0: E se questa, Don Giorgio, è una pagina, sono curioso di ascoltare, di leggere anche tutte le altre pagine di questi diari.
2: Questi diari sono veramente una ricchezza. Come dicevamo prima, sono stati rinvenuti dai genitori dopo la morte appunto di Luigi. E poi, tramite un vescovo amico della famiglia, questi diari sono stati raccolti e una piccola parte è stata pubblicata. Ecco, adesso si sta studiando in diocesi, proprio nelle more dell'istruttoria di questa fase diocesana del processo, e si sta studiando di metterli insieme e di poterle pubblicare per intero. E questo avverrà anche in diverse lingue, questa pubblicazione.
0: E
2: Ecco,
0: a che età è morto Luigi?
2: Luigi muore a 27 anni, improvvisamente. Luigi stava vivendo la sua vita in una maniera molto normale e naturale. Luigi fa proprio di questo progetto di amore, ne vuole fare una concretizzazione in tutta la sua vita, sia a livello professionale. Nessuno si aspettava che Luigi facesse l'insegnante di sostegno, invece si dà tutto all'insegnamento. Si fidanza con una ragazza e l'11 di settembre del 2011 avrebbe celebrato il suo matrimonio, però l'8 giugno del 2011, dello stesso 2011, un'improvvisa ischemia cerebrale lo porta in coma. Ecco, questo coma che si concluderà il 19 di agosto di
0: Un
2: quell'anno,
0: mese prima del
2: un
0: matrimonio.
2: mese prima del matrimonio. E la cosa impressionante è che durante la malattia e nel funerale un'infinità di gente che i genitori non si aspettavano si presentarono ai suoi funerali e quel giorno lo raccontano come un momento doloroso, ma sicuramente un momento di fede.
0: Non resta altro che allora approfittare di conoscere questa figura di Luigi Brutti, una piccola biografia è stata già pubblicata
2: Sì,
0: dal titolo.
2: ho bisogno di luce.
0: Ecco, allora io direi così, lasciamoci con questa curiosità e lo facciamo volentieri. Ho già letto questa biografia che è splendida e l'ultima parola la lascerei proprio all'inno dedicato a Luigi Brutti che condensa e riassume l'impegno che i giovani della diocesi stanno portando avanti anche attraverso il canto. Don Giorgio, io ti ringrazio di cuore di questa
2: Grazie
0: figura, anche perché veramente ci offre un testimone con i piedi per terra, come dice Luigi Brutti, ma con gli occhi sempre rivolti al cielo. Grazie di cuore.
2: a te. Grazie.

Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

concerto festivo. A cura dei programmi musicali.

0: Un cordiale benvenuto all'ascolto da Marco Di Battista per il concerto festivo di oggi. In studio con noi Luigi Cioffi.
1: Un caro saluto a te, naturalmente Marco, e a tutti i nostri affezionatissimi radioascoltatori. Programma interamente russo quest'oggi al concerto festivo. Ascolteremo infatti la sesta sinfonia, opera 74, denominata Patetica di Piotr Ilyich Čajkovskij, e una composizione vocale trascritta per orchestra di Sergei Rachmaninov, il famosissimo vocalese. Sulla Patetica di Čajkovskij, scrivendo al fratello Modest nell'agosto del 1893, il compositore disse: «La ritengo la migliore e precisamente la più compiuta delle mie opere. L'amo come fino ad ora non ho mai amato nessun'altra delle mie creature». La prima fu diretta dall'autore a Pietroburgo il 28 ottobre proprio di quell'anno, del 1893. A fine novembre Čajkovskij moriva di colera. Diciamo che tutta la vita del compositore si snoda sul profondo contrasto tra il successo delle sue composizioni e il pessimismo interiore dovuto al terrore per il pubblico, ai sensi di colpa per le tendenze omosessuali, alla delusione per il matrimonio naufragato dopo poche settimane, che lo porterà sull'orlo del suicidio, ma anche all'improvvisa rottura da parte della sua confidente mecenate Nadezhda von Meck nel 1890. Ed è proprio su questi contrasti che nasce la sinfonia in si minore numero 6, Patetica, la sua ultima straordinaria partitura ed anche la più pessimistica. Ebbene, il 16 ottobre del 1893 a San Pietroburgo Čajkovskij dirige questa sinfonia con un successo più che altro di stima, che lo amareggia profondamente perché considera il brano, oltre che il migliore, anche la più sincera di tutte le sue composizioni. A quanto sembra, il titolo Patetica, forse per sottolineare l'elemento della compassione, l'esibizione del dolore, fu suggerito al compositore dal fratello Modest all'indomani della prima esecuzione. Come è noto, 9 giorni dopo Čajkovskij morirà per un attacco di colera. Sin troppo facile cogliere in quel mistero, diciamo, da decifrare, che intendeva essere l'ultima sinfonia, una sorta di estrema confessione autobiografica. Naturalmente Čajkovskij aveva composto una sinfonia che rivelerà al di là di ogni dubbio il percorso sino alla morte di un'anima veramente tormentata. La concezione della patetica sconvolge la retorica della sinfonia ottocentesca, spostando alla parte finale il movimento lento, che tradizionalmente invece viene collocato al centro, e comprendendo all'interno 2 movimenti mossi. L'ambito delle dinamiche si estende dal fortissimo con 4F al pianissimo con 6P e le indicazioni di tempo cambiano di continuo, sottolineando il teatrale avvicendamento dei quadri che riflettono una vera e propria nevrosi patologica. Persino il compositore aveva ammesso prima dell'esecuzione che il carattere del lavoro si avvicinava a quello di un requiem e le frasi incantate del trombone nel primo movimento citano effettivamente un canto funebre della tradizione ortodossa. Quando 9 giorni dopo la prima esecuzione Čajkovskij morì improvvisamente e con la violenza portata dal colera, la sinfonia venne inesorabilmente identificata come un messaggio funebre. In occasione infatti della seconda esecuzione, il 6 novembre, organizzata in memoriam, la Gazzetta Musicale Russa notò perentoriamente che la sinfonia era una sorta di canto del cigno, un presentimento della fine imminente. Ma che cosa voleva raccontare davvero Čajkovskij nella sua patetica? Diciamo che il programma è un enigma, un mistero per chiunque. Sarà egli stesso a scrivere: «Ho elaborato una sinfonia con un programma che rimarrà un mistero per chiunque. Lasciamoli indovinare». E allora il suggerimento è quello di provare ad ascoltare la musica per quello che è, magari badando ad alcuni meravigliosi dettagli contenuti nei diversi movimenti. Noi l'ascoltiamo in una superba, direi, lettura, quella offerta dalla Leningrad Philharmonic Orchestra, diretta da Evgeny Mravinsky.

Nella esecuzione della Leningrad Philharmonic Orchestra diretta da Evgeny Mravinsky abbiamo ascoltato di Piotr Ilic Čajkovskij la Sinfonia numero 6 in Si minore, opera 74, Patetica. E concludiamo la nostra odierna trasmissione con l'ultima delle 14 romanze, opera 34 di Sergei Rachmaninov, nota con il titolo Vocalise. Nel caso di queste romanze opera 34 ci troviamo di fronte ad un ciclo molto interessante di canti con pianoforte. Ciò che caratterizza proprio l'ultima romanza, la quattordicesima, Vocalise, è la sinuosità della linea melodica che si afferma sulla ricca armonizzazione realizzata tramite una scrittura prevalentemente accordale. Il canto, badate bene, è privo delle parole, privo cioè di un testo, e Rachmaninoff recupera l'intenzione mendelssohniana delle romanze senza parole. Anche in questo caso ascoltiamo Vocalise, opera 34, numero 14, in una splendida esecuzione. Quella dell'Orchestra Sinfonica dell'Unione Sovietica diretta da Evgeny Svetlanov.

0: E con l'ascolto di Vocalise, opera 34, numero 14, l'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica dell'Unione Sovietica diretta da Evgeny Svetlanov, si conclude anche per oggi il nostro consueto appuntamento con le composizioni per grande organico. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali, giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due i titoli del nostro radiogiornale. Il Papa all'Angelus, l'arroganza impedisce di incontrare Gesù, la preghiera per il Venezuela colpito dal terremoto. Da oggi pomeriggio Papa Leone a Castel Gandolfo per un periodo di riposo. Buona domenica da Luca Collodi. Le preghiere al Signore perché sostenga il popolo del Venezuela è quanto assicura il Papa al termine dell'Angelus, pensando al paese sudamericano drammaticamente colpito da due forti scosse che hanno provocato oltre 3.000 vittime e per le Nazioni Unite almeno 50.000 dispersi. Il Papa ricorda poi la beatificazione del sacerdote vietnamita Francesco Saverio Chu On Bu, ucciso in odio alla fede. Benedetta Capelli.
3: Usa lo spagnolo per esprimere il suo pensiero di affetto e vicinanza, rincuorando chi ormai dal 24 giugno piange i propri cari. Papa Leone, al termine della preghiera mariana, pensa al Venezuela, dove si contano i morti dopo le due scosse di terremoto che hanno segnato irrimediabilmente La Guaira, epicentro della catastrofe a 40 chilometri dalla capitale Caracas. Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano. Che il Signore lo sostenga in questo momento così difficile. Il Pontefice ricorda poi la beatificazione avvenuta il 2 luglio scorso in Vietnam del sacerdote Francesco Saverio Chu On Bu, ucciso nel 1946 in odio alla fede. Esempio per Papa Leone di prossimità.
4: Si pose come difensore dei diritti della gente e non abbandonò i suoi parrocchiani. La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
2: Nella schiavitù Cristo è liberazione, sotto il flagello della guerra Cristo è speranza, nell'ora del peccato Cristo è il perdono. Sono state 18.000 le persone radunate stamani in piazza San Pietro per la preghiera dell'Angelus, il servizio di Deborah Donnini.
5: Il Signore ama rivelarsi ai piccoli, mentre resta nascosto ai sapienti e ai dotti. Questo è lo stile di Dio che il Papa indica all'Angelus. Al centro della sua catechesi, una riflessione sulla vera sapienza di Gesù. Il dono di sé per amore, evidenzia, è il giogo di Gesù, cioè il cuore della sua sapienza. C'è però una domanda decisiva che sorge: come può essere leggero e dolce il peso della croce?
4: Per una sola ragione, perché il Signore lo porta per primo e con tutti noi, senza mai lasciarci soli in ciò che ci abbatte. Da autentico Maestro, Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura.
5: Difatti, solo nella croce di Gesù il male viene redento.
2: E nel pomeriggio di oggi il Papa si trasferirà nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo per un periodo di riposo fino al 27 di luglio. Durante questo periodo restano sospese tutte le udienze generali, private e speciali. Le udienze generali riprenderanno mercoledì 5 agosto in Vaticano. Nelle domeniche di luglio l'Angelus sarà guidato dal Papa in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Gli esteri. A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei, ucciso in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Le immagini diffuse dall'agenzia iraniana mostrano alcuni partecipanti mentre sventolano striscioni contro Stati Uniti e Israele. E Trump ha tenuto ieri il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza del 4 luglio. L'America ha detto Egitto è una nazione di vincenti e oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo, è più forte, libero e ricco. E nella notte la Russia ha lanciato un attacco contro l'Ucraina impiegando un missile, 3 guidati aria-superficie e droni. Secondo l'aeronautica militare ucraina, la difesa aerea ha intercettato la stragrande maggioranza dei bersagli in arrivo. È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Luca Rossi, da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione e ancora buona domenica.

0: Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
1: Pontifex asseverat, inter divisiones pacem deferant Christiani, de futuris hominibus agitur. Hodiernis conditionibus Romani vicariatus constitutionem aptat Leo IV decimus. Lefebrianos pontifex novissimen monet, Christi tunica non est scindenda. Salutem plurimam omnibus vobis audientibus nuncios latinos dicit Marius Galgano. Cum patercatus ecumenici legationem Romam appulsam alloqueretur solemnitatis sanctorum Petri et Pauli celebrande gratia Leo IV decimus commemorationem recordatur in oppido isnic actam cum millesimus septingentesimus anniversarius annus primi concilii Niceni recenseretur, ut communionis iam extantis testimonium inter diversas confessiones. Loquitur Olga Sacun.
2: Quae commemorantur argumentatur pontifex nos docet quem ad modum Nicenum concilium fundamentum secum ferat et rationem unitatis consequende, de qua tempus statuit pontifex utinam iter ad alterum redemptionis millennium celebrandum scilicet anno bis millesimo tricesimo tertio una simul cum omnibus confessionibus Christianis terrarum orbis suscipiamus donum detegentes ac resuscitatum testantes.
1: Tribus transactis annis a Romano vicariatu reformato Francisci pape inductu Leo IV decimus per apostolicas litteras motu proprio datas confirma fratres tuos dat operam ad constitutionem apostolicam in ecclesiarum communione hodiernis necessitatibus aptandam. Refert Rosarius Tronolone.
3: Postquam anno bis millesimo vicesimo tertio in ecclesiarum communione constitutio vigere cepit, pastoralis actio et vicariatus administratio quaedam ostenderunt observanda. Ac de causa, die quinto et vicesimo mensis februarii preteriti, peritorum manipulum constituerat summus pontifex, qui normas vigentes vestigarent et quaedam mutanda proponerent. Precipua principia manent, quae vicariatum renovandum curaverunt, ad Francisci pape voluntatem, ob oculos missionaria ratione habita sinodalique ecclesie romane. Nova prestant, quae ad fidelium offici conscientiam attinent, qui ex propria vocazione propriisque donis, ad vitam ac communitatis ecclesialis missionem participandam vocantur.
1: Ex Lefebrianis iterum quesivit pontifex ut ab episcopis schismatice consecrandis recederent absque pontificio mandato per consecrationis missam quatuor nuovorum episcoporum in oppido econ Helvetiae. Digressus refactus est ab Ecclesia Romana asse clarum fraternitatis Sancti Pii decimi. Angelice salutationis sub finem die preterito Dominico Leo IV decimus oboli Sancti Petri diem memoravit, qui undecigesimo die incidit mensis Iunii atque cunctis fidelibus gratias agit, qui quedam dono dederunt ad missionem pontificis pastoralem caritatisque opera sustinenda in debiliorium beneficium. Suam proximitatem Venetiole iteravit pontifex funestissimo terre motu quassate, ex quo in numeri homines interierunt et quidam non inveniuntur, pro eis precationem ad Deum elevat, qui spiritalem proximitatem mortuorum vulneratorum familiaribus demonstrat iisque porro qui hac calamitate sunt graviter percursi. Gratias pro inde pontifex refert is qui parietinas amovere conantur de perditos querentes ac opem ferentes. Tandem ad finem pervenimus. Nova proxima hebdomada habebitis. Valete.
0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
4: Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius Cola Grande, ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto della 241esima puntata del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai Latin lovers, agli amanti della lingua latina, della civiltà classica. Gli archeologi scavano nella terra per riportare alla luce città e tesori, noi oggi faremo qualcosa di simile, scaveremo nelle parole per ritrovare storie, significati, curiosità custodite dal latino. Lo faremo innanzitutto con la competenza di una vera e propria archeologa, oltre che giornalista, la mia collega Maria Milvia Morciano. Ciao Maria.
5: Ciao Fabio e salvete omnes.
4: E avremo oggi come ospite della prima parte un vero esperto di tutto ciò, Don Davide Piras, scriptor dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Don Davide, ben ritrovato.
6: Auditores carissimi, salvete et ad aliquot latinitatis voce et locutiones animum convertamus.
4: E per entrare subito in medias res, entriamo subito nella lingua latina attraverso le parole di Papa Leone XIV, che parla il latino ogni giorno sul suo account X, @pontifex_ln, e leggiamo un post del Papa dello scorso 10 giugno 2026.
7: Cras mundiale pedilosorium incipiet, et multi certaminibus intenti erunt, pediludium nos aliquid commemorat, quod minime est nobis oblificendum. Vita contemptio non est ad nos solos ostendandos, sed iter quod simul percurrere discimus. Qui pilam transmittere nesciat, et siam si ingenio valeat, ludum nondum intellexit, sicut et vitam nondum intellexit, qui cum alis et pro alis nesciat vivere.
4: E qui, se qualche nostro ascoltatore è particolarmente fedele, ci ricolleghiamo a un discorso che abbiamo fatto proprio con Don Davide Piras qualche puntata fa, quando confrontavamo il rugby e il calcio e parlavamo dell'importanza di pilam trasmittere, cioè di passare la palla, no?
6: Esattamente.
4: Perché Papa Leone, alla vigilia della partenza dei mondiali di calcio 2026, i primi a 48 squadre che si giocano in maniera diffusa in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, ha lanciato questo bellissimo appello, cioè bisogna, così è una metafora ovviamente anche nella vita, saper passare la palla. E però qui abbiamo molte parole anche curiose, perché scopriamo che il mondiale diventa
6: mondiale per pediludium.
4: E poi più sotto c'è: il calcio ci ricorda pediludium nos aliquid commemorat.
6: Sì, pediludium è il calcio.
4: È il calcio, e non è una procedura a cui si lavano i piedi, no?
6: Assolutamente no. È il ludus cum pedibus, cioè certo, il giocare con, servendosi dei piedi. Sì. Questo è il senso. E quindi, come dicevi tu, il gioco è parabola della vita, ma particolarmente efficace è il parallelismo conclusivo, dove troviamo per due volte qui nesciat. No? Qui pilam transmittere nesciat, ludum nondum intellexit. Qui cum alis et pro alis nesciat vivere, vitam nondum intellexit. E quindi la struttura è quasi speculare, permette il passaggio dal piano sportivo a quello antropologico.
4: Cioè, se io non so passare la palla, anche se ho talento, non ho capito il gioco.
6: Esatto, e dal punto di vista sintattico meritano attenzione quelle due relative generalizzanti, no? Qui nesciat ripetuto due volte, che descrivono non un caso particolare ma una verità universale, perché il verbo trasmettere occupa il centro ideale del testo, cioè il passaggio, il trasmettere della palla diviene immagine della relazione, immagine della reciprocità. La tradizione cristiana ha sempre diffidato dell'autosufficienza individuale. Già San Paolo descrive la Chiesa come un corpo nel quale ciascun membro vive in funzione degli altri. Basilio di Cesarea, San Basilio Magno, ricorda che i beni ricevuti da Dio sono destinati all'utilità comune. E poi Giovanni Crisostomo vede nella condivisione la forma concreta della carità.
4: Perfetto. E possiamo passare dunque direttamente alla rubrica dedicata ai neologismi che troviamo sul Lexicon Recentis Latinitatis, e qui veniamo a un argomento abbastanza delicato per chi vive nella capitale, una delle città ahimè più pericolose per quanto riguarda il traffico. A volte, nonostante si attraversi sulle strisce, Maria, si rischia la vita, lo diciamo senza ironia, però se dovessimo tradurre con il Lexicon il cosiddetto passaggio zebrato.
5: Le strisce pedonali, transitus virgatus.
4: Le piace questa traduzione?
6: È la soluzione che il Lexicon propone e merita un'attenzione per la sua eleganza linguistica. Infatti l'aggettivo virgatus deriva da virga. È il termine che indica una bacchetta, una linea, una striscia, un attraversamento, transitus, attraverso dei segni lineari paralleli. È proprio, come dire, una trasposizione quasi visiva, no, del segno. Ed è interessante osservare che il latino contemporaneo, Fabio, evita il riferimento alla zebra, privilegiando una descrizione oggettiva della realtà.
5: E si potrebbe anche tradurre transitus lineatus, oppure transitus striatus,
6: sì,
5: o transitus virgis notatus.
6: Ottimo, sì.
4: Sono Maria, tutti devi scrivere un tuo lexicon a questo punto.
6: Bisogna, Maria Milvia, ne abbiamo bisogno.
4: Passiamo al gergo ecclesiale. Abbiamo scelto una parola che abbiamo già esaminato nelle scorse puntate di Anima Latina, ma che è tornata di grande attualità, perché una delle particolarità del pontificato di Papa Leone XIV è l'utilizzo di questo spazio di ascolto reciproco, discernimento e approfondimento comune su alcune questioni rilevanti per la vita e la missione della Chiesa nel tempo presente. Stiamo parlando del concistoro e il Papa ne ha convocato uno proprio per i giorni 26, 27 e 29 giugno, e ce n'era stato già uno voluto sempre da Papa Leone il 7 e l'8 gennaio scorsi. E Maria, ovviamente l'etimologia è latina.
5: Esatto, si dice consistorium.
4: E abbiamo Don Davide, un luogo di riunione che, diciamo, ha un'etimologia legata proprio a un istituto antico, no, del tardo impero.
6: Antichissimo, perché sì, già a cavallo fra il terzo e il quarto secolo nella amministrazione imperiale romana il consistorium era proprio il consiglio del principe. Gli autori tardo antichi collegano spesso questa denominazione all'uso dei dignitari di rimanere in piedi alla presenza dell'imperatore. Come accadde per numerosi altri vocaboli istituzionali, è la Chiesa tout court ha accolto il termine e ha conferito progressivamente a questo termine un significato proprio. Il concistoro, infatti, è diventato l'assemblea dei cardinali convocata, come dicevi tu, per affrontare alcune questioni di particolare importanza per la vita della Chiesa. È un esempio significativo di continuità, perché ci ricolleghiamo al mondo romano, e di trasformazione. E allora il cristianesimo non distrugge il linguaggio istituzionale romano, ma lo assume, lo riorienta verso delle finalità nuove. E dal punto di vista ecclesiologico il concistoro che cosa manifesta? Vuole indicare la dimensione della comunione all'interno della gerarchia, cioè il Papa esercita il suo ministero universale non isolandosi, ma nel dialogo con coloro che condividono in modo eminente la sollecitudine per tutte le chiese. E non è casuale che il recente concistoro, che è stato convocato da Leone XIV, sia dedicato a cosa? All'ascolto reciproco, al discernimento insieme, comune. E in fondo la radice del verbo consistere, come dicevi tu, Maria Milvia, suggerisce non solo stare in piedi, ma anche nello stare in piedi il fermarsi. Insieme, farlo insieme per riflettere ancora prima di agire.
5: E mi viene in mente invece l'opposto, consensus, cioè sedersi insieme, che sì, è un'altra forma.
6: Perché quindi viene fatto fra persone che stanno sullo stesso livello.
5: Esatto.
6: Invece il consistorium, diciamo, evoca lo stare davanti a qualcuno in qualche modo che per dignità è superiore.
4: chiudiamo con lo spazio dedicato alle espressioni, proverbi, modi di dire. Può un inganno essere pietoso? Può una bugia essere pietosa? Ricordiamo dalla Traviata di Verdi, no? La celebre frase, la bugia pietosa ai medici è concessa. Può? Eh sì, ci sono dei casi in cui appunto l'inganno può essere strumento della pietà, e in latino abbiamo un'espressione brevissima e efficace.
5: Pia fraus.
4: Un'espressione ancora oggi in uso che deriva dalla Metamorfosi di Ovidio. Nel racconto la madre Teletusa, per salvare la figlia Ifi dalla morte, la alleva come un maschio e nasconde al marito Ligdo il vero sesso della bambina. L'inganno nasce dunque da una finalità benevola e protettiva, evitare una tragedia, Don Davide.
6: Sì, certo, in italiano abbiamo un'altra espressione, no? Una bugia bianca. Spesso
4: esatto,
6: si usa,
4: sì, sì.
6: No, a volte quando ero in parrocchia c'erano alcuni momenti in cui sentivo spesso, no, questa, ho detto una bugia bianca.
5: O bugia pietosa.
6: Sì,
5: proprio,
6: dove
5: sì.
6: Però attenti, perché la parola pietosa non vuol dire che suscita la compassione, come dire, pietà nel senso più recente, no, ma la pietas è l'amore, cioè la pia fraus è l'inganno per amore, cioè per un qualcosa di più grande. L'accostamento, ecco, di pietas e di fraus genera che cosa? Una tensione concettuale destinata a esercitare grande influenza nella storia del pensiero occidentale. Può un inganno essere giustificato dalla bontà del fine che persegue? La questione interessò profondamente gli autori cristiani dell'antichità, perché Sant'Agostino vi dedicò ben due trattati, il De Mendacio, cioè sulla bugia, e il Contra Mendacium. Pur riconoscendo la complessità delle situazioni concrete, Sant'Agostino negò che la menzogna potesse diventare moralmente buona in virtù delle sue conseguenze. Il pensiero di Agostino poi nella teologia medievale è ripreso da Tommaso d'Aquino, che nella Summa Theologiae ribadisce che la falsità rimane intrinsecamente disordinata,
4: quindi,
6: rispetto alla verità.
4: Quindi questi dottori della Chiesa ci dicono che non si può mentire comunque.
6: Che non si deve.
4: Non si deve. Grazie Don Davide Piras.
6: Grazie a Svobis Valete.
4: E siamo sinceri nel dirvi che si chiude anche questa puntata. Anzi, la prima parte di questa puntata.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata siamo in compagnia della professoressa Maria Jennifer Falcone. Ben trovata.
1: Ben trovati a voi.
0: La professoressa Maria Jennifer Falcone è docente associata di lingua e letteratura latina all'Università di Pavia, sede di Cremona. Si occupa di teatro latino, letteratura tardoantica e tradizione dei testi ed è autrice di numerosi studi. Oggi è con noi per presentare il suo nuovo volume freschissimo di stampa Breve grammatica di latino, pubblicato da Carocci. Professoressa, partiamo dal titolo.
1: Sì.
0: Breve grammatica di latino. In cosa si distingue dalle tante grammatiche già esistenti?
1: Direi che la chiave sta proprio in questo aggettivo, breve, che volendo si poteva mettere anche dopo, grammatica breve, nel senso che si tratta di un tipo di didattica appunto breve ma non corta, in cui si cerca di arrivare dritti all'obiettivo e c'è una scelta rispetto ai contenuti, ma appunto una scelta di brevità. Quindi si tratta di una grammatica che misura 136 pagine e quindi veramente molto compatta, in cui però non manca nulla di quello che è essenziale per imparare, anche da un punto di vista della storia della lingua latina, laddove serva per arrivare dritto all'obiettivo e favorire appunto l'apprendimento linguistico.
0: Il libro è breve ma è molto corredato anche di schemi utili.
1: Sì, alla fine del volume, suggeritomi dagli studenti che hanno avuto un ruolo importante nella stesura proprio di questo libro, nell'ideazione di questo libro, che nasce proprio dalla mia aula del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona, appunto abbiamo deciso di mettere delle schede di sintesi proprio utili per il ripasso, e queste schede sono quello che secondo me davvero è necessario imparare a memoria, e che non è molto in realtà, al contrario di quello che si pensa, non c'è bisogno di imparare troppo a memoria, e però in quelle schede è riassunto tutto quello che è utile sapere.
0: Da dove nasce l'esigenza di scrivere questo libro? C'è stato un momento magari nell'aula, no, che con gli studenti ha pensato: manca un libro così?
1: Sì, io ho iniziato a insegnare a livello universitario elementi di lingua latina nel 2017. All'epoca c'era un solo libro pensato per l'università e ho sempre pensato che non fosse proprio quello che poteva essere utile a me, al mio tipo di didattica. Piano piano, proprio con l'aiuto degli studenti, ogni anno la mia didattica si è un po' trasformata, adattata alle esigenze sempre nuove di questi ragazzi. Questo è uno dei tanti volumi che stanno uscendo, attenti diciamo alla didattica a partire da zero, diciamo.
0: Tra l'altro lei mi diceva che raccoglieva gli appunti degli studenti.
1: Sì, quando è arrivato il momento di scriverlo veramente il libro sono andata un po' nel panico. Allora ho chiesto l'aiuto dei miei studenti, che io sempre voglio avere davanti, per me insegnare è proprio un incontro con gli studenti soprattutto, e quindi quelli bravi avevano messo ordine nelle mie lezioni e mi hanno passato gli appunti, quindi sì.
0: L'hanno aiutata tanto.
1: Molto, sì.
0: Ma nella premessa del libro parla di qual è l'obiettivo dell'utente ideale.
1: Sì, allora, imparare il latino da grandi o relativamente grandi, perché insomma dopo gli anni del liceo iniziando all'università o anche da adulti, implichi una scelta di fondo, cioè chi decide di imparare da grande decide di incontrare una cultura e dei testi, e quindi l'idea di questo libro è avere uno strumento agile, fresco e leggero per arrivare subito all'obiettivo, quindi cercare di leggere, tradurre, interpretare, ma soprattutto apprezzare in lingua originale i testi latini con tutti i supporti che ci possono essere, però avendone consapevolezza.
0: Tra l'altro ci sono sempre più ragazzi che studiano beni culturali venendo dagli istituti tecnici che non sanno il latino, quindi hanno la necessità di un approccio diverso al latino.
1: Sì, ci sono tanti di questi studenti, nel mio dipartimento ci sono anche quelli del liceo musicale che anche non fanno latino, e poi ci sono quelli che cambiano idea nel frattempo e appunto magari avendo fatto il liceo scientifico, scienze applicate, poi però si pentono e vogliono iniziare il latino. È tutto un bacino di studenti che non possiamo lasciare da soli, insomma è illusorio pensare che possano imparare da soli e raggiungere un livello sufficiente, e però non li possiamo perdere. Quindi...
0: Ecco, come si compone questo libro in modo molto generale?
1: C'è stata anche una riflessione su che cosa è un manuale. I manuali sono un po' in crisi perché i ragazzi adesso cercano le slide, cercano una facilitazione anche con contenuti brevi ed efficaci. Quindi per me un manuale doveva essere uno strumento a servizio dell'aula e quindi a servizio di chi come me e anche di me, che poi mi sarei odiata da sola, no? Avendo invece uno strumento troppo strutturato, uno strumento a cui tornare, a cui fare riferimento nella libertà dell'aula, quindi pensando che poi nell'aula si affronti il lavoro nel modo libero che ogni docente poi immaginando l'aula che ha davanti sceglie. Quindi si tratta di un libro molto ordinato, lo definirei soprattutto così. Prima sì, viene la fonetica, poi viene la morfologia, poi viene la sintassi e poi viene il lessico e poi viene il testo, il lavoro sul testo, un invito a lavorare direttamente sul testo, stare dentro al testo.
0: Scrivere una grammatica significa inevitabilmente scegliere. Che cosa ha deciso di mettere al centro e invece cosa ha preferito lasciare un po' sullo sfondo?
1: Le scelte sono state dettate tanto dall'esperienza. Direi che però la risposta più corretta a questa domanda è che io ho messo al centro gli studenti per come li conosco e quindi le loro esigenze di rapidità e di sostanza, quindi anche come funziona, con quali meccanismi noi apprendiamo le lingue, quindi facilitare il più possibile i processi di analogia, l'individuazione di costanti. Questo è un po' il fulcro, secondo me, di questo libro, e anche facilitare l'individuazione di radici comuni e anche, diciamo, facilitare l'approccio di noi italiani che siamo in realtà principianti per modo di dire con il latino, almeno da un punto di vista lessicale, scendendo a patti con la storia della lingua, quindi rendendoli gli studenti consapevoli di fenomeni fonetici trasformativi e però in questo modo capaci di individuare delle radici e quindi capire che significano le parole. Una delle cose che si ripetono tanto in questo libro è che non si può leggere nello specifico e capire una lingua se non si conoscono i significati delle parole. Per conoscerli il latino si è trasformato molto, l'italiano è una delle ultime parti della progressiva trasformazione di questa lingua. Se io capisco come si è trasformata, diventa un po' più facile per me capire almeno di che cosa si sta parlando e quindi non stare in una stanza buia quando arrivo dentro il testo.
0: Rispetto ai vecchi manuali, io per esempio ho studiato il latino dalle scuole medie e ricordo c'era la lentezza al centro della didattica del latino. Che cosa è cambiato? Ha detto più volte velocità.
1: Sì, allora i corsi universitari di, diciamo, azzeramento delle competenze, quindi per arrivare poi alla possibilità di leggere e capire dei testi letterari, che è un po' l'obiettivo di un latino a livello universitario, non hanno tante ore a disposizione e l'organizzazione dell'università va per semestri, quindi la velocità, io ho 42 ore più diverse ore di tutorato, ci sono corsi di 36, corsi di 60, di 72, ma non più di questo. Questo numero di ore compattato dentro la dinamica del semestre universitario, durante il quale gli studenti si devono preparare ad altri esami, rende la velocità un argomento principale e quindi una necessità concreta. Per questo parlo di velocità, ma la velocità non deve essere però a scapito delle competenze,
0: certo, della qualità dell'insegnamento.
1: Sì.
0: Nel libro, riprendiamo un po' quello che abbiamo già detto, colpisce l'attenzione non solo alla morfologia, alla sintassi, ma anche al lessico e soprattutto ai testi. Lei scrive maneggiare i testi. È un modo diverso di insegnare il latino del passato?
1: Ma secondo me un po' sì. Io in aula faccio tradurre già dal primo giorno. Questo noi non lo facevamo,
0: certo,
1: tanto al liceo. Avevamo però 5-8, qualcuno di noi, anni di tempo per arrivare ad una competenza grammaticale con calma e questo era possibile allora. Che cosa ho deciso di fare qui come esito di tutti questi anni di insegnamento? Rendere gli studenti, come dicevamo, consapevoli del lessico, ma soprattutto farli stare, diciamo, a bagno nei testi il più possibile. L'ultimo capitolo di cui parlava, questo sul testo, è sostanzialmente un'analisi di pochi versi dell'Eneide, che però sono ripetuti anche nel libro, che è breve, quindi ripetere le cose è simbolicamente significativo. L'idea è un invito a stare dentro al testo il più possibile, iniziando magari con una traduzione a fianco, ma appunto leggendo, analizzando, individuando i verbi, volendo stare dentro al testo, al suo contesto, perché alla fine imparare una lingua è come innamorarsi. Se io sto dentro la bellezza,
0: certo,
1: mi innamoro di più e quindi poi anche le difficoltà svaniscono o comunque le affronto con una motivazione diversa.
0: Quali sono, secondo lei, gli ostacoli che oggi fanno percepire il latino come una lingua difficile.
1: Io penso che l'ostacolo padre di tutti gli ostacoli sia uno e sia il pregiudizio. Secondo me, come ho già detto, imparare una lingua è incontrare una cultura, innanzitutto, e quindi per un incontro è una relazione. In ogni relazione il problema è il pregiudizio.
0: Ringraziamo la professoressa Maria Jennifer Falcone, docente associata di Lingue e Letteratura Latina all'Università di Pavia, che è venuta qui negli studi per presentare il suo nuovissimo libro Breve Grammatica di Latino, pubblicato da Carocci. Grazie.
1: Grazie, grazie a lei, a presto, arrivederci a tutti.
2: Grazie a Sagimus a Maria Jennifer Falcone, che è venuta nei nostri studi per presentarci la sua ultima fatica, il volume Breve Grammatica di Latino, edito da Carocci. Ma grazie a Sagimus non meno a Don Davide Piras dell'Ufficio Lettere Latine Vaticano, che è stato con noi nella prima parte di questa trasmissione. Sed hic sermo noster finem habet, Anima Latina numero 241 si ferma qui.
0: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E a questo punto, da
0: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri auditores clarissimi, et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
0: Pace omnium dictum sit.
2: Ad proximam hebdomadam.
0: Valete!
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della Serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

cari amici di Radio Vaticana e di Vatican News, ben ritrovati all'incontro della serenità. Io sono Paolo Migani, sono davvero felice di accompagnarvi anche oggi in questo nostro appuntamento dedicato alla fede, alla speranza e a tutte quelle storie che ci aiutano a guardare la vita con occhi diversi. Come sempre abbiamo iniziato ascoltando Per Sempre Con Noi, canto dedicato alla beatificazione di Monsignor Luigi Novarese, che ormai è diventato un po' il motivo musicale del nostro cammino insieme. La puntata di oggi ci porta a riflettere su due realtà che sembrano lontane ma che in fondo parlano la stessa lingua, quella della speranza. Da una parte c'è l'ancora nell'unità di salute, che è la storica rivista dei silenziosi operai della Croce, che riparte con una nuova guida e uno sguardo rinnovato, senza perdere ciò che l'ha sempre resa speciale, cioè mettere al centro la persona che soffre, valorizzandone la dignità e il ruolo nella Chiesa e nella società. È un segno bello perché ci ricorda che si può rinnovare senza dimenticare le proprie radici. Dall'altra parte invece c'è un mondo che continua purtroppo a fare i conti con la guerra, e allora il Centro Volontario della Sofferenza sceglie ancora una volta la strada della preghiera. Accogliendo l'appello di Papa Leone per la pace, reciteremo insieme il rosario, affidando al Signore tutti i popoli feriti dai conflitti. Le meditazioni saranno ispirate da una voce laica, quella del premier spagnolo Pedro Sanchez, nel suo discorso pronunciato nel giorno della dichiarazione di guerra all'Iran. Perché al di là dei ruoli e delle appartenenze, quando è in gioco la pace, ogni parola che invita al dialogo merita di essere ascoltata. A guidarci in questo percorso saranno come sempre i nostri bravissimi speakers Alessandra Petitta e Gian Bernardino Carlucci, che daranno voce alle riflessioni che abbiamo preparato per voi. E naturalmente non mancherà la musica. Ascolteremo Madre accanto a te, una preghiera affidata a Maria, Siamo dove stiamo, che ci ricorda come ciascuno possa essere testimone del Vangelo proprio lì dove vive ogni giorno, e Fa che sia pace, un'invocazione che oggi più che mai sentiamo nascere dal profondo del cuore. Allora restate con noi, spegniamo per un momento il rumore del mondo, apriamo il cuore, lasciamoci accompagnare dalla parola, dalla musica e dalla testimonianza di chi continua a credere che la pace, la speranza e l'amore siano ancora possibili. Buon ascolto da Paolo Migani.

0: una storia che continua a parlare. La rivista L'Ancora nell'Unità di Salute rilancia il suo cammino con una nuova guida e uno sguardo rinnovato, restando fedele al carisma di Novarese e alla centralità del malato.
1: C'è un filo che attraversa decenni di riflessione, testimonianza e servizio. È quello che lega i lettori, i collaboratori e l'anima più profonda di L'Ancora nell'Unità di Salute. Una rivista che non si è mai limitata a informare, ma ha sempre voluto accompagnare chi soffre, chi cura, chi si interroga sul senso della malattia e della vita. Nata il 1 gennaio 1979 per volontà del beato Luigi Novarese, oggi riprende il cammino tendendo il proprio filo verso nuovi orizzonti senza perdere nulla di ciò che l'ha resa fin qui preziosa.
2: Una nuova guida, una visione condivisa. A guidare il rinnovamento sono due figure di consolidata esperienza: Don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI, come direttore responsabile, e Don Wojciech Grzegorek, presidente della Conferenza CVS Internazionale, come direttore editoriale. Un intreccio fecondo tra dimensione ecclesiale nazionale e vocazione internazionale del movimento, che garantisce uno sguardo ampio senza mai perdere di vista il centro, il malato, chiamato a vivere la propria condizione come offerta e come missione.
1: Il tema del primo numero: i ministri straordinari della Santa Comunione. Il numero inaugurale del 2026 si concentra su una figura essenziale della vita ecclesiale: i ministri straordinari della Santa Comunione. Un tema trattato in tutta la sua profondità attraverso contributi che ne esplorano il radicamento teologico, l'identità e la missione nella Chiesa, il legame tra l'Eucaristia e il volto concreto dei malati. Spazio anche alla dimensione relazionale e psicologica del ministero: la relazione di aiuto, la speranza come risorsa pastorale, la cura come presenza ed incontro, fino alle testimonianze di chi questo servizio lo vive ogni giorno. Un primo numero che dice già molto dello stile che la rivista intende mantenere: rigore, profondità, attenzione all'uomo.
2: Contenuti per approfondire, non solo per informare. La rivista si arricchirà di contributi firmati da teologi, medici, psicologi, operatori pastorali. Uno strumento accessibile e rigoroso, capace di affiancare riflessioni fondate alle testimonianze di chi ha fatto della malattia una scuola di umanità. Particolare attenzione sarà riservata al carisma di Monsignor Novarese, patrimonio spirituale che, in un tempo in cui la fragilità umana è spesso rimossa, conserva una freschezza, una necessità e una forza intatte.
1: L'Ancora nell'Unità di Salute approda nel digitale. Nei prossimi mesi sarà possibile consultare la rivista anche online, acquistando singoli articoli. Il digitale non sostituisce la carta, ma la completa. Uno strumento per raggiungere lettori lontani, comunità all'estero, giovani che si avvicinano per la prima volta alla pastorale della salute.
0: Un invito a camminare insieme. Il rilancio è anche un invito: far conoscere la rivista, condividerla, lasciarla dove qualcuno potrebbe trovarla nel momento giusto e sostenerla con l'abbonamento individuale a 35 euro, sostenitore a 50, e si può fare tramite bollettino postale o bonifico intestato all'associazione Silenziosi Operai della Croce, trattino CVS, l'IBAN è IT07D di Domodossola 07601 03200 000007 1807. La causale deve essere abbonamento AUS, che sarebbe L'Ancora nell'Unità di Salute, AUS. E l'AUS appunto riparte perché la voce di chi soffre merita di essere ascoltata, custodita e rimessa al centro della vita della Chiesa. Se non avete capito bene l'IBAN, perché magari ho detto qualche zero in meno, andate a cercare sul sito dei Silenziosi Operai della Croce questo IBAN e quindi fate un bel copia incolla, ok?

0: Fermarsi prima dell'abisso. Il centro volontari della sofferenza prega per la pace. Di fronte alla guerra il CVS rilancia un appello alla preghiera e alla responsabilità. Solo il coraggio del dialogo può fermare la spirale della violenza.
1: Cari fratelli e sorelle, continuo a seguire con sgomento la situazione in Medio Oriente, così come in altre regioni del mondo lacerate dalla guerra e dalla violenza. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte alla sofferenza di così tante persone vittime inermi di questi conflitti. Ciò che li ferisce, ferisce l'intera umanità. La morte e il dolore provocati da queste guerre sono uno scandalo per tutta la famiglia umana e un grido al cospetto di Dio. Rinnovo con forza l'appello a perseverare nella preghiera affinché cessino le ostilità e si aprano finalmente cammini di pace fondati sul dialogo sincero e sul rispetto della dignità di ogni persona umana.
0: Accogliamo ancora una volta l'appello accorato del Santo Padre perché avvenga la pace nel mondo. Recitiamo il Santo Rosario ascoltando una voce laica, quella del premier spagnolo Pedro Sánchez, dal discorso pronunciato il 4 marzo del 2026 davanti alla nazione nel giorno della dichiarazione di guerra da parte degli Stati Uniti e Israele all'Iran.
2: Primo mistero: no alla guerra. Le ostilità sono aumentate, provocando centinaia di morti nelle case, nelle scuole, negli ospedali. Si sono registrati anche il crollo delle borse internazionali e gravi perturbazioni nel traffico aereo e nello stretto di Hormuz, attraverso il quale transitava, fino a pochissimo tempo fa, il 20% del gas e del petrolio mondiale. Nessuno sa con certezza cosa accadrà ora. Non sono chiari nemmeno gli obiettivi di chi ha lanciato il primo attacco, ma dobbiamo essere preparati, come affermano gli stessi promotori, alla possibilità che questa sia una guerra lunga, con numerose vittime e quindi con gravi conseguenze anche a livello globale, in termini economici. La posizione del governo di Spagna di fronte a questa congiuntura è chiara e coerente. No alla guerra.
3: Secondo mistero, una crisi gravissima. Il mondo, l'Europa e la Spagna si sono già trovati qui prima. 23 anni fa un'altra amministrazione statunitense ci trascinò in una guerra in Medio Oriente, una guerra che in teoria doveva eliminare le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, portare la democrazia e garantire la sicurezza globale, ma che col senno di poi ha prodotto l'effetto contrario. Ha scatenato la più grande ondata di insicurezza che il nostro continente abbia mai vissuto dalla caduta del muro di Berlino. Ciò che sappiamo è che

0: È assolutamente inaccettabile che dirigenti incapaci di adempiere a questo compito utilizzino il fumo della guerra per occultare il proprio fallimento e al tempo stesso riempire le tasche di pochi, i soliti di sempre. Gli unici che vincono quando il mondo smette di costruire ospedali per costruire missili. Collaboreremo, come abbiamo sempre fatto, con tutti i paesi della regione che sostengono la pace e il rispetto della legalità internazionale, appoggiandoli con le risorse diplomatiche e materiali necessarie. Lavoreremo con i nostri alleati europei a una risposta coordinata e realmente efficace e continueremo ad impegnarci per una pace giusta e duratura in Ucraina e in Palestina, due luoghi che meritano di non essere dimenticati.
1: Quarto mistero: esigere la pace. Il governo continuerà a esigere un cessate il fuoco e una soluzione diplomatica a questa guerra, e voglio dirlo con chiarezza. Sì, la parola giusta è esigere, perché questa crisi riguarda tutti noi. Per questo dobbiamo esigere da Stati Uniti, Israele e Iran che si fermino prima che sia troppo tardi. L'ho detto molte volte e lo ripeto ora: non si può rispondere a un'illegalità con un'altra illegalità, perché è così che iniziano le grandi tragedie dell'umanità. Ricordiamo che prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, nell'agosto del 1914, qualcuno chiese al cancelliere tedesco dell'epoca come fosse iniziata la guerra e lui rispose, stringendosi le spalle: «Magari lo sapessi, magari lo sapessi». Dobbiamo dunque imparare dalla storia e non possiamo giocare alla roulette russa con il destino di milioni di persone. Le potenze coinvolte in questo conflitto devono cessare immediatamente le ostilità e puntare sul dialogo e sulla diplomazia.
0: Quinto mistero: stare dalla parte della pace. La vera domanda è se siamo dalla parte della legalità internazionale e quindi della pace. Respingiamo questo conflitto e chiediamo una soluzione diplomatica e politica. Alcuni ci accuseranno di ingenuità per questo, ma ingenuo è pensare che la soluzione sia la violenza. Ingenuo è credere che le democrazie o il rispetto tra le nazioni nascano dalle macerie, o che un seguire cieco e servile sia una forma di leadership. Al contrario, ritengo che questa posizione non sia affatto ingenua. È coerente. E dunque non saremo complici di qualcosa che è dannoso per il mondo e contrario ai nostri valori, ai nostri interessi, semplicemente per timore di eventuali ritorsioni. Alcuni diranno che siamo soli in questa speranza, ma non è così. Il governo di Spagna sta con chi deve stare, sta con i valori che i nostri padri e i nostri nonni hanno sancito nella nostra Costituzione. La Spagna sta con i principi fondativi dell'Unione Europea, sta con la Carta delle Nazioni Unite, sta con il diritto internazionale e quindi con la pace e la pacifica convivenza tra i paesi. Siamo inoltre insieme a molti altri governi che la pensano come noi e anche a milioni di cittadine e cittadini che in tutta Europa, in Nord America e in Medio Oriente chiedono al domani non più guerra o più incertezza, ma più pace e più prosperità, perché la prima avvantaggia solo pochi, la seconda avvantaggia tutti.
2: Preghiamo. O spirito di verità e di giustizia che abiti nel cuore di chiunque cerchi la convivenza operosa, ascolta la nostra voce che si leva in un tempo di incertezza. Liberaci dall'illusione che la distruzione possa edificare e che dalle macerie delle nazioni possa fiorire la libertà. Donaci il coraggio di essere chiamati ingenui dal mondo, perché sappiamo che la vera ingenuità è credere nella forza delle armi, mentre la vera saggezza risiede nel dialogo e nel rispetto. Ispiraci a non essere complici del male con il nostro silenzio, né servili per timore di ritorsioni o per desiderio di favore. Rendici fermi nei valori, custodi della legge che protegge i deboli e limita i potenti. Guarda ai milioni di cittadini che in ogni angolo della terra chiedono un domani che non sia fatto di trincee ma di prosperità condivisa. Sostieni i governanti che scelgono la via stretta della diplomazia affinché la loro solitudine

si trasformi in una moltitudine di giusti. Fa che comprendiamo che la guerra avvantaggia solo i pochi, ma la pace è l'unico pane che nutre tutti. Amen.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi proponiamo un itinerario che non è semplicemente un percorso nella musica sacra. È qualcosa di più ampio. Il filo conduttore è il rito, ma non solo come liturgia, anche come forma d'ascolto, anche come spazio nel quale la musica raccoglie una domanda di trascendenza, organizza una comunità e disciplina il suono. La scaletta di oggi attraversa tre modi diversi di intendere la sacralità: la preghiera individuale, la cerimonia, una cerimonia strumentale, e poi una voce collettiva. Apriamo con Pie Jésus di Lili Boulanger, un brano composto nel 1918, che è l'anno della morte della compositrice, scomparsa a soli 24 anni. È una pagina breve, ma straordinariamente intensa. Non ha nulla di monumentale, ha un carattere raccolto, spoglio, quasi un testamento, e la voce del soprano si muove in uno spazio essenziale. È sostenuta questa voce da un organico delicato, formato da organo, archi, arpa e un coro, che non costruiscono insieme un affresco liturgico, ma una zona di luce, sicuramente di luce, ma molto trattenuta. La supplica del testo, il riposo eterno, la pace, è affidata a una linea estremamente fragile, una linea molto prossima al silenzio. È una musica che non afferma, che non dà una risposta, è un'implorazione. Noi oggi la ascoltiamo dalla voce bianca di Alain Fouquet, con Jean-Jacques Grunewald all'organo, la corale Elisabeth Brasseur e l'orchestra dell'Associazione dei concerti di Lamoureux, diretti da Igor Markevich.

Abbiamo ascoltato Pie Jesu di Lili Boulanger, un'apertura quasi sospesa di questo percorso che non propone semplicemente un itinerario di musica sacra, ma un ragionamento sulla trascendenza. E dopo Lili Boulanger passiamo alla serenata numero 10 in Si bemolle maggiore, detta Gran Partita di Wolfgang Amadeus Mozart, scritta probabilmente tra il 1781 e l'82. Questa è una delle più alte realizzazioni mozartiane per strumenti a fiato, è un'opera ampia in 7 movimenti ed è destinata a un organico inconsueto, un organico di 13 strumenti formato da oboi, clarinetti, corni di bassetto, fagotti, corni in fa e contrabbasso. In questo caso non siamo davanti a una pagina religiosa in senso stretto, eppure la collocazione all'interno di questo percorso risponde a un'idea precisa. Mozart è capace di trasformare il respiro degli strumenti in una sorta di rito, un rito civile, e questo lo fa procedendo con grande equilibrio, dialogo tra gli strumenti, simmetria, ma anche grande profondità espressiva, soprattutto nei celebri movimenti lenti. E in questi casi la conversazione tra i fiati sembra assumere una qualità contemplativa. La gran partita quindi non accompagna una cerimonia, ma la crea. La crea attraverso la disposizione delle voci strumentali nello spazio e attraverso il dialogo tra loro. Noi la ascoltiamo adesso nell'esecuzione dell'ensemble di strumenti a fiato olandese diretto da Edo De Waart.

Abbiamo ascoltato la serenata numero 10 in si bemolle maggiore, detta gran partita di Wolfgang Amadeus Mozart, nell'esecuzione dell'ensemble di strumenti a fiato olandese diretto da Edo de Waard.

E per concludere questo percorso, che ricordiamo è partito dal Pied Jésus di Lili Boulanger, in chiusura ascolteremo la Sinfonia dei Salmi di Igor Stravinsky. Questo è un lavoro composto nel 1930 per il 50° anniversario della Boston Symphony Orchestra. Stravinsky in questo caso sceglie testi latini tratti dai Salmi e costruisce un'opera per coro e orchestra in tre movimenti. È un lavoro che è lontano dalla musica religiosa in senso stretto, ma anche dalla grandiosità romantica. Si tratta in questo caso di una sacralità severa, oggettiva, quasi scolpita. L'orchestra proprio per questo rinuncia a violini e viole e in questo modo ottiene un colore asciutto, netto, arcaico. E coerentemente con questo la scrittura procede per blocchi, procede per incastri ritmici, con linee essenziali, fino alla conclusione, dove la lode assume un carattere fermo, verticale, soprattutto non consolatorio. Quindi, dopo l'intimità estrema di Lili Boulanger, la civiltà strumentale di Mozart, Stravinsky riporta la parola sacra al centro, ma la sottrae a un rapporto confidenziale con Dio. Il salmo diventa una specie di architettura, come se fosse una grande cattedrale. Ascoltiamola allora, la Sinfonia dei Salmi di Igor Stravinsky, nell'esecuzione dell'Atlanta Symphony Orchestra and Chorus, diretti da Robert Shaw.

0: abbiamo ascoltato la Sinfonia dei Salmi di Igor Stravinsky, nell'esecuzione della Atlanta Symphony Orchestra and Chorus diretti da Robert Shaw. Quindi oggi abbiamo fatto un percorso che disegna un arco netto. Siamo partiti dalla voce quasi sola di Pie Jesu di Lili Boulanger, una supplica individuale posta al limite del silenzio. Siamo passati poi alla comunità senza parole di Mozart, dove il rito si è manifestato come respiro comune, il respiro della serenata numero 10 in si bemolle maggiore, detta gran partita. E siamo arrivati a Stravinsky, alla Sinfonia dei Salmi, dove la parola è tornata, ma come costruzione corale e soprattutto come disciplina, disciplina della forma e disciplina della fede. Quindi questo non era un percorso dal profano al sacro, né una semplice successione di musiche religiose. Era una riflessione sul rito come necessità culturale. Tre immagini diverse della musica che hanno riflettuto sulla trascendenza. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti con un insolito gemellaggio, quello stipulato tra la biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e la biblioteca della Casa Circondariale di Santa Maria di Capua Vetere in provincia di Caserta. Questa unione è stata sancita qualche giorno fa con una cerimonia in cui è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, che con l'occasione ha visitato tutto l'istituto di pena, compresa la sartoria, dove ha immediatamente indossato la cravatta donatagli dalle detenute sarte e il laboratorio di pasticceria dove ha assaggiato i dolci dei detenuti pasticceri. Un momento unico e prezioso, gesti piccoli ma densi di significato, li ricorda la direttrice del carcere, dottoressa Donatella Rotundo. Il vicepresidente ha poi parlato ai ristretti con il cuore, lanciando loro il proprio messaggio che si può cambiare attraverso la cultura. Il gemellaggio tra biblioteche, infatti, è un'iniziativa che di fatto rinforza quel ponte gettato tra l'interno del carcere e la società esterna, ed è ancora la direttrice dell'istituto di pena a spiegare ai nostri microfoni com'è nata quest'idea.
2: L'idea nasce in realtà già da una nostra collaborazione con l'Università di Vanvitelli attraverso un cineforum che ha visto degli incontri culturali tra i detenuti e gli studenti dell'università che per alcuni mesi hanno condiviso il nostro teatro. Il percorso quindi costruito con l'università è la dimostrazione appunto di un'unione tra l'esterno e l'interno che poi ha trovato attraverso il gemellaggio tra le nostre due biblioteche come il simbolo più bello di questa unione. Per una biblioteca in carcere non è solo un luogo di studio, è uno spazio dove si cerca di restituire dignità ai detenuti, è il luogo in cui una persona detenuta può riscoprirsi lettore, studente, cittadino.
1: L'iniziativa fa parte del progetto Biblioteche 4.0 oltre le barriere, che ha consentito alla biblioteca dell'Ateneo di rinnovarsi anche dal punto di vista tecnologico. Invece per i ristretti come si concretizza questa unione?
2: Questa unione viene ad avere in effetti un momento in cui tra le due università sarà possibile anche lo scambio di libri, ma soprattutto anche attraverso la possibilità di creare delle giornate di incontri all'interno della stessa biblioteca. Ecco, in questo modo in effetti il gemellaggio diventa parte concreta di quest'opera di accompagnamento dei detenuti in un momento di cambiamento. Qui stiamo organizzando con i detenuti delle giornate in cui ci saranno anche delle presentazioni di libri, di eventi all'interno di questa grande biblioteca.
1: La vostra biblioteca, inaugurata l'anno scorso, è intitolata Due Donne, Rita Atri e Imma Cavagnuolo. Ci racconta chi sono?
2: È stata una scelta condivisa con il personale, con gli uomini e le donne della polizia penitenziaria e con alcuni incontri fatti con i detenuti. Ricordare Rita Atria significa richiamare alla memoria, alla mente il coraggio di una giovane donna che pur provenendo da un contesto difficile ha scelto di collaborare con la giustizia pagando con la propria vita il prezzo della verità. E la sua storia è diventata un simbolo potente di scelta, di rottura con il passato e naturalmente di fiducia nelle istituzioni, ed è questo il messaggio che noi vogliamo lasciare ai detenuti, che è possibile ancora fare una scelta di vita, di rompere con il passato e di poter credere nelle istituzioni attraverso una scelta di cambiamento. L'altra donna invece ha una storia un po' più vicina alla nostra realtà, perché Imma Cavagnuolo era una sovrintendente del corpo di polizia penitenziaria, una donna che lavorava qui proprio all'interno della struttura di Santa Maria Capua Vetere al nucleo traduzione e piantonamento. Era una donna veramente meravigliosa, sempre col sorriso sulle labbra, e chiamava soprattutto mettersi in discussione e partecipare a eventi di grande risalto come quella era la festa del 2 giugno, la festa del corpo, e infatti lei si trovava a Roma quel giorno proprio per le prove della festa del 2 giugno e durante le prove purtroppo lei è morta per un'ischemia cerebrale. Richiamare Imma Cavagnuolo significa appunto richiamare il valore del servizio e del dovere. Ha rappresentato infatti con il suo valore quotidiano un esempio di dedizione allo Stato, la sua figura incarna proprio la presenza silenziosa ma fondamentale di chi opera ogni giorno negli istituti penitenziari con professionalità, umanità e senso di responsabilità.
1: La cultura dunque, anche e soprattutto in carcere, si conferma strumento concreto di inclusione e crescita collettiva.
2: Ogni percorso di cambiamento, guardi, parte proprio da una scelta e da una volontà, e la cultura può essere un mezzo potentissimo per costruire un futuro diverso, e la biblioteca che qui abbiamo in effetti creato deve offrire proprio questo, un'opportunità di studio, di approfondimento e di scoperta.
1: E cambiamo argomento, vi parliamo di una realtà che esiste da qualche anno ma che non vi abbiamo mai raccontato. Si trova a Torino e si occupa di reinserimento al lavoro di persone detenute in detenzione domiciliare, in semilibertà, in messa alla prova o in affidamento ai servizi sociali, che prende in carico su segnalazione dall'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Insomma, tutte quelle persone che scontano la pena in misura alternativa, cioè fuori dal carcere, e che nel 2024 erano ben 77.000. A queste persone, di cui nessuno parla quasi mai o si occupa quasi mai, tra l'altro non si applica la cosiddetta legge smuraglia, quella che dà agevolazioni e sgravi fiscali ai datori di lavoro disposti ad assumere detenuti. Tanto è vero che la realtà di cui parliamo oggi, che si chiama la goccia di Lube, lavorando per la maggior parte con persone semilibere che stanno ultimando lo sconto della pena e si trovano quindi in una fase di reinserimento, si sta battendo affinché i benefici di questa legge vengano estesi. Ma torniamo alla presentazione della goccia di Lube attraverso la voce del suo presidente, Adriano Moraglio, al quale chiediamo di iniziare da questo nome così curioso.
3: La goccia è il nome del preludio di Chopin, è un si bemolle che percorre tutta la sonata. È importante perché sta ad individuare, dal nostro punto di vista, quella nota che c'è al fondo di ogni esistenza umana, la nota del desiderio e della felicità, che spesso per le persone che hanno compiuto reati ha anche significato uno sviare, un uscire da strade che invece potrebbero essere fruttuose e che purtroppo hanno portato a delinquere. Lube è un acronimo di due nomi, Lucia Mina e Don Bernardino Reinero, che Lucia fu quella donna che rimase travolta da una frana a San Raffaele Cimena durante l'alluvione del 94, coperta dalle macerie, riuscì a salvare la figlia. E Don Bernardino Reinero è stato un personaggio importantissimo negli anni 70, 80, 90 a Torino tra i giovani.
1: Uno dei tratti distintivi della goccia di Lube è che ci sono due tipi di volontà: quelli che si occupano dei rapporti con le imprese e quelli che invece hanno rapporti con le persone in esecuzione penale, nei confronti delle quali si pongono come accompagnatori. Ecco, cosa significa?
3: Significa che il nostro tentativo, che ha un'originalità assoluta, perché in Italia non esiste un'associazione che si occupi esclusivamente delle misure alternative al carcere, ci sono queste due realtà di volontari che cercano di fare matching, ovvero la presa in carico delle persone e un altro gruppo che va a bussare alle porte delle imprese a dire: guardate, c'è questa realtà, ci sono queste persone con potenzialità, voglia di riscatto, perché non pensate di utilizzarle per le vostre necessità di personale?
1: L'altro ruolo importantissimo è quello di interfacciarsi con le imprese. Siete sempre alla ricerca di nuove aziende che collaborino con voi, ma perché è difficile?
3: È un problema di consapevolezza della questione. Non si sa che c'è questo potenziale personale per le imprese. Certo, c'è il pregiudizio, così, ma quando si fanno incontrare le persone, i pregiudizi cadono. Quindi la nostra attività è quella di far cadere questo velo di pregiudizio attraverso l'incontro, la fiducia, attraverso la relazione. Quando noi andiamo dalle imprese, chiediamo che si fidino di noi, del nostro approccio con queste persone. E questo devo dire che funziona.
1: Il principio guida della vostra associazione è l'attenzione alla persona nella sua globalità. Che vuol dire?
3: Vuol dire che noi partiamo da un particolare, che è quello dell'esigenza di un lavoro, perché senza, la domanda che ci facciamo sempre è: senza un lavoro queste persone, che sono già sostanzialmente quasi libere, come fanno a mantenere se stessi, la propria famiglia, i figli, e come fanno a respingere la tentazione di tornare in quell'ambiente, in quel vissuto che li ha portati poi a compiere dei reati? Il lavoro è decisivo.
1: Concludiamo con qualche numero. Quanti volontari avete allo stato attuale? Quante persone avete preso in carico finora? E poi proiettiamoci nel futuro. Come sarà quello della goccia di Lube?
3: L'annualità 2024-2025 abbiamo preso in carico 100 persone e abbiamo favorito 30 inserimenti lavorativi. Andati tutti bene. Sto parlando in gran parte di tirocini oppure contratti fatti con le imprese. Quest'anno ci poniamo l'obiettivo di 60 persone prese in carico, 20 posti di lavoro e 10 persone inserite in corsi di formazione.
1: e andiamo a teatro a Trani perché con Parole di Madre si chiama il progetto multiculturale multimediale che l'associazione Senza Piume Teatro sta portando avanti nella sezione femminile della casa circondariale di Trani, appunto, in provincia di Bari, che nasce come un progetto di scrittura autobiografica per diventare poi uno spettacolo teatrale. L'iniziativa infatti è realizzata in collaborazione con la casa editrice La Meridiana, che ha pubblicato il testo, con la cooperativa Crisi e con la casa di produzione cinematografica Sinapsi, che ne produrrà un docufilm. Damiano Nirchio, direttore artistico di Senza Piume, insieme ad Anna De Giorgio, ci racconta com'è nata questa idea. Ascoltiamolo.
4: Nasce un po' da quello che è la natura profonda dell'ensemble Senza Piume, dedicata al teatro e tutto ciò che ruota intorno ai mestieri del teatro, e in particolare da sempre la nostra riconoscibilità anche a livello locale e nazionale è rivolta al settore del cosiddetto teatro per ragazzi e per le nuove generazioni. La creazione artistica creativa legata innanzitutto in prima battuta alla scrittura, poi alla produzione teatrale per le nuove generazioni, ha trovato nella ricucitura dei legami sociali, dei legami con la propria famiglia, dei legami anche con le proprie vittime di reato, una sintesi per alcuni aspetti unica.
1: Partiamo dall'inizio. Le donne detenute che hanno partecipato sono tutte madri a modo loro, che hanno scelto di raccontare la propria esperienza di maternità in relazione alla condizione di privazione della libertà personale. Ne è venuta fuori la storia di Pino.
4: La storia di Pino è la storia di molti bambini che hanno un genitore, in questo caso hanno la mamma, impegnata a risolvere la propria situazione penale e che quindi oggettivamente li tiene distanti, a mura fatta non soltanto di pietre ma fatta anche di tempi mancati, occasioni non condivise e anche responsabilità o progetti educativi che non possono essere vissuti fino in fondo. È una pena che viene raddoppiata perché non è soltanto rivolta a chi la vive ma anche agli affetti più cari. La storia di Pino è quella di un bambino che a scuola, nel confronto con i coetanei, vive la condizione di essere un bambino diverso, un bambino che ha la mamma lontana, e per questo e per il fatto anche di rimanere sempre piccolo, sia metaforicamente che fisicamente, riceve le azioni di angherie e di persecuzione da parte dei pari. Nasce da una storia vera.
1: Avete scelto come linguaggio comunicativo quello della fiaba, come mai?
4: La fiaba è quel patrimonio simbolico, tradizionale, che democraticamente è nelle mani di chiunque, anche di coloro che abbiano avuto per mille motivi una forte deprivazione educativa e culturale. È quel patrimonio che mette sullo stesso piano e quindi riesce a far condividere un immaginario a generazioni differenti, a persone che hanno avuto una storia e anche una fortuna sociale, educativa e culturale completamente diversa.
1: La particolarità del vostro progetto è che lo spettacolo è stato messo in scena per scolaresche e famiglie. Insomma, un istituto di pena per adulti è diventato per un po' luogo di cultura dedicato ai più piccoli.
4: Qui abbiamo provato a fare un'inversione di paradigma, per cui non soltanto le detenute che provano a guardarsi e lasciarsi guardare in una maniera differente, dimostrando a se stessi e al mondo che essere autrici può svincolarsi dalla parola reato e diventare anche autrici di cultura e bellezza, ma è anche chiedere all'istituto di pena di diventare oggettivamente osmotico verso l'esterno, potersi anche trasformare in luogo di cultura e di incontro dove il mondo, la società esterna, incontra e fa cultura e bellezza con il pezzo di società che è temporaneamente reclusa all'interno. In questo caso restituiamo anche a queste donne quello che è il loro obbligo e la loro funzione educativa in quanto donne adulte, e mettono al servizio la propria storia, la propria esperienza e la propria ritrovata consapevolezza e maturità dei più piccoli e dei più fragili. È stato molto bello l'incontro con le scuole elementari, ma anche con il pubblico di famiglie, perché il carcere per 3 giorni ha funzionato esattamente come funziona un teatro per ragazzi.
1: Pensa che il vostro sia un modello replicabile in altre strutture, e cosa ha donato in più sia alle ristrette sia alla società esterna?
4: Crediamo che sia un modello assolutamente replicabile. Questo è un modello che però ha bisogno di una grande collaborazione a livello istituzionale. Infatti io approfitto veramente per ringraziare sia l'istituzione del carcere, ma anche la scuola e anche le famiglie che hanno subito compreso la bontà del progetto e con grande spirito di collaborazione hanno veramente rimosso tutti gli ostacoli, soprattutto burocratici, che hanno poi portato alla realizzazione compiuta del progetto.
5: Salvarmi, così lontano è stato solo per...
1: Ancora a teatro, perché nonostante si fosse diffusa qualche notizia contraria, poi smentita dagli interessati, partirà il 15 aprile prossimo secondo atto Festival di Teatro nelle Carceri Città di Monza, promosso dalla cooperativa sociale Le Crisalidi e dall'associazione Geni Attori, entrambe da anni presenti all'interno dell'Istituto di Pena di Monza San Quirico. Il festival, lo ribadiamo, ci sarà ed è sostenuto dalla Fondazione della Comunità Monza Brianza e dal Comune, che ha offerto le sale teatrali cittadine per i 5 appuntamenti in programma. Serena Andreani, direttrice artistica delle Crisalidi e co-direttrice artistica del festival, ci presenta il cartellone di questa prima edizione.
5: Per questa prima edizione abbiamo voluto dare rilievo ad altre esperienze teatrali nate all'interno dei penitenziari. Abbiamo voluto invitare i nostri vicini di casa. Quindi si apre il 15 di aprile con l'associazione Punto Zero, che da anni opera all'interno dell'Istituto Penale Minorile Beccaria di Milano. Poi si prosegue con una tripla data, 22, 23 e 24 aprile, all'interno invece del carcere, quindi lo spettacolo della produzione Le Crisalidi lo vedremo nella sala interna alla casa circondariale. Dopodiché proseguiamo il 29 aprile con Il Pinocchio, che è uno spettacolo che da tanti anni va in scena soprattutto sul territorio lombardo e che è prodotto da Arci Corpi Bollati, che è un'associazione che proprio si occupa di reinserimento post detenzione. Raccoglie tutti quei detenuti che anche dopo il periodo di carcerazione scelgono di proseguire con l'attività artistica. Siamo all'interno 6, 7, 8 maggio con la produzione dei Geni Attori e poi si chiude il 12 di maggio con una serata finale che sarà colorata dall'esibizione della band Freedom Sound, nata tra l'altro per l'intuizione e l'idea di un agente di polizia penitenziaria all'interno della casa di reclusione di Bollate.
1: Tra il 22 e il 24 aprile sarà la volta di Ancora Fermi, lo spettacolo proposto proprio dalle Crisalidi, che conta una compagnia di 15-20 attori detenuti più alcuni ex detenuti. Si tratta di un viaggio tra Dante e Boccaccio. Qualche altra anticipazione?
5: Siamo partiti da un'analisi dell'Inferno di Dante e del Decameron di Boccaccio, perché ci sembravano essere dei temi che in qualche modo potessero essere anche vicini a quello che è il mondo della detenzione. Da lì ne è nata una scrittura collettiva. Il testo nasce dalle voci dei detenuti, un testo teatrale che viaggia all'interno della fragilità umana. Si toccano temi universali, quelli degli amori, amori irrisolti, amori mancati, amori finiti male, amori che resistono, perché ci sono anche quelli, piuttosto che il tema della vulnerabilità che anche i detenuti sentono vicino.
1: Il 12 maggio la conclusione della kermesse con le premiazioni al miglior interprete, al miglior spettacolo proposto appunto da una compagnia teatrale interna a un carcere lombardo tra quelli che avranno partecipato. Come è composta e come lavorerà la giuria?
5: La giuria, che è composta da 5 giurati eterogenei, insomma, che arrivano sia dal mondo giuridico penitenziario sia invece dal mondo più artistico. Loro assisteranno a tutte le rappresentazioni e poi sceglieranno e premieranno il miglior interprete e la miglior sceneggiatura.
1: Il festival avrà cadenza biennale e per finanziare questa prima edizione avete proposto assieme ai Geni Attori una serie di pranzi interni al carcere che sono stati fatti nei sabato di marzo. Come sono andate? È una forma di autofinanziamento che riproporrete?
5: Sì, perché i pranzi hanno avuto un ottimo successo. Devo dire che la comunità ha veramente partecipato con grande risposta a questa nostra iniziativa, che è nata appunto perché la Fondazione di Monza Brianza, che sostiene il festival, prevede una quota di cofinanziamento.
1: Il teatro in carcere, non solo un linguaggio artistico, ma un ponte tra il dentro e il fuori, tra il presente della pena da scontare e il domani fuori dal carcere. Perché è così importante e così diffuso?
5: Questa è proprio tra l'altro il focus del nostro festival, per sottolineare l'importanza di portare la cultura laddove la cultura non ci sarebbe. Lo vediamo anche nelle scelte del cartellone, per esempio la scelta di mettere Il Pinocchio ci testimonia quanto il percorso teatrale possa far scatenare qualcosa che può essere replicato, può essere portato avanti. C'è chi porta avanti questa attività, così come nella data finale vediamo invece una grande sinergia tra la polizia penitenziaria e i detenuti, perché il teatro diventi veramente un modo diffuso di promuovere bellezza, di promuovere arte e anche di dare la possibilità ai detenuti di darsi un secondo atto, che poi è il titolo del festival.
1: E ora qualche notizia in breve, sempre di Teatro Carcere, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro, ricorsa venerdì 27 marzo, nella Casa Circondariale di Modena si è conclusa la prima edizione dell'Accademia delle Arti e dei Mestieri del Teatro in Carcere. 45 partecipanti totali che hanno assistito alla messa in scena di Aspettando Godot, a cura del Teatro dei Venti, e altri momenti di festa e di condivisione. La Compagnia della Fortezza, in collaborazione con Carte Bianche e TS, la Fondazione Teatro della Toscana, presenta a Cenerentola l'arte, la scienza e la conoscenza, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Armando Punzo, interpretato dagli attori detenuti della compagnia. Lo sport in carcere dal 2010, nella casa circondariale Lo Russo e Cutugno di Torino esiste la Drola Rugby, in dialetto piemontese letteralmente la cosa buffa, squadra formata interamente da detenuti che milita in Serie C e recentemente ha avuto il privilegio di allenarsi per un giorno con la nazionale italiana. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Borghi d'Italia. Viaggio settimanale nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nella religiosità popolare dei piccoli comuni italiani.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Caccamo in provincia di Palermo. Il comune, conosciuto per il suo maestoso castello, si trova a 521 metri sul livello del mare e conta circa 7600 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Caccamo! E con gioia incontriamo il sindaco Franco Fiore. Allora, ci presenti il comune di Caccamo.
2: Caccamo è una cittadina medievale di circa 8.000 abitanti. Ci troviamo a metà strada tra Palermo e Cefalù, diciamo di due centri di riferimento, e siamo soltanto 8 km da Termini Imerese, dove c'è lo svincolo autostradale, la fermata della ferrovia, c'è un importante porto. Le origini di Caccamo risalgono orientativamente all'anno 1000. Ha diversi monumenti Caccamo. Il primo sicuramente è quello che colpisce il visitatore non appena arriva a Caccamo, sicuramente è il castello. Imponente, su un costone roccioso, è un castello, uno dei più belli e meglio tenuti di tutta la Sicilia o addirittura di tutta Italia, anche credo uno dei più grandi sicuramente della Sicilia, visitabile tutti i giorni tranne il lunedì mattina. Ci sono dei salone dove si fanno anche dei convegni. Il castello ha veramente oltre 300 stanze, ovviamente non tutte sono visitabili, c'è anche il museo delle armi antiche, veramente ne vale la pena. C'è da fare una piccola salita, qualche rampa di scale, però è molto bello veramente.
1: Delle scale in pietra poi, no?
2: Delle scale in pietra, sì, i nobili salivano direttamente con i cavalli, ma oggi bisogna salire a piedi.
1: E da lì abbiamo una veduta mozzafiato.
2: Una veduta mozzafiato sulla valle del San Leonardo, appunto, che prende il nome dall'omonimo fiume San Leonardo, dove oggi troviamo la diga Rosa Marina. Oltre al castello abbiamo tantissimi altri monumenti. Il Duomo sicuramente, la Chiesa Madre, che sorge appunto su Piazza Duomo, dove ci sono anche altri monumenti importanti. Il Monte di Pietà, l'Oratorio, si affacciano tutti su questa piazza, e la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, dove all'interno ci sono anche delle catacombe che sono visitabili la domenica a cura della confraterna delle anime sante del Purgatorio.
1: Un'altra eccellenza di Caccamo, ma forse della Sicilia e dell'Italia, è l'isola ecologica.
2: Sì, ci vantiamo veramente. Riusciamo ad avere un'ottima raccolta differenziata, sfioriamo l'80%, ecco. Poi è un servizio che i cittadini accolgono veramente molto volentieri, perché vanno là anche per rifiuti ingombranti di qualsiasi genere, insomma, sanno che possono andarle a depositare presso la nostra isola ecologica, dove ci sono degli operatori veramente eccellenti.
1: E a livello ambientale vediamo il mare, ma avete anche un lago?
2: Sì, il mare appunto in linea d'aria è vicinissimo ed è una bella cosa per un paese di collina. Ci troviamo a 520 metri sul livello del mare, ma poter vedere, ammirare anche il mare è appunto molto bello. Come accennava lei, sulla valle del San Leonardo anni fa è stata realizzata la diga Rosa Marina, una delle più grandi dighe della Sicilia, e con una capienza di 100 milioni di metri cubi di acqua.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò: ma che cos'è Caccamo per lei?
2: Intanto il mio paese, che ovviamente sono molto molto orgoglioso di questo paese. Ovviamente come tutti i paesi, specie della Sicilia, ci sono tantissime difficoltà, ma che giornalmente cerchiamo di far fronte a queste difficoltà nel migliore dei modi, ecco.
1: A questo punto chiudiamo il nostro incontro con l'invito del sindaco.
2: Sì, ovviamente invito tutti veramente a venire a visitare Caccamo, perché ne vale la pena. Chi viene in Sicilia e non visita Caccamo, diciamo, perde sicuramente qualcosa di importante. Oltre a visitare le città più importanti, Palermo, Agrigento, Taormina, Cefalù, Caccamo sicuramente merita una visita per tutto quello che insomma abbiamo e ci siamo detti in questa intervista. Grazie.
1: E con Don Claudio Antonio Grasso presentiamo la parrocchia della Santissima Annunziata.
3: Sì, ci troviamo nella parrocchia Santissima Annunziata, una delle chiese principali di Caccamo. Insieme al Duomo sono le due parrocchie principali. La chiesa della Santissima Annunziata ha particolarità perché è una chiesa mariana, quindi per la città è un punto di riferimento a Maria. Lo possiamo notare dal quadro che c'è nell'altare centrale del presbiterio, è una tela del Borremans, dove rappresenta proprio l'annuncio dell'angelo a Maria Santissima. La chiesa della Santissima Annunziata è particolare perché conserva ancora altari laterali prima del concilio. Poi uno dei patroni principali, insieme al Beato Giovanni Liccio, Caccamese e San Nicasio. Siamo nel XII secolo, un santo di origini palermitane della discendenza De Burgio, un cavaliere dell'Ordine degli Ospedalieri di Gerusalemme, oggi chiamato l'Ordine di Malta. Infatti, come vediamo nel busto argenteo, ecco, è vestito da soldato perché proprio ha fatto questo voto di restare in armi, ma nel difendere la fede cattolica. Appunto è morto nella battaglia di Attin a Nazareth in odio alla fede.
1: E quest'anno stiamo vivendo un anno particolare?
3: Stiamo vivendo un anno giubilare per la città di Caccamo, indetta da Papa Francesco e approvata dal nostro vescovo Don Corrado, ai 400 anni dalla liberazione dalla peste della città di Caccamo per intercessione di San Nicasio e dall'elezione a patrono della città.
1: E anche negli altari laterali ci sono delle bellissime tele e tanti santi.
3: Ci sono tele importanti, come dicevo, e anche degli stucchi della scuola serpottiana del figlio di Giacomo il Maggiore, Procopio Serpotta.
1: Qual è il suo messaggio alla parrocchia?
3: Il messaggio alla parrocchia e alla città, perché San Nicasio è uno dei patroni principali di Caccamo, di liberarci ancora dalla peste di oggi. E sono tante le peste, non c'è solo la peste dell'epidemia, ma anche quella sociale, quella dell'indifferenza. E poi, come oggi ci ricorda Papa Leone, prima Papa Francesco, il dono della pace, ecco, minacciata dalla peste della guerra.
1: Caccamo, anche le tipicità meritano interesse e oggi le presentiamo all'interno di un istituto alberghiero. Lo facciamo con la preside Patrizia Graziano, poi abbiamo anche la studente Puccio Clara. E quindi, preside, innanzitutto diciamo qualcosa del vostro istituto.
4: Il nostro è un istituto giovane, sia dal punto di vista dell'istituzione che dal punto di vista della struttura, perché siamo arrivati in questa bella struttura lo scorso anno, il 30 maggio. È una scuola che si innesta in un ambiente ricco di turismo, di prodotti tipici, di bellezze ambientali. Caccamo è veramente un gioiello della provincia di Palermo.
1: Sono tanti poi i ragazzi che frequentano l'istituto?
4: Sì, i nostri alunni sono circa 160. Abbiamo due corsi pieni, cioè 10 classi, quindi due corsi di 5 classi ciascuno che praticamente si snodano negli anni e fanno diverse esperienze anche con altre scuole dal punto di vista regionale ma anche nazionale.
1: Nello stemma dell'istituto c'è proprio il castello di Caccamo.
4: È una scuola proprio che è nata in questo contesto proprio perché è un borgo che ha tanta storia e anche tante bellezze. La nostra scuola tra l'altro è intitolata Amico Geraci, che è un sindacalista che è morto ammazzato in questo paese.
1: E adesso abbiamo tante tipicità da presentare, le presentiamo con Clara. Non è un'interrogazione, anche se sarà difficile perché oggi abbiamo qui la preside. Vediamo un po' allora di presentare questi prodotti e anche questi piatti che abbiamo qui sulla tavola.
5: Allora, voglio iniziare dalla salsiccia pasqualora, che è un prodotto che nasce dalle tradizioni caccamesi, perché in passato veniva macellata questa carne di maiale in casa e tra le varie preparazioni c'era proprio questo, ovvero quella della salsiccia, che veniva condita con sale, pepe, finocchietto selvatico e poi pronta per essere stagionata. Tra l'altro Caccamo è protagonista di un evento storico che tuttora si svolge, ovvero la Sagra della Salsiccia, che è si svolge la seconda domenica di ottobre, coinvolge tutti i macellai e come elemento principale la salsiccia. E anche la mia scuola, ovvero l'alberghiero di Caccamo Amico Geraci, è coinvolta con uno show cooking dove agli occhi dei visitatori di tutto il mondo cuciniamo e prepariamo questa degustazione.
1: Poi il salame lo abbiamo in vari formati.
5: Esatto. Abbiamo il salame al pistacchio, il salame alle mandorle e il salame al miele. Quest'ultimo è un prodotto con miele di sulla che funge sia da conservante naturale che da aromatizzante.
1: Poi abbiamo i formaggi.
5: Come formaggi, diciamo che in Sicilia, specialmente a Caccamo, sono protagonisti della nostra tavola. Uno dei formaggi principali è il primo sale di pecora, aromatizzato con del pepe oppure con della frutta secca.
1: Poi i ragazzi hanno preparato dei primi piatti, no?
5: Sì, allora è un primo piatto di tagliatelle, dove l'ingrediente principale è la salsiccia. E abbiamo poi il sugo di salsiccia, melanzane e finocchietti. È tutto condito con della mollica atturrata, che sarebbe la mollica tostata.
1: Poi non poteva mancare la caponata, siamo in
5: Assolutamente
1: Sicilia.
5: Assolutamente sì. E la caponata come base ha la melanzana, poi viene aggiunto anche il sedano, la cipolla o le olive, poi varia anche in base alla stagione.
1: Il punto di forza a Caccamo è anche la natura, abbiamo tante erbe presenti sul territorio e ci sono anche delle aziende poi che lavorano queste erbe.
5: Sì, qua a Caccamo abbiamo l'azienda di Mascarello che produce delle erbe come ad esempio il timo, la salvia. Poi queste erbe vengono trasformate in dei liquori.
1: Ma che cos'è Caccamo per lei?
5: Diciamo che Caccamo è semplicemente casa. Non solo perché è il luogo in cui sono cresciuta, ma anche per le persone. Il miglior posto secondo me non c'è, davvero molto accogliente.
1: E torniamo alla preside Patrizia Graziano. Si è inserita talmente bene che è anche vice sindaco.
4: Mi sono inserita talmente bene che mi è stato chiesto di svolgere questo servizio per la comunità e io lo faccio con grande amore perché sono molto legata a questa comunità, sia dal punto di vista delle giovani generazioni, perché sono stata per tanti anni al primo grado, quindi conosco tutte le famiglie di Caccamo e tutte le nuove generazioni, sia perché ho continuato con la scuola superiore e ora, insomma, amministro proprio con spirito di servizio, con grande amore, perché questa comunità proprio è accogliente e io sono molto legata.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
4: Ah certo, venite a Caccamo. Caccamo ha tante opportunità, oltre che museali, storiche, monumenti, ma poi cibo sano, aria pulita e relazioni umane all'antica. Posso dire così?
1: Con Giovanni Spadafora, che è un volontario della parrocchia di San Giorgio, presentiamo la Chiesa Madre.
6: Buongiorno a tutti e benvenuti all'interno del Duomo di Caccamo, la Chiesa San Giorgio Martire. Anzitutto portiamo i saluti del parroco che per impegni pastorali non è presente qui a svolgere la mansione di presentatore della parrocchia. Intitolata San Giorgio Martire, è la Chiesa Madre di Caccamo, è una comunità abbastanza vasta. All'interno della comunità ecclesiale di San Giorgio Martire vi sono delle realtà ecclesiali diverse, come l'Ordine Francescano con gli Araldini, il gruppo di preghiera di San Pio da Pietrelcina, la Pia Unione di Santa Rita e della Madonna del Buon Consiglio, i neocatecumeni che sono all'interno della parrocchia, il gruppo del Terzo Ordine Domenicano che si trova nella rettoria, perché la parrocchia all'interno del territorio ha diverse rettorie, fra le quali quella della Chiesa di San Domenico, comunemente chiamata dei Caccamesi, ma è la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove all'interno vi è custodito il corpo del Beato Giovanni Riccio, e la presenza dei frati francescani che dal 1569 svolgono la loro missione all'interno di questa comunità di Caccamo, proprio per volontà dei Caccamesi. Sono stati i Caccamesi a chiedere proprio la presenza dei frati francescani all'interno della comunità di Caccamo.
1: E lì, oltre al corpo del Beato Giovanni, poi abbiamo bellissime opere.
6: Abbiamo la presenza del... Intanto la chiesa è stata voluta dal Beato Giovanni e abbiamo la Madonna del Gaggini, che è meravigliosa, e poi il corpo del Beato con alcune statue e alcuni dipinti e, tra le altre cose, il marmoreo della Madonna degli Angeli che si trova proprio all'interno della chiesa.
1: E anche la Chiesa Madre è un vero gioiello.
6: La Chiesa Madre è un vero gioiello, uno scrigno che custodisce opere d'arte di varie epoche. L'ultimo ampliamento fu fatto nel 1614 per volontà del canonico Muscia, che era un Caccamese che lavorava all'interno della curia palermitana, e poi con l'architetto La Barbera, che era un architetto termitano che fece il progetto. Oggi vediamo appunto questa bellissima realizzazione del progetto della Barbera. Abbiamo delle tele del Velasco, abbiamo delle tele di Amelio, del Novelli, ma le più importanti sono quelle del Mattia Stom, o Stomer come lo definiscono, del Velasco, e poi del Vito d'Anna, che al centro dell'abside della chiesa troneggia la tela di Vito d'Anna con la gloria di San Giorgio. Poi all'interno della sagrestia abbiamo il Vobrek e il Von Bracken, che appunto all'interno della sacrestia si custodiscono i famosi cinque sensi, che sono opera di mano fiamminga. All'interno della chiesa, a parte le tele, abbiamo anche delle opere d'arte come la statua di San Giorgio di Onofre Ruggeri del 1657, tutta realizzata in legno policromo con la copertura in oro zecchino. E poi invece abbiamo il fonte battesimale del 1466, proprio datato, con al centro lo stemma di San Giorgio, perché è stato donato proprio al Duomo di San Giorgio. Un'altra opera è il ciborio marmoreo, sempre del Gaggini, che raffigura appunto questo entusiasmo di opere d'arte, di drappeggi all'interno del ciborio.
1: E nella volta abbiamo i santi, i patroni.
6: Allora, nella volta dell'abside centrale troneggiano i patroni e compatroni di Caccamo. Abbiamo il castello di Caccamo sullo sfondo, poi al centro abbiamo il titolare della chiesa, San Giorgio, lateralmente il Beato Giovanni, che è un nostro concittadino, poi abbiamo una suora Febbronia Anzalone, morta in fama di santità, e San Nicasio. Invece sulla sinistra abbiamo il monaco basiliano San Teotista, Santa Rosalia nostra compatrona e San Rocco, anch'esso compatrona della città di Caccamo. E poi all'interno sempre dell'abside centrale abbiamo il coro ligneo del 1750 di Vincenzo Marchese, con 54 stalli, perché la collegiata della matrice era abbastanza numerosa come sacerdoti.
1: Diciamo che uno dei punti più antichi è il campanile.
6: Il campanile è il più antico sicuramente, infatti la chiesa nasce proprio accanto al campanile, che era una torre di avvistamento del castello, che era appunto chiamata Torre di San Giorgio, e accanto venne costruito il primo edificio della chiesa madre, che poi nel 480 venne ampliato e poi nel 1624, come dicevo poco fa, abbiamo realizzato questo attuale.
1: Voi come volontari, ecco, vi occupate anche della visita, qui c'è anche un altro volontario.
6: Con me c'è Dario, che ci occupiamo insomma del volontariato in parrocchia, sia dell'accoglienza o di altro, quello che c'è da fare.
1: E lei si chiama Giovanni. Perché sicuramente il suo nome è riferito al patrono.
6: Giovanni, sì, per il Beato Giovanni, come del resto un po' tutti i caccamesi portano il nome del Beato Giovanni.
1: Per concludere, ecco, una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Caccamo per lei?
6: Caccamo per noi è la nostra casa, il nostro modo di vivere, il nostro punto di riferimento. Non può dare tanto, però ci dà tanto, quindi è la nostra città. È il nostro tesoro, il nostro scrigno.
7: Gloria in excelsis Deo.
1: E con Domenico Campisi andiamo a ricostruire sinteticamente la storia di Caccamo, che è una storia importante.
8: Caccamo vanta una storia millenaria. Con il suo leggendario castello offre al visitatore uno scenario di incomparabile bellezza, che spazia dal promontorio di Capo Zafferano fino alla lontana rocca Busabra. Gli storici ritengono che sia stata fondata dai cartaginesi, i quali, scampati alla disfatta di Meran, si siano rifugiati nell'entroterra siciliano e quindi abbiano fondato, a ricordo della loro patria, Caccabe, che significa testa di cavallo, che poi non è altro che uno dei 16 appellativi dell'antica Cartagine. Invece la vera storia di Caccamo, documentata, risale al 1093, quando i normanni, che sono venuti alla conquista della Sicilia, concedono alla giurisdizione della chiesa di Agrigento Caccamo. Invece il 1094 documenta la storia della presa di possesso della città da parte dei nobili normanni Goffredo e Adelasia Saggeo. Quella è la data proprio che testimonia la vera nascita della storia documentata della nostra città.
1: Qui abbiamo tantissime chiese, senz'altro uno dei gioielli è l'abbadia di San Benedetto, e lei ha scritto anche un libro, no?
8: Sì, ultimamente il comune di Caccamo mi ha dato questo onore e anche questo privilegio di scrivere una storia aggiornata su questo monumento, che è uno dei gioielli, diciamo, barocchi che custodisce la nostra città, che è stata fondata nel 1614 assieme al monastero delle Benedettine, proprio dalle Benedettine, e custodisce opere di grande valore, non solo storico ma anche artistico, perché le Benedettine erano figlie dei nobili di Caccamo. Tutti sappiamo che per la legge feudale il titolo nobiliare e anche i beni spettavano al primogenito maschio, quindi le femmine, quando non trovavano marito, erano costrette o restare nobili o venivano monacati dai loro genitori, e qui è avvenuto proprio questo, e troviamo tutte queste opere per questo motivo, perché per esempio Onofrio Lombardo, che era il barone della Scala dei Macchia, che noi vediamo qui alle nostre spalle, aveva monacato addirittura 5 figlie femmine, di cui 2 poi sono risultate badesse di questo gioiello barocco.
1: Tra le cose più pregiate il pavimento.
8: Tra le cose più pregiate della chiesa certamente il pavimento maiolicato. Alcuni, diciamo, studiosi lo fanno risalire ai primi del Settecento e quindi alla scuola dei Gurrello, di Giuseppe Gurrello. Altri invece l'attribuiscono alla seconda metà del Settecento a Niccolò Sarzana.
1: Ma bisogna venire qui a Caccamo per visitare questo bellissimo comune. Sì. Una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti: che cos'è Caccamo per lei?
8: Caccamo è la mia patria, dove io sono nato e che amo, come tutti i caccamensi, che vuole essere maggiormente valorizzata, perché col suo castello imponente e leggendario, con tutte le sue opere d'arte di grande valore artistico e storico, che poi sono state sottolineate dal Cardinale Pappalardo quando lui è venuto a celebrare qui nell'ottavario del Beato Giovanni Liccio, patrono di Caccamo, è salito sul pulpito nella piazza San Domenico e ha detto questa frase: dovete essere orgogliosi della vostra città, perché Caccamo non è seconda a nessuno, è seconda solo a Monreale, a Palermo, e poi dopo viene Caccamo.
1: Grazie a Domenico Campisi, e quindi Caccamo vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate a Caccamo in provincia di Palermo. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Il nostro Dio è nei cieli. Tutto esiste per la sua parola. Alleluia.
1: Servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.

0: servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.
1: Noi dobbiamo rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, attraverso l'opera santificatrice dello Spirito e la fede nella verità, chiamandovi a questo con il nostro Vangelo, per il possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo.

0: riposare.
1: Lode a Cristo, che vive in eterno per intercedere a nostro favore e può salvare quelli che si accostano al Padre per mezzo di Lui. Animati da questa speranza, invochiamo il nostro Salvatore.
2: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
3: Al tramonto di questo giorno, o sole di giustizia, noi ti preghiamo per tutto il genere umano. Fa che ogni uomo goda senza fine della tua luce intramontabile.
2: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
3: Rendi sempre vivo e attuale il patto di alleanza che hai sigillato con il tuo sangue. Santifica e rinnova la tua Chiesa perché sia sempre pura e senza macchia.
2: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
3: Ricordati del tuo popolo, Signore. Benedici la dimora della tua gloria.
2: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
3: Dona incolumità e pace a quanti viaggiano in cielo, in terra e in mare. Fa che giungano felicemente alla meta desiderata.
2: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
3: Accogli nella tua casa le anime dei defunti. Concedi loro il perdono e la gloria eterna.
2: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che con l'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, concedi a noi tuoi fedeli una rinnovata gioia pasquale, perché liberati dall'oppressione della colpa possiamo partecipare alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre,

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Città Santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

La spiritualità non ci allontana dall'umano, ci restituisce ad esso. L'uomo Gesù è diventato così profondamente umano da lasciar trasparire in sé il divino. Il nostro cammino è ora il medesimo: diventare divini attraverso un processo di umanizzazione, riconoscere la luce solo imparando a sostare nelle nostre ombre, ritrovare il divino solo diventando veri, semplicemente veri. Diventare pienamente umani, ecco il cuore del cammino spirituale. Tutto il resto è metamorfosi incompiuta. I racconti di metamorfosi a cui ho accennato condividono tutti un movimento discendente: l'essere umano che scivola verso il vegetale, verso l'oggetto, verso l'animale. È il dramma dell'umano che si perde. In Pinocchio accade invece l'inverso. È un pezzo di legno che lentamente prende forma umana, che impara a respirare, a sentire, a scegliere. Carlo Collodi, Lorenzini all'anagrafe, agli inizi degli anni Ottanta dell'Ottocento, non scrive soltanto una fiaba per bambini. Scrive una parabola sul diventare persone, una piccola epifania del cammino interiore. Il burattino siamo noi, quando ancora non siamo nati a noi stessi, quando viviamo tirati da fili invisibili, quando rincorriamo desideri che non ci appartengono. Quella di Pinocchio è un'avventura antropologica nel senso più profondo, la storia di un pezzo di materia che si fa carne, di un'esistenza grezza che lentamente si apre alla coscienza, alla responsabilità, alla tenerezza. La fuga è il primo grande movimento che Collodi ci consegna. Appena il povero Geppetto dà forma al pezzo di legno ricevuto da Mastro Ciliegia, il burattino non cammina, scappa. È come se il primo impulso della vita, quando ancora non è vita piena, fosse quello di sottrarsi. Pinocchio attraversa tutto il romanzo come un essere fuori luogo, slogato. Egli è sempre altrove, sempre in corsa verso una meta che non sa nominare, semplicemente perché non esiste. Pinocchio è sempre, nel racconto, un essere contro il padre, contro la scuola, contro l'ordine, contro le regole costituite. Ma, a ben vedere, la sua opposizione non è una ribellione consapevole. È la reazione di chi non ha ancora trovato un luogo dove abitare se stesso. Il burattino di legno fugge come fugge l'essere umano quando non riesce a sostare nel proprio cuore. È questa un'immagine antica. Agostino, nel suo testo La vera religione, ci parla con un'urgenza che non invecchia mai. Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Non uscire da te, non disperderti fuori, torna, ridiscendi in te, perché la verità non è altrove. Altrimenti conoscerai solo la distrazione, l'inconsistenza, la dispersione e, in ultima analisi, il male di vivere. Aveva visto lontano Blaise Pascal quando scriveva: «Tutta l'infelicità degli uomini deriva da una sola cosa, dal non sapersene stare tranquilli in una stanza». Ma Pinocchio di starsene dentro non ne vuole proprio sapere. Non ha ancora sviluppato il coraggio del viaggio di ritorno verso la casa interiore, quella che non si vede ma che regge tutto. E quando non si abita se stessi, si diventa facilmente abitati dagli altri, dalle loro paure, dai loro desideri, dalle loro lusinghe. Per questo il burattino viene continuamente manovrato da altri, una volta da mangiafuoco, poi dal gatto e dalla volpe, poi da lucignolo, poi dall'omino di burro. Un essere senza radici, senza un centro, sarà sempre materia malleabile dalle mani altrui, di chi è scaltro, cinico e seducente. Finché non trova un ubi consistam, un punto fermo, un luogo dell'anima dove riposare, Pinocchio non può che disperdersi. Corre, corre, ma non avanza.
fa rumore, ma non costruisce nulla. È un vento che non muove mulini. Così perde tutto ciò che conta. Gli zecchini d'oro, il padre che lo cerca, l'affetto discreto e luminoso di chi lo ama. Perdere, in fondo, è ciò che accade ogni volta che fuggiamo da noi stessi. Non è il mondo che ci abbandona, siamo noi che lasciamo indietro la nostra vita, senza nemmeno accorgercene. La notte in Pinocchio non è un semplice sfondo, è un crogiolo. Ogni volta che cala il buio, il burattino attraversa una soglia. Sei notti punteggiano il racconto, come sei passaggi iniziatici. Come accennato sopra, senza la notte, senza attraversare la crisi, la paura, la disillusione, la fatica, non si dà vera crescita, non si diventa umani. La notte è il grembo da cui rinasce chi ha il coraggio di restarci. La prima delle molte notti descritte è decisiva. Pinocchio scappa e Geppetto viene accusato ingiustamente e arrestato. Il burattino torna a casa, solo, e quando la porta si chiude alle sue spalle, viene raggiunto dal buio. Ma è proprio ora che si apre qualcosa. Dal silenzio affiora una voce diversa dalla sua, una voce altra. È il grillo parlante. Il mito ci suggerisce così una verità antica. Solo chi attraversa la notte può ascoltare ciò che in pieno giorno ignorerebbe. Solo nel silenzio emergono parole che non sono solo le nostre. Gesù lo diceva in modo semplice e radicale: entra nella tua camera, chiudi la porta e resta nel silenzio. Il silenzio non è mai innocente, non è uno spazio vuoto, è uno specchio. Appena vi entri, comincia a restituirti ciò che abiti davvero. E questo a molti fa paura. Per questo, appena varcano la soglia di casa, cercano un rumore qualsiasi, una voce, una musica, uno schermo acceso. Dicono che fa compagnia, ma la verità è un'altra. Serve a non sentire. È una fuga elegante, un modo per coprire ciò che il silenzio metterebbe a nudo. Pinocchio, infatti, non regge quell'ascolto. Scaglia un martello contro la voce che lo richiama alla coscienza. È un gesto che tutti conosciamo. Quante volte mettiamo a tacere ciò che ci parla da dentro? La coscienza, se le dessimo spazio, saprebbe rivelarci verità scomode su ciò che siamo, su ciò che temiamo, su ciò che ci manca. E allora riempiamo la notte, ci storghiamo, ci distraiamo. Ognuno, in fondo, ha il suo modo di sottrarsene.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti da Luigi Cioffi, che vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Apriamo la trasmissione odierna con un brano di musica corale di Anton Bruckner, Locus Iste, mottetto sacro per coro a cappella, composto nel 1869. Un autore come Bruckner, così profondamente legato alla fede cattolica, non poteva esimersi dall'affrontare il genere sacro. Il risultato fu la composizione di una serie di lavori corali di grande spessore architettonico. Il testo di Locus Iste, in latino, tratto dal graduale della messa per la dedicazione di una chiesa, recita: «Questo luogo è stato fatto da Dio, un mistero inestimabile senza macchia». Il mottetto è costruito nella luminosa tonalità di Do maggiore. Si tratta di una pagina corale brevissima, appena 3 minuti di musica, che per la sua purezza e profondità spirituale però

suona in tutta la sua calma così compiutamente perfetta da ricordare la fede nitida e incrollabile del suo stesso autore. Ascoltiamo allora nell'esecuzione di Anton Bruckner Locus Iste, mottetto per coro a cappella, nella esecuzione del coro de Sixtine diretto da Harry Christopher.

Nella esecuzione del coro The Sixteen, diretto da Harry Christopher, abbiamo ascoltato di Anton Bruckner il mottetto per coro a cappella Locus Iste. E compiamo ora un balzo avanti nel tempo al 1934, quando il compositore Goffredo Petrassi iniziò a lavorare ad una delle sue partiture sinfonico-corali più significative. Si tratta del Salmo IX per coro, ottoni, archi e due pianoforti, salmo che terminerà di comporre due anni dopo, nel 1936. Fin da giovanissimo Petrassi era entrato in contatto con gli ambienti religiosi, era nato nel 1904 e a soli 7 anni si era trasferito a Roma. Nel 1911 i genitori lo avevano iscritto all'istituto elementare dei Fratelli delle Scuole Cristiane in piazza San Salvatore il Lauro, dove si teneva anche un coro per pueri cantores. Fornito di una bella voce, il giovanissimo Petrassi cominciò così a cantare nelle basiliche romane, accompagnando funzioni religiose. Come membro del coro cantò negli ospedali militari del Celio e della Dolorata, ai concerti dell'Augusteo e in varie accademie. Queste attività corali, che prevedevano un'alfabetizzazione musicale dei fanciulli, rappresentarono per la formazione della sensibilità umana ed estetica del compositore una tappa veramente importante che riemergerà nell'età adulta dando importanti frutti nella sua produzione sinfonico-corale, tra questi appunto il Salmo IX, eseguito per la prima volta al Teatro della Radio di Torino il 18 dicembre 1936 sotto la direzione di Vittorio Gui. Si tratta di un vasto affresco sinfonico-corale caratterizzato da accenti aggressivi e violenti. Evidenti appaiono anche le matrici stravischiane del lavoro, rintracciabili soprattutto nell'Oedipus Rex e nella Sinfonia dei Salmi. Per quanto riguarda poi la scelta del testo, è sempre Petrassi a ricordarci che esso è un'invocazione a Dio, perché mandi un legislatore del quale gli uomini hanno bisogno per capire che sono uomini, accrescendo quindi il loro senso di responsabilità. Questo dell'uomo che è responsabile di se stesso anche di fronte a Dio è un tema che anche in seguito mi è sempre stato molto caro. Ebbene, in quest'opera di ispirazione religiosa si verifica, possiamo dire, quello straordinario incontro tra arcaico e modernità. Il risultato è appunto una partitura in cui fanfare sontuose si alternano ad echi oscuri e apparenti momenti di quiete a ritmi incalzanti. Ascoltiamo allora di Goffredo Petrassi il Salmo IX per coro, ottoni, archi e due pianoforti. Il coro e l'orchestra del Teatro Reggio di Torino sono diretti da Gianandrea Noseda, maestro del coro Claudio Fenoglio.

nell'esecuzione del coro e dell'orchestra del Teatro Regio di Torino, con Gianandrea Noseda alla direzione e Claudio Fenoglio, maestro del coro, abbiamo ascoltato di Goffredo Petrassi il Salmo IX per coro, ottoni, archi e due pianoforti. E concludiamo la nostra odierna trasmissione con un altro meraviglioso affresco sonoro. Si tratta del Requiem per soprano, baritono, coro, orchestra ed organo, opera 48 di Gabriel Fauré. L'opera di Fauré più eseguita e registrata, probabilmente, per quei caratteri di tenero lirismo, di espressività sobria e voluttuosa, che rifiuta qualsiasi atteggiamento enfatico, ma anche partitura caratterizzata da un'elegante economia dei mezzi. Sono forse questi i caratteri principali di questo Requiem. Fauré conservò per un'intera esistenza quel tratto di pudica delicatezza di una scrittura che rifugge da ogni ostentazione per consegnare al pentagramma modelli squisiti di disarmante semplicità e nitore. Così scriveva qualche anno fa il musicologo Raffaele Mellace. E questa è appunto la cifra stilistica del Requiem opera 48, partitura nata in anni di dolorosi lutti per il compositore. Ricordo che Fauré aveva infatti perso entrambi i genitori. La partitura era stata terminata nel 1888, si trattava tuttavia di una prima versione ridotta a solo 5 sezioni e destinata poi a subire successivi rimaneggiamenti sino alla stesura definitiva in 7 sezioni nell'edizione del 1900. Si tratta di un'opera distante dal concetto drammatico delle composizioni funebri coeve, e infatti ricca di una pace interiore. Ogni riferimento alla violenza concettuale della transitorietà in un certo senso è rifiutato, al punto di elidere dalla liturgia il dies irae. Qualcuno ha chiamato questo Requiem una berceuse della morte, ma è così che sento la morte, scrisse Fauré, come una lieta liberazione, un'aspirazione alla felicità dell'aldilà piuttosto che un trapasso doloroso. Non si deve forse accettare la natura dell'artista? Accompagno da una vita le esequie all'organo, ne ho fin sopra i capelli, ho voluto fare qualcosa di diverso. Ciò che più cattura dall'ascolto di questa partitura è la tenerezza dell'espressione che si mescola alle sfumature arcaicizzanti derivate dalla riscoperta del canto gregoriano. Tutti questi elementi conferiscono al progetto musicale di Fauré una dolcezza talvolta malinconica, talvolta estatica. Si pensi ad esempio a quel piccolo gioiello di grazia che è il Sanctus, oppure al tono di meditazione privata nel toccante Pie Iesu, quasi una dolce ninna nanna di grande semplicità, dolcezza e candore che viene intonata dal soprano e che invoca per i defunti un riposo senza fine. Curioso che Fauré aggiunga alla parola Requiem l'aggettivo consolatorio sempiternam. Per amare e comprendere Fauré, scrisse un giorno Aimé Villemor, bisogna ad ogni costo avere una natura musicale. Fauré è la musica pura nel senso acustico più stretto della parola. Si può non essere musicista e adorare Beethoven e Berlioz, non è lo stesso per Fauré. Se non siete sensibili alla voluttà fisica di certe modulazioni, se non gustate il sapore perturbante di certi accordi, se non vi interessate alle leggi sottili della gravitazione delle note intorno ad una tonica, una dominante, una sensibile, non capirete niente di questo stile che sconcerta con la sua apparente semplicità. E lasciamoci allora trasportare dalle note di questo splendido Requiem, opera 48 di Gabriel Fauré, che ascolteremo ora nella esecuzione di Carlo Maria Giulini alla guida della Filarmonia Chorus e Orchestra, con Catherine Bethel soprano e Andreas Schmidt baritono.

0: nella esecuzione della Filarmonia Chorus e Orchestra diretta da Carlo Maria Giulini, con Kathleen Battle in veste di soprano e Andreas Schmidt baritono, abbiamo ascoltato di Gabriel Fauré il Requiem, opera 48, e con questo ascolto si chiude Concerto Spirituale. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Santi della Porta Accanto, testimoni di fede e di speranza, un programma a cura di Don Andrea Vena.
2: Cari radioascoltatori, ben ritrovati. La rubrica Santi della Porta Accanto. Abbiamo oggi la gioia di poter conoscere alcuni testimoni della diocesi di Viterbo e al riguardo diamo la parola a Don Luigi Fabbri, vicario generale della diocesi. Don Luigi, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Don Luigi, buongiorno, vorrei chiedere a lei se ci presenta la sua diocesi e quali sono i testimoni, quelle perle per le quali andate in fondo fieri di averle all'interno del vostro territorio.
3: Senz'altro, grazie anzitutto di questa opportunità che mi concede, ci concede anche come diocesi. Sì, la diocesi di Viterbo, come attualmente risulta dalla unificazione all'antica diocesi di Viterbo, delle diocesi di Acquapendente, Bagnoregio, Montefiascone, Tuscania e dell'abbazia di San Martino al Monte Cimino, che è avvenuta nel 27 marzo del 1986 con il Papa Giovanni Paolo II. Conta 35 comuni della provincia di Viterbo per un totale, diciamo, di circa 200.000 abitanti. Sono 99 le parrocchie, diverse delle quali in questi ultimi anni sono state unite pastoralmente per favorire, diciamo così, una migliore distribuzione del clero e anche una maggiore sinergia e collaborazione che permetta di rispondere al meglio, diciamo così, alle esigenze di un mondo che cambia. Siamo 76 preti diocesani e oltre 60 religiosi. In diocesi è molto significativa la presenza della vita consacrata, con 14 comunità religiose maschili, 21 femminili e poi 9 monasteri di clausura, tra cui forse il più conosciuto è la Trappa di Vitorchiano con 80 monache. È presente il seminario diocesano che accoglie anche i seminaristi delle diocesi del Lazio Nord. È presente lo studentato dei padri Giuseppini del Murialdo, lo studentato dei padri Cappuccini. E da 3 anni a questa parte ha iniziato il suo ministero il nuovo vescovo, Monsignor Orazio Francesco Piazza, che, diciamo così, ha avviato una grande opera di riforma, che a partire dalla riconfigurazione della curia e passando agli organismi di partecipazione diocesani, foraniali, parrocchiali, ha messo in campo la collaborazione integrata di tutti i soggetti, perché la nostra comunione ecclesiale diventi anche strumento di coesione sociale. E, sì, lei faceva riferimento al desiderio di Papa Francesco quasi di sfogliare l'album di famiglia, mi piace questa immagine. E è proprio vero quello che Papa Francesco scrive nella Gaudete et Exultate, se non erro al numero 9 proprio, quando dice che la santità è il volto più bello della Chiesa, e questo vale anche per la nostra Chiesa locale. Io dico che se si vuole conoscere, ecco, anche la nostra Chiesa, il volto più bello della Chiesa, non si può non sfogliare questo album di famiglia. E sì, è una Chiesa, una diocesi, potremmo dire feconda di santità nei vari campi, in vari ambiti. E adesso, proprio velocemente, perché tanto si potrebbe dire e tanti si potrebbero ricordare, ma pensiamo nel campo della teologia, della mistica, e non possiamo non ricordare San Bonaventura da Bagnoregio. Nel campo dell'impegno civile Rosa da Viterbo, anche questa santa giovanissima, morta a 18 anni nel 1252. Nel campo educativo abbiamo due grandi figure che in un certo senso sono stati gli inventori, hanno inventato la scuola soprattutto per le ragazze, Rosa Venerini, Santa Rosa Venerini, siamo nel 1700, e poi Santa Lucia Filippini, la prima fondatrice delle maestre Pie Venerini, la seconda delle maestre Pie Filippini, che attualmente poi sono diffuse appunto in tutto il mondo. E poi nel campo sociale e caritativo San Crispino e Santa Giacinta Marescotti. Attualmente abbiamo due cause in corso, la madre Cecilia Bai con una monaca benedettina e soprattutto ecco la causa di Luigi Brutti, che è morto nel 2011 a 26 anni. E è una testimonianza veramente stupenda di fede, di dedizione al prossimo e di impegno ecclesiale. E siamo nell'anno del Giubileo, l'anno della speranza, è un grande segno di speranza perché è un giovane e il suo messaggio e la sua testimonianza sono di grande attualità, perciò grazie ancora.
2: Grazie a lei, Don Luigi. Posso dirle già che la seconda testimonianza, che poi quella che voi ci avete proposto, è proprio ci presenterà la figura di Luigi Brutti. Io ne ho letto già la biografia, che so che è scritta da lei oltretutto.
3: Sì.
2: Ed è una figura veramente splendida, merita di essere conosciuta e fatta circolare, perché ci aiuta a essere santi coi piedi per terra ma col cuore veramente rivolto verso il cielo.
3: E sicuramente quello che lei sta facendo, ecco, con la Radio Vaticana, quello che mi diceva, contribuirà in maniera eccezionale a diffondere la, la conoscenza, e di questo la ringrazio di cuore.
2: Viterbo veramente di una ricchezza incredibile. Grazie di avercela fatta conoscere.
3: E l'aspettiamo a Viterbo.
2: Volentieri.
3: Che può, l'aspettiamo volentieri.
2: Grazie infinite. Grazie.
3: Grazie.
2: Arrivederci, grazie. Grazie. E ascoltiamo tra poco Suor Francesca. Cari radioascoltatori, dopo la testimonianza e il saluto di Don Luigi Fabbri, vicario per la diocesi di Viterbo, ora abbiamo in collegamento Suor Francesca Pizzaia ed è con lei che andiamo a scoprire la figura di Santa Rosa da Viterbo. Suor Francesca, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie infinite per questa opportunità.
2: Grazie a lei, Suor Francesca. Chi è Santa Rosa? Può aiutare i nostri radioascoltatori a conoscere questa figura?
4: Certamente. Ecco, dalla documentazione che è giunta fino a noi risulta che Rosa sia nata a Viterbo intorno al 1233 e sia morta precocemente all'età di 18 anni. Rosa nasce in una famiglia povera, i genitori di Rosa sono semplici contadini. Rosa nasce in un tempo storico travagliato, quando la città di Viterbo vive tensioni interne tra i Guelfi di Bellini, chi si schiera con l'imperatore, chi si schiera con il papa. E Rosa nasce con una malformazione, la genesia dello sterno. Ecco, Rosa nella vita non ha fatto grandi cose. Rosa si è fidata di Dio. Rosa ha risposto alla chiamata di Dio per essere strumento di pace per la sua città, appunto in quel tempo travagliato. Rosa veste l'abito della penitenza e percorre le vie della città con il crocifisso in mano a scuotere le coscienze dei viterbesi. E quel chiamare i viterbesi alla misericordia, all'amore. Questo gesto però non è condiviso da Federico II, l'imperatore del tempo, che ecco, attraverso i suoi dignitari la mandano in esilio, la mandano ecco, fuori delle mura della città con il rischio di morire. Ma Rosa si fida di Dio perché più volte era stata visitata da Maria Santissima e da Gesù stesso. E Rosa con la famiglia va verso la montagna, va verso la morte. Ma Rosa aveva la certezza che non era sola a vivere questa avventura. Infatti durante il viaggio gli appare un angelo che gli dice: gli amici di Dio torneranno presto a Viterbo. Arrivata a Feriano al Cimino comprende che Federico II è morto. Morto Federico II, Rosa poté rientrare in città. Ecco, le cronache raccontano che si è passata per Vitorchiano, dove abbia guarito una bambina nata cieca e dove abbia convertito un'eretica. Rientrata in città, Rosa vuole coronare il suo sogno, vuole donare la sua vita al Signore. Conosce i frati francescani, il primo insediamento francescano è qui a San Giovanni in Zoccoli, a pochi passi dal monastero. E grazie ai frati francescani corrisponde alla chiamata di Dio e giusto alla porta del monastero. In quel tempo il monastero, ecco, vivono le dame anite, donne che avevano abbracciato la regola di San Benedetto, però sotto l'obbedienza di Santa Chiara, che era ancora viva appunto sugli Assisi. Rosa bussa alla porta di questo monastero e purtroppo la madre abadessa dice che non c'è posto. Rosa sa che la motivazione non è perché non c'è posto. Rosa è povera, non ha la dote.
2: Qual è la caratteristica di Santa Rosa? Perché anche il tempo ci stringe un pochino.
4: Ecco, Rosa, la caratteristica di Rosa è che sia una pellegrina di speranza, una donna che si è fidata di Dio, che è andata per le vie della città a annunciare e a proclamare il suo amore. Rosa è stata scelta anche come patrona della gioventù cattolica femminile dalla Beata Armida Barelli, con queste caratteristiche: una santa giovane, laica e propagandista. Ecco, la santità è di tutti. Armida Barelli aveva capito benissimo che Rosa poteva essere un modello. Una ragazza nata malata, rifiutata, mandata in esilio, una ragazza che poteva solo ribellarsi con il Padre Eterno, invece si è fidata di lui ed è stata pellegrina di speranza. E in quest'anno giubilare veramente penso che sia un esempio grande, fidarsi di Dio ed annunciare il suo amore, nonostante i limiti fisici, nonostante le discussioni, nonostante i rifiuti, le incomprensioni, perché non siamo esonerati da niente. Però bisogna fidarsi di Dio, e questo è il messaggio che Rosa ci lascia.
2: Grazie di cuore, Suor Francesca, perché ci ha permesso così di conoscere non solo Santa Rosa, ma anche questo collegamento proprio legato anche ad Armida Barelli, già beata e cofondatrice, sì, dell'Università Cattolica di Milano. Grazie di cuore, e chissà, sì, che Santa Rosa non ci accompagni veramente ad attraversare il cammino della vita, sapendo mostrare la croce con la nostra vita, che dire croce significa dire gioia, dire salvezza, dire speranza. Grazie di cuore, Suor Francesca.
4: Grazie a voi. Grazie. Questo nuovo canto, preghiamo per voi. Grazie.
2: Grazie infinite. Ci apprestiamo ora a conoscere il servo di Dio Luigi Brutti, ma vorrei presentarvelo quasi anticipando la testimonianza del relatore, introducendolo con una canzone di Simone Cristicchi dal titolo Dalle tenebre alla luce, perché rispecchia la vicenda umana e spirituale di questo servo di Dio. Scrive Cristicchi: quando ero sul punto di precipitare, mi camminavi accanto senza far rumore. È stata l'esperienza che Luigi Brutti ha sperimentato con Dio. Credo che possiamo dire che questo è lo stile di Dio con ciascuno di noi. Ma ora diamo la parola al canto, Dalle tenebre alla luce.

0: al mio fianco, senza far rumore.
1: Cari radioascoltatori, con la canzone Dalle tenebre alla luce di Simone Cristicchi abbiamo così ricevuto la chiave, la cifra per comprendere l'ultimo testimone che vogliamo presentare della diocesi di Viterbo. Lo facciamo con Don Giorgio Ciucci, e lui che ci presenta il servo di Dio, Luigi Brutti. Don Giorgio, ben trovato.
2: Grazie, grazie.
1: Chi è Luigi Brutti?
2: Luigi è un giovane ragazzo viterbese che nasce nel novembre del 1984. È un ragazzo come tanti altri, un ragazzo che a detta di suo nonno lo chiamava una forza della natura proprio per la sua grandissima vivacità. Una vivacità che dà filo da torcere ai suoi genitori, dà filo da torcere alla sorella e dà filo da torcere anche agli educatori parrocchiali che si trovano a combattere con lui. Lo definiscono spesso il solito rompiscatole, proprio come ragazzo. E i suoi genitori, insomma, si trovano un po' in difficoltà quando vanno a parlare con i professori a scuola, proprio perché Luigi, anche se è un ragazzo intelligente, ma Luigi è un ragazzo troppo vivace, un ragazzo iperattivo, un ragazzo che dava pensiero proprio agli insegnanti che si trovano a combattere con lui. Ecco, questo va avanti, questo suo modo di essere, questo suo modo di fare, questa sua iperattività va avanti per un lungo periodo, fino a quando Luigi, all'incirca sedicenne, frequenta un campo scuola, campi scuola che Luigi aveva sempre frequentato e che appunto avevano destato sempre negli animatori preoccupazione. Qualche animatore addirittura dice che spiegava che Luigi non fosse presente tra il gruppo che doveva animare, appunto. Però nel 2002 partecipa a un campo scuola animato dai padri gesuiti, un campo scuola in cui il tema affrontato è proprio il tema dell'amore. Ecco che da quel momento, ma poi questo si affronterà e si comprenderà poi in un secondo momento quando rinverranno proprio dopo la sua morte i suoi diari. E i ragazzi che frequentavano questi campi scuola erano stati proprio abituati a scrivere i loro pensieri, a scrivere i loro diari, e proprio si troverà che Luigi, una volta sentito parlare dell'amore, lui proprio dirà, dice: a quanto ho capito, amare è una cosa complicata, è una cosa difficile, ma io ci riuscirò. Prende proprio questo amore come una sfida che Luigi deve affrontare. Ma naturalmente proprio in questa sfida Luigi deve fare i conti con quella che è la sua umanità, di fronte a questo però vuole concretizzarla sempre di più, questa realtà. Lui sente che amare è possibile, ma che questo amore va concretizzato. Ecco che nella concretizzazione di questo amore inizia il suo percorso di vita. Inizia il suo percorso di vita dove Luigi, che già partecipava a vari gruppi appunto parrocchiali, a vari gruppi di catechesi, a gruppi anche associativi, ma lo comincia a vivere con tutta un'altra spinta. E quanti lo vedono si rendono conto che c'era un certo cambiamento. I primi sono proprio i suoi genitori. Luigi scriverà proprio nel diario, che poi appunto ritroveranno i suoi stessi genitori, dice: io con i miei genitori ho avuto sempre delle difficoltà importanti, soprattutto dice, nel dialogo con mio padre io facevo fatica. E i genitori vedono, dopo questa esperienza di questo campo scuola, un cambiamento che diventa sempre più consistente. E addirittura vanno un giorno a parlare con i professori, e quando si trovano a parlare con i professori improvvisamente cominciano a dare delle note positive. Non dicono più di Luigi come un ragazzo che rompeva le scatole, un ragazzo che faceva fatica e tutto, ma no, loro cominciano a parlare di Luigi come una persona positiva anche nel gruppo classe, un ragazzo che riusciva anche a farsi carico dei problemi degli altri. E tanto che i genitori dicono: ma guardi, si sta sbagliando, non è nostro figlio questo. E invece poi rimangono sorpresi che si trattava proprio di Luigi.
1: Dicevi che Luigi lascerà dei diari.
2: Sì.
1: E che i genitori troveranno successivamente, quindi dopo la morte.
2: Dopo la morte di Luigi, i genitori rinvengono degli scritti appunto di Luigi, che erano dei quaderni dove lui appunto appuntava tutte i suoi pensieri anche molto profondi, che però assumono una profondità strada facendo sempre più consolidata, sempre più forte. Luigi,
1: un diario dell'anima, insomma.
2: Bravissimo, un diario dell'anima, un diario nel quale si comprende bene, Luigi lo scrive, che per far suo questo progetto di amore, ecco, Luigi si affida sempre di più a Dio, cerca di avere con lui un buon rapporto. Un rapporto sempre più stretto, e Luigi dice: orecchie, le mie orecchie devono essere aperte a Dio e le mie mani protese verso gli altri. Ecco, proprio per questo io mi fa piacere farvi ascoltare una delle pagine del diario di Luigi, dove si concretizza e si comprende bene quanto andiamo a dire.
3: Signore, vorrei stare di più con te, pensarti di più, vivere di più per te. Invece mi perdo appresso ad un mucchio di cose vuote, morte. Aiutami a metterti realmente al centro della mia vita, dei miei pensieri. Fa che l'amore sia l'unico scopo per cui vivere. Rapiscimi, Signore, strappami dal vuoto delle cose materiali e proiettami nel vivo del rapporto con te, in cui ogni singola particella che esiste è carica e fervente del tuo amore. Il mio spirito ti implora, ha bisogno di te, vuole solo te. Grazie, Signore, per quest'ansia, l'ansia di te, la paura di allontanarmi da te, di perderti, di non compiacerti, di non fare la tua volontà. Credo che tutti gli istinti che mi hai dato siano cosa buona, servono all'amore, al bene, alla gioia. Mi fido di te e ti ringrazio perché vado bene così. Sono cosa buona e posso fare molto bene per te. Ti amo, Signore. Grazie della tua pace. Grazie.
1: E se questa, Don Giorgio, è una pagina, sono curioso di ascoltare, di leggere anche tutte le altre pagine di questi diari.
2: Questi diari sono veramente una ricchezza. Come dicevamo prima, sono stati rinvenuti dai genitori dopo la morte appunto di Luigi. E poi tramite un vescovo amico della famiglia, questi diari sono stati raccolti e una piccola parte è stata pubblicata. Ecco, adesso si sta studiando in diocesi, proprio nelle dell'istruttoria di questa fase diocesana del processo, e si sta studiando di metterli insieme e di poterle pubblicare per intero, e questo avverrà anche in diverse lingue, questa pubblicazione.
1: Ecco, a che età è morto Luigi?
2: Luigi muore a 27 anni, improvvisamente. Luigi stava vivendo la sua vita in una maniera molto normale e naturale. Luigi fa proprio di questo progetto di amore, ne vuole fare una concretizzazione in tutta la sua vita, sia a livello professionale. Nessuno si aspettava che Luigi facesse l'insegnante di sostegno, invece si dà tutto all'insegnamento. Si fidanza con una ragazza e l'11 di settembre del 2011 avrebbe celebrato il suo matrimonio. Però l'8 giugno del 2011, dello stesso 2011, un'improvvisa ischemia cerebrale lo porta in coma. Ecco, questo coma che si concluderà il 19 di agosto di quell'anno.
1: Un mese prima del matrimonio.
2: E la cosa impressionante è che durante la malattia e nel funerale un'infinità di gente che i genitori non si aspettavano si presentarono ai suoi funerali, e quel giorno lo raccontano come un momento doloroso, ma sicuramente un momento di fede.
1: Non resta altro che allora approfittare di conoscere questa figura di Luigi Brutti. Una piccola biografia è stata già pubblicata.
2: Sì.
1: Dal titolo
2: Ho bisogno di luce.
1: Ecco, allora io direi così: lasciamoci con questa curiosità e lo facciamo volentieri. Ho già letto questa biografia che è splendida e l'ultima parola la lascerei proprio all'inno dedicato a Luigi Brutti, che condensa e riassume l'impegno che i giovani della diocesi stanno portando avanti anche attraverso il canto. Don Giorgio, io ti ringrazio di cuore.
2: Grazie
1: di questa figura, anche perché veramente ci offre un testimone con i piedi per terra, come dice Luigi Brutti, ma con gli occhi sempre rivolti al cielo. Grazie di cuore.
2: Grazie.

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Compositori del Novecento trasmettiamo di Benjamin Britten, Sinfonia per violoncello e orchestra opera 68. Yo-Yo Ma al violoncello. Baltimore Symphony Orchestra dirige David Zinnemann.

Per compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Benjamin Britten, Sinfonia per violoncello e orchestra, opera 68, Yo-Yo Ma al violoncello, Baltimore Symphony Orchestra ha diretto David Zinman. E per concludere Roberto Fabbri alla chitarra.

Con la musica di Roberto Fabbri alla chitarra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per un po' di opera trasmettiamo di Wolfgang Amadeus Mozart L'Oca del Cairo, dramma giocoso per musica in due atti KV422, sul libretto di Giovanni Battista Varesco. Ricostruzione di Eric Smith. Personaggi e interpreti: Don Pippo, Dietrich Fischer Dieskau, Celidò.

0: mia, chi io vi saluto.
1: Son serva sua.
2: Buongiorno a voi, signore.
0: Ditemi, il signor zio, chi ripassa che il marchese, Don Pippo, il dolce sposo, per le cui nozze.

0: E fatemi il piacer, caro Chichibio mio, e ti avere sei nudo ancora in lete, oppure si desto.
1: Questo lo posso far,
2: ma torno presto.
0: Auretta mia vezzo, ditemi in confidenza, come stiamo l'amante?

0: stupro, signori!
1: Arrivi, arrivi, Checherio!
2: Ecco la scena che vidi poco fa tra Lisa e Tirsi.
0: Bella sarà, ma ridere non posso.

pazzo, pazzissima biondella. Il giorno è questo che resterai scornato, spolpato, spennacchiato. Un anno intero non ti bastò di tempo per ficcar quel tuo naso nella rocca e conseguirmi a figlia. Oh, quanto meglio, direbbe in botto su

il tergo mi mostrate, e pria che femo agli antipodi scelta, e trovi seni all'arte, alle ricchezze, a queste mie bellezze, la tua torre. Scimonito Don Pippo ti ceder vedrai, ed a resta

0: Soffrire, soffrire, non è.
1: E voi, Petra?

Per la rubrica Un po' di opera abbiamo trasmesso di Wolfgang Amadeus Mozart L'Oca del Cairo, dramma giocoso per musica in due atti, KV422, sul libretto di Giovanni Battista Varesco, ricostruzione di Eric Smith. Personaggi e interpreti: Don Pippo, Dietrich Fischer Dieskau, Celidora, Edith Vince, Biondello, Peter Schreier, Calandrino, Douglas Johnson, Lavina, Pamela Coburn, Kikibio, Anton Scharinger, Auretta Inga Nielsen, Rundfunkchor Berlin, maestro del coro Michael Glaser, Kammerorchester Carl Philipp Emanuel Bach, ha diretto Peter Schreier. Per la rubrica dal Papa Rock ascoltiamo il Greatest Hits degli Eurythmics.